Capital Gold. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Capital Gold.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Le notizie delle 6, buongiorno da Antonio Cristiano. Negli Stati Uniti scontro sullo Ius Soli, la Corte Suprema ha annullato il decreto esecutivo che lo aveva abolito, ma Trump insiste, la cittadinanza per diritto di nascita è un male per il nostro paese, il Congresso cominci a lavorare subito a una legge. Negli Stati Uniti lo Ius Soli è garantito dal 14° emendamento. La Corte Suprema ha invece dato ragione a Trump sul divieto per le atlete transgender di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. Anche Amazon taglieggiata dall'andrangheta Gioia Tauro, quanto emerge dall'inchiesta Restauro della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Andrea Lucatello.
5: Secondo gli investigatori, la cosca Piromalli avrebbe puntato a controllare le future assunzioni del sito logistico di Amazon previsto nell'area portuale di Gioia Tauro, trasformando un investimento destinato a creare centinaia di posti di lavoro in un'occasione di potere criminale. Dalle intercettazioni emerge che il boss, Giuseppe Piromalli, progettava già cooperative, furgoni e personale da inserire nel futuro hub. Stando alle intercettazioni, il patriarca dell'andrangheta non sapeva nemmeno cosa fosse Amazon. È quella delle trasmissioni, si chiedeva, ma sapeva che doveva sottostare alle sue regole. Amazon, che dal 2022 versa regolarmente oltre 1 milione di euro l'anno per la locazione dell'immobile, precisa che il mancato avvio del centro dipende esclusivamente da valutazioni operative e di pianificazione logistica.
4: Alessandro Bastoni, indagato a Milano per prostituzione minorile. Il difensore dell'Inter è coinvolto nell'inchiesta su un giro di escort gestito da una società di Ginisello Balsamo. Secondo l'accusa, nel 2020, all'epoca ventenne, ha avuto un rapporto a pagamento con una 17enne. Lui nega e anche la ragazza, già sentita, ha detto che non ci sono stati rapporti sessuali. I mondiali di calcio, Mbappé trascina la Francia agli ottavi di finale, doppietta dell'attaccante nel 3-0 contro la Svezia, avanti anche la Norvegia 2-1 sulla Costa d'Avorio e avanti anche il Messico. È appena finita la gara contro l'Ecuador, il Messico ha vinto 2-0. A Wimbledon invece per il tennis vanno avanti Berrettini, che ha battuto Wawrinka, e Sonego, che ha superato l'argentino Echeverri. Riprenderà oggi la gara di Coboldi, interrotta per oscurità mentre era sul 2-1 contro Navone, fuori Arnaldi. Nel singolare femminile vanno al secondo turno Jasmine Paolini e Tyra Grant. Prossima edizione di Capital News alle 7.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: Allora, devo dire, sono molto d'accordo con i comuni di Tropea, Scalea, Gallipoli, per la verità molti altri, c'è anche Portofino, che con l'arrivo dell'estate, della stagione turistica, hanno deciso di intraprendere una strada di divieti, ma sì, insomma, chiamiamoli divieti, a me sembra più una scelta di decoro, ecco, anche se non amo molto questa parola. Cosa succede? Che tra i provvedimenti più diffusi c'è il divieto di passeggiare in costume da bagno o a torso nudo lontano dalla spiaggia. È una cosa che tutti gli anni in realtà ne parliamo, no Laura? Perché effettivamente tutti gli anni noi andiamo al mare e ci accorgiamo che ci sono un sacco di persone che si fanno le passeggiate in centro a torso nudo.
1: Sì, ovviamente, è vero, è vero.
0: Ovviamente gli uomini. Ed è una cosa... oggettivamente che non ci sta, insomma, a me non ha mai convinto troppo, ecco. E quindi arrivano le multe fino a 500 euro. 500 euro forse sono tanti, forse sono troppi, perché non lo so. A Gallipoli tra l'altro il divieto si estende anche ai parchi, vorrei vedere, ai giardini pubblici e ai mezzi di trasporto. Ma perché chi prende un mezzo di trasporto senza la maglietta? Vieni via dalla spiaggia e monti su un autobus senza maglietta. Evidentemente ce ne sono, però.
1: Tra l'altro, magari l'autobus con l'aria condizionata, capito?
0: Tutto sbagliato.
1: È così, è proprio 40 di febbre subito.
0: E però sanzioni fino a 500 euro anche a Portofino. Qui forse gli è sfuggita un po' di mano l'ordinanza, dove è vietato addirittura mangiare un panino seduti su una panchina. Dai.
1: Scusa, caro, sei a Portofino, cioè non puoi permetterti di fare certe cose.
0: È vietato anche bere una birra sui muretti, generici muretti, o consumare cibo fuori dai locali autorizzati. Poi restano
1: perché
0: vietati...
1: poi ci sono anche quelli non autorizzati.
0: Vai a capire. Restano vietati gli assembramenti nei punti panoramici, il bivacco, leggo, c'è scritto bivacco, e l'accattonaggio del centro storico. Vabbè, questo insomma non è una grande novità. Divieti anche sul lago di Como, dove arrivano nuove regole. A Varenna chi circola per esempio in bikini, a piedi scalzo, in abbigliamento da spiaggia, fuori dalle aree balneari, rischia una multa fino a 400 euro.
1: Quindi, aspetta, hanno detto bikini, se costume intero va bene.
0: Se intero forse sì.
1: Okay.
0: E senti questo invece, per i gruppi turistici
1: sì.
0: Scatta il limite di 25 persone.
1: È il 26esimo sta a casa, c'è poco da fare.
0: E il divieto di utilizzare amplificatori per le visite guidate, che effettivamente disturbano un po', posso dire.
1: Quello sono d'accordo, quello più che altro perché se tu sei di un altro gruppo e stai guardando magari in silenzio determinati panorami, che sentire insomma una cassa a tutto volume. Insomma.
0: E a Tropea il comune impone ai proprietari, di casa, di mantenere puliti i giardini, terreni e facciate di edifici.
1: Questo mi sembra... mi sembra una cosa che dovrebbe essere mantenuta in generale in qualsiasi comune, in qualsiasi stagione.
0: Tipo a Pordenone, dove i negozi sfitti non potranno più avere vetrine sporche. Come si fa a definire sporca poi la vetrina? Vabbè,
1: io lo capisco.
0: Lo capisco.
1: Sì, perché a Vigevano ci sono tanti negozi così, è solo che vengono lasciati abbandonati, quindi ovviamente anche i vetri esternamente si sporcano, anche solo quando piove, voglio dire, si rovinano molto. Certo. E non c'è decoro.
0: Questa parola continuo a dire non mi convince molto, però insomma non riesco a trovare un
1: ordine.
0: Sinonimo. Ordine, sì,
1: pulizia,
0: forse ordine, ma anche ordine è un po' fastidiosa, però
1: Marco stamattina sei difficile.
0: Stamattina sono difficile perché è il 1 luglio, sarà quello, forse perché sono le 6:12. Questo è Buongiorno Capital.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Zao shang hao.
6: Bom dia.
7: Kalimera.
8: Buen dia.
9: Ohayo.
2: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: E ogni tanto tornano Luigi Di Maio, che ci ricordiamo un paio di volte all'anno, ci ricordiamo di lui, è una bravissima persona che di mestiere adesso fa l'alto rappresentante per l'Unione Europea nel Golfo Persico. È un incarico molto molto importante, prestigioso. Adesso Luigi Di Maio incontrerà il Thani, l'emiro del Qatar, per discutere di cose, insomma, di ciò che riguarda la guerra tra Stati Uniti e Iran e lo stretto di Hormuz. Tra l'altro, nonostante la presenza a Doha, appunto, siamo in Qatar, degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, il tanto atteso faccia a faccia con l'Iran non ci sarà, alla fine non ci sarà. Teheran ha infatti smentito qualsiasi incontro diretto con gli Stati Uniti, quindi potrebbero svolgersi, insomma, dei colloqui indiretti, appunto, attraverso la mediazione del Qatar. Tra l'altro spunta anche l'idea di un pedaggio non ufficiale, non imposto da parte dell'Iran, ma ma volontario. Cioè questa cosa, cioè tu puoi, cioè dovrai forse, ora vedremo come andranno ovviamente i negoziati, offrire un così, insomma, come lo dobbiamo chiamare, onestamente non lo so neppure io, un pedaggio che sarebbe su base volontaria e servirebbe a pagare servizi di navigazione, insomma servizi anche di sicurezza e anche ambientali. Lo riporta il New York Times, il piano che il governo dell'Oman ha presentato già agli Stati Uniti si basa sul modello, per la verità, già adottato in altri luoghi del mondo, come anche a Singapore, dove appunto raccogliere i contributi, per esempio nel caso asiatico, è una fondazione privata, la Nippon Foundation. Non è detto ovviamente che ciò accontenti fino in fondo i due schieramenti, l'Iran e gli Stati Uniti, però potrebbe essere un passo in avanti. Certo, prima di questa guerra non si parlava di nessun pedaggio, né volontario né imposto all'Iran, era gratis. Adesso invece dobbiamo comunque parlarne. Vedremo fino a quando andranno avanti questi negoziati. C'è chi dice forse fino alle elezioni di midterm, per mettere pressione a Trump, ma anche a Netanyahu, che nel frattempo continua le operazioni in Libano. Tra l'altro ieri Netanyahu stesso ha detto di aver quasi concluso, ecco, il lavoro in Libano, di aver ucciso 9.000 terroristi e di aver di fatto smantellato l'arsenale di Hezbollah.

0: Marco, buongiorno. Guarda, anche sì, l'uomo in canottiera a giro non si può vedere.
1: Canottiera.
0: Ciao.
1: Ma l'uomo in canottiera perché no? Voglio dire, è una scelta.
2: Magari con la macchia di sugo anche sulla canottiera bianca, possibilmente.
1: Uno stereotipo, dai, perché devi immaginarti l'uomo in canottiera. Tra l'altro, ora la canottiera è anche tornata. Cioè, se ne vedono tante in giro, sì, anche sotto la camicia ne vedo assai.
2: È per la salute, perché comunque è certo, se sudi non si bagna poi la camicia, capito?
1: Io tra l'altro la canottiera la metto d'inverno, insomma, sono di quelli che ancora mette la maglietta alla salute.
2: Ma maglietta o canottiera? Attenzione.
1: Dipende, entrambe, insomma, dipende quale è pulita, ecco. Non
2: quale è pulita? Pensavo prendessi dalla cesta dei panni sporchi.
1: No, dico che visto, non è che ho 16 canottiere, ne ho alcune, 7-8. Alcune sono a maniche corte, alcune sono canottiere, che trovo utilissime, insomma. No, perché sai, non si usa più tanto, vieni visto un po' come un vecchietto se la metti, se la indossi.
2: Ma, Marco, ma tu
1: aumenta la temperatura corporea di penso di qualche grado, insomma, secondo me è riportato da qualche parte. Cresce anche la ricchezza del mondo, no? Questa è una cosa di cui volevo parlarvi, perché sentite i dati. Allora, aumenta il numero dei milionari nel mondo secondo il Global Wealth Report 2026 di UBS. Il 2025 è stato l'anno con la crescita più rapida, interessante, della ricchezza globale dal 2017, segnando quindi il terzo anno consecutivo di aumento, cioè crescono i milionari nel mondo. Allora, la ricchezza personale è cresciuta del 10,8% in termini di dollari, anche il numero dei milionari è salito dell'1,5% con quasi 1 milione, mazza, di nuovi ricchi in un solo anno, oltre 2600 al giorno. Ovviamente gli Stati Uniti guidano questa crescita, concentrando quasi la metà dei nuovi milionari del 2025, con oltre 440.000 persone entrate nella fascia dei patrimoni superiori al milione di dollari. Seguono poi Cina, Giappone, Germania, Regno Unito e Francia. Ovviamente anche in Italia il numero dei milionari è aumentato. Nel 2025 si contano quasi 28.600 nuovi milionari. Mazza, pare a una crescita del 2,4%. Oggi il 2,5% della popolazione adulta italiana possiede un patrimonio superiore a 1 milione di dollari. Qual è il giornale?

intervista, avevamo parlato con Davide Piacenza, ora non ricordo, Sorgi, era Sorgi che aveva detto perché in Italia chi è che non ha un milione di euro? Un sacco di persone. E comunque il 2,5% invece lo possiede questo milione. Il rapporto evidenzia però anche ovviamente alcuni elementi di contrasto, perché se da una parte cresce il numero dei grandi patrimoni, dall'altra la ricchezza media degli italiani, ma questo lo sappiamo bene, al netto dell'inflazione è rimasta sostanzialmente ferma dall'inizio del decennio, cioè siamo fermi. Migliora leggermente la ricchezza mediana, cioè quella che descrive la situazione dell'italiano medio, con un aumento del 3,3%. Ovviamente se poi facciamo un confronto con il resto del mondo, quindi nel confronto internazionale, oltre la metà della ricchezza privata mondiale continua a concentrarsi tra Stati Uniti e Cina, confermando appunto il ruolo dominante di questi due paesi. Quindi per l'Italia il quadro qual è? Quello di un paese in cui sì, aumentano i patrimoni più elevati, ma dove la crescita, insomma, quella vera, quella delle persone, la ricchezza, ecco, continua a restare ferma, ecco, distribuita quantomeno in modo disomogeneo.

0: Marco, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Da Napoli.
1: Buongiorno.
0: Mi chiedo una domanda che mi faccio spesso: ma perché la ricchezza deve sempre aumentare? Perché il PIL deve sempre aumentare? Perché dobbiamo essere sempre in crescita e quando non siamo in crescita, crisi, magari ritornare a un sistema di vita più normale, senza stress, che ne so, potrebbe essere un fattore correlato?
1: Allora, è una domanda interessante, devo dire, un po' mi ha spiazzato. Io credo che in teoria un'economia possa anche pensare di rimanere stabile, ecco, senza crescere. Il problema è che però tutto quanto il sistema economico è costruito dando per scontata invece una crescita continua, cioè se il PIL smette di crescere

investimenti più facilmente si aumentano anche i redditi e si aumenta anche la produzione. Quindi si parla per questo, io insomma credo sempre di del bisogno di crescere. Poi certo bisogna anche cercare una crescita di qualità. Oggi sono finalmente molti gli economisti che sostengono che non basta guardare la crescita del PIL, cioè se il PIL aumenta ma crescono anche le disuguaglianze e aumenta che so anche l'inquinamento, il riscaldamento globale, aumenta anche la precarietà, non significa necessariamente che le persone vivano meglio, che è quello che accade poi in moltissime economie del mondo. Se pensiamo che so all'India, l'India cresce ma se vai a vedere molte persone non stanno bene, lo stesso vale per la Cina e per tanti altri paesi che hanno scoperto tardi, scusate, la crescita. Però certo, quello che dici in parte è vero, effettivamente forse a volte esageriamo un po', però è anche vero che il nostro è un paese ultra indebitato e quindi se non cresciamo non riusciamo a ripagare questo debito, o meglio per farlo siamo costretti a tagliare altro, appunto quei servizi essenziali di cui tutti quanti abbiamo bisogno, a partire dalla sanità, dalle pensioni, dalla scuola, ma non solo, insomma non funziona più la macchina, cioè bisogna tagliare altrove, per cui da retta, è meglio crescere.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
4: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
3: Il crimine racconta la storia di un paese.
4: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
5: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Real Thing, You to Me Are Everything, alle 6.36 su Radio Capital. Arriva il direttore Buffoni.
1: Buongiorno, Sigfrido Ranucci è forse il giornalista d'inchiesta più famoso d'Italia per via della trasmissione Report.

su Rai 3, che dirige e conduce da tanti anni. Inchieste scomode che scoperchiano faccende di criminalità, magagne politiche, corruzione. Insomma, uno dei pochi fiori all'occhiello rimasti del servizio pubblico televisivo. Il 16 ottobre scorso una bomba venne fatta esplodere davanti al cancello della sua casa, nella campagna alla periferia di Roma, provocando la distruzione delle sue due automobili parcheggiate in strada. Ieri i carabinieri hanno arrestato 3 uomini e una donna per quell'attentato. Ecco cosa sappiamo dell'inchiesta dell'antimafia di Roma. Gli arrestati sono Pellegrino Davino, Antonio Passariello, Saverio Mutone, tutti e 3 di Avellino. Sono stati portati in carcere. Secondo l'accusa sono loro gli autori materiali dell'attentato. C'è anche Marika De Filippis, moglie di Davino, che avrebbe fatto dei sopralluoghi nei giorni precedenti. Per lei domiciliari con braccialetto elettronico. Il gruppo ha precedenti per sequestro di persona, violenza sessuale, rapina, estorsione e reati legati allo spaccio di droga. Criminali, ma non di altissimo livello. I rilievi hanno dimostrato che l'ordigno era fatto con una carica detonante composta da gelatina da cava. Si tratta di materiale obsoleto, ma dalla straordinaria capacità distruttiva. Il gruppo si sarebbe mosso usando una Fiat 500 e una telecamera installata sulla statale lì vicino ha permesso di individuarla. Era stata noleggiata in Campania. I 4 poi avrebbero cercato di distruggere tutte le prove, anche eliminando le schede SIM. Per gli inquirenti, i 4 arrestati, che stavano per scappare in Spagna, sono solo il braccio. Avrebbero agito perché pagati da qualcuno che ancora non ha un nome. I mandanti si sarebbero adoperati per garantire supporto, per tutelare appunto gli attentatori, fornendo soldi, schede telefoniche, assistenza legale e pianificando appunto la loro fuga all'estero. Ma chi sono questi mandanti? Per gli investigatori non volevano uccidere, ma terrorizzare, intimidire Ranucci, fermare le sue inchieste sulle infiltrazioni della camorra e dell'andrangheta nella politica e nell'economia, inchieste che disturbano gli equilibri criminali. Ecco, ora sarebbe bene che la politica tutta insieme prendesse posizione in difesa di Ranucci e del suo lavoro prezioso. E invece non è così. Molti, dentro e fuori dalla RAI, vorrebbero vedere chiuso Report e fermate le sue preziose inchieste. Io vi do appuntamento con il TG0 questa sera alle 18, sempre qui su Radio Capital.

0: Celentano, l'emozione in una voce alle 6.42 su Radio Capital. Allora, che qui si cantava. Con noi c'è Alberto Villa, che di mestiere fa l'ingegnere termotecnico, il consigliere di Assotermica e responsabile delle relazioni istituzionali di Climate Solution Europe. L'abbiamo chiamato perché in questo periodo secondo me ci fa comodo farci una chiacchiera con Alberto. Buongiorno.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci fa comodo parlare con te Alberto perché l'energia che costa sempre di più mette, prima parlavamo appunto di ricchezza che si distribuisce sempre peggio, soprattutto in Italia, e probabilmente i costi dell'energia rappresentano un problema per moltissime famiglie. Allora, con te mi faceva piacere parlare di questo, ma anche di possibili soluzioni, Alberto. Cioè, come si fa a risparmiare? Com'è che un cittadino medio può risparmiare sulle bollette?
1: Non è semplice rispondere a questa domanda. Io rappresento la mia azienda, si chiama Viessmann, e Viessmann produce tecnologie sotto tutti i fronti, dalle caldaie alle pompe di calore. Viene da dire, semplificando al massimo la risposta, che la maniera migliore per risparmiare sui costi delle bollette è quella di affidarsi a una tecnologia che appunto consenta dei risparmi energetici. In questo momento, semplificando al massimo, come ho detto prima, la tecnologia che può rispondere a queste esigenze è sicuramente la pompa di calore.
0: Sì, anche se per risparmiare devo spendere altri soldi perché devo comprare una pompa di calore.
1: È chiaro, è evidente. Okay. È evidente, certo. La soluzione per risparmiare, diciamo, mantenendo il generatore esistente è quella probabilmente di magari migliorare sulla manutenzione, oppure fare alcune accortezze come ridurre di qualche grado la temperatura. Enea ha pubblicato un decalogo su come risparmiare mantenendo il generatore esistente. È evidente che poi, se si vuole fare veramente un salto nei risparmi, bisogna in qualche modo provvedere a investire su una nuova tecnologia, magari affidandosi a un finanziamento per ridurre l'impatto economico all'anno zero.
0: Scusami Alberto, ma di che risparmio stiamo parlando? Perché siccome poi acquistare, appunto, come la chiami tu, una nuova tecnologia costa tanto, ma di che risparmi stiamo parlando eventualmente?
1: Ma allora, quei costi energetici che ci sono ultimamente, nell'ultimo semestre, prendendo un po' i dati ufficiali, diciamo che un metro cubo di gas metano costa fino a 1,4 euro, un kilowattora di energia elettrica costa circa 30 centesimi, un'abitazione media in una casa non isolata può consentire un risparmio fino a 1000 euro all'anno.
0: Beh, insomma sì, è un risparmio importante. Ovviamente importante. Immagino bisogna... Scusami,
1: questo senza impianto fotovoltaico, quindi semplicemente sostituendo una caldaia con una pompa di calore e neanche prevedendo un adeguamento del sistema impiantistico. Poi chiaramente, se si dovesse sposare al 100% la transizione energetica, installando anche dove possibile un impianto fotovoltaico con un sistema di accumulo, il risparmio aumenta ancora di più, chiaramente aumenta ancora la spesa iniziale.
0: Ma Roberto, ci sono però, ti chiedo, Alberto, ci sono degli errori comuni che tutti noi facciamo e che magari possiamo evitare di fare, insomma, per risparmiare un po', al di là adesso del dover installare una nuova tecnologia che, appunto, ripeto, costa tanto e non tutti magari possono permetterselo in questo periodo?
1: Ma allora, se

0: Parliamo, diciamo, della tecnologia che oggi normalmente sta nelle case di noi italiani, che è la caldaia. Un errore potrebbe essere, appunto, come dicevo prima, quello di non fare una manutenzione regolare, quindi sicuramente la caldaia, certo, nel tempo tende a consumare un po' di più, oppure quello magari di, spesso si crede che la caldaia ha un vantaggio, che ha un rendimento che non dipende, diciamo, dalle temperature dell'aria esterna piuttosto che dalle temperature a cui mandiamo l'acqua ai caloriferi, per cui spesso si tende a far andare la caldaia soltanto al bisogno, nel senso quando si rientra a casa piuttosto che alle prime ore della mattina, e la caldaia va, diciamo, a manetta, tra virgolette.
1: Certo.
0: Spesso magari facendo andare la caldaia comunque per più ore al giorno a temperature più basse, comunque si ottiene un risparmio energetico. Altrimenti ci sono, appunto, i consigli a cui facevo riferimento prima, che sono quelli tradizionali che vengono comunicati, come ad esempio quelle di mantenere una temperatura di 1-2 gradi più bassa rispetto a quella tradizionale, evitare comunque di andare sopra i 20 gradi, questo è evidente che genera un risparmio.
1: Alberto, guarda, sono arrivati in realtà diversi messaggi. Davide però scrive: sicuramente è interessante il discorso di implementare nuove tecnologie anche per il risparmio energetico, ma conti fatti non c'è questa convenienza. Dice anche: risparmiando tra i 500 e i 1000 euro all'anno e i costi delle pompe di calore e dell'impianto fotovoltaico, il risparmio, insomma, non giustifica la spesa. Ecco, questo è un messaggio molto lungo, ma questo è il senso. Ti torna questo ragionamento?
0: Ma allora è difficile così fare un'analisi di questo tipo, perché il tema è complesso e va affrontato ovviamente facendo delle analisi di fattibilità,
1: certo,
0: su vari,
1: certo,
0: fronti. Esatto. Allora, no, non torna, diciamo, anche se, ripeto, è difficile semplificare,
1: sì, sì, sì,
0: con i costi energetici che ci sono adesso, considerando, appunto, il divario tra il costo dell'energia elettrica e il costo del gas, che aumenterà sempre di più, i costi delle tecnologie che scenderanno sempre di più. Anche noi come Fisman adesso stiamo lanciando una nuova pompa di calore che tra i vari obiettivi ha quello di ridurre l'impatto per l'utente finale.
1: Sì.
0: E considerando gli incentivi che comunque rimangono, ci sono, anche se le detrazioni sono state depotenziate, ma è stato pubblicato quest'anno il conto termico che per una pompa di calore efficiente può dare fino a 6.000 euro, diciamo, residenziale, sì, può dare fino a 6.000 euro in conto capitale, quindi immediatamente. Se l'alternativa è utilizzare una caldaia magari vecchia di 15 anni, in questo caso no, i tempi di ritorno sono ampiamente sotto i 10 anni.
1: Grazie mille Alberto Villa, ingegnere termotecnico, ci sentiamo presto.
0: Grazie a te, Marco.
1: Ciao Alberto, buona giornata. Ciao.
2: Radio Capital.

0: è Cobra Reale.
1: Buongiorno dottore.
0: Se vogliamo risparmiare,
1: sì.
0: Se vogliamo non inquinare, sì. L'ho già detto una volta.
1: L'hai già detto.
0: Bisogna rallentare e tornare un po' indietro.
1: Oh.
0: Se no non c'è più soluzioni.
1: Ma fatti.
0: In più bisogna mettere a governarci persone serie. Forza Radio Capital.
1: Capito? Io la penso esattamente come il Cobra Reale. C'è bisogno di invitare ingegneri, termodinamici, cose straordinarie. Basta ascoltare la voce, il salomonico. Cobra Reale. Allora, invece, no, due cose velocissime, perché sta facendo molto discutere il caso del parco eolico a proposito di transizione energetica previsto tra Orvieto e Castel Giorgio, in Umbria. Il progetto, che prevede la costruzione di 7 pale eoliche, alte circa 200 metri, si è scontrato con la durissima opposizione di un gruppo di residenti illustri, tra questi ci sono le sorelle Rohrwacher, lo stilista Alessandro Michele e altri proprietari di ville e castelli della zona. Allora, siccome stiamo qui sempre a parlare di transizione energetica, la dobbiamo fare o non la dobbiamo fare, è impressionante vedere come, direi stupefacente, vedere come poi quando la transizione coinvolge direttamente la vita delle persone, quelle si oppongono. Infatti c'è questa vicenda raccontata da Luciano Capone sul Foglio, in un articolo pubblicato penso un paio di giorni fa, divertentissimo, che parla di questo fenomeno NIMBY, no? NIMBY VIP, acronimo inglese che significa not in my backyard, cioè le energie rinnovabili vanno bene ma non nel mio giardino, perché queste persone si stanno opponendo di fatto perché poi, o anche, insomma, non voglio dire soltanto per questo, perché quando aprono poi le finestre di casa loro e in certi casi dei loro castelli, letteralmente castelli, si ritrovano a qualche chilometro le pale eoliche, e allora no. E allora le pale eoliche no, perché mi danno fastidio, perché le vedo a qualche chilometro, ma ripeto, circa 100 i firmatari di questo appello per bloccare la costruzione di questo impianto. Molti appunto di questi VIP di fatto hanno, scopre poi Luciano Capone, casa lì, addirittura castelli, ma io adesso posso fermarmi perché c'è la principessa dell'Liechtenstein che si lamenta che quando apre la finestra del castello vede la pale eolica, e dai ragazzi, su.

0: Tracy Chapman, Fast Car, alle 6.59. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi come sempre gli amici di The Breakfast Club, noi ci sentiamo domani dalle 6 alle 7. Grazie a tutti, ciao.
1: Dottore, telefono per mio marito.
2: Mi dica, che succede?
1: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
4: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Le notizie delle 7. Buongiorno da Antonio Cristiano. Sono quasi 2000 le vittime accertate del terremoto in Venezuela, 1943 i morti, più di 10.000 i feriti, 6.641 invece le persone tratte in salvo, tra queste un bambino di 3 anni estratto vivo dalle macerie 6 giorni dopo il sisma. Si continua a scavare, a cercare sopravvissuti, a supportare le operazioni, i soccorritori arrivati da tutto il mondo. A Radio Capital Cristiana Lupini, dirigente medico Ares di Roma, che si trova adesso alla Guaira.
6: È una località marittima turistica vicino Caracas, interi chilometri di palazzi crollati, strutture alberghiere, palazzi, abitazioni e anche di tanti piani completamente crollati al suolo. Qui c'è un'immensa macchina di volontari medici e infermieri che si è

0: mossa per dare una mano alla popolazione. Si fa tutto quello che serve, soprattutto considerato che le strutture ospedaliere spesso hanno subito dei danni, non sono più funzionanti, e quindi si cerca di sopperire con l'assistenza sia di base, sia di emergenza, sia l'assistenza ai soccorritori stessi che possono ferirsi, possono farsi male e hanno necessità di assistenza sanitaria.
1: È stato un attentato alla libertà di stampa, le parole di Sigfrido Ranucci dopo l'arresto di 4 persone per la bomba davanti a casa sua. L'attentato al conduttore di Report lo scorso ottobre. Secondo la procura, i 4 hanno agito su commissione. Ora le ricerche si concentrano sui mandanti. Sentiamo Ranucci.
2: Leggendo l'ordinanza un po' mi sono venuti i brividi, perché si tratta di manovalanza ma di spessore criminale. Fa effetto sentire chi ha messo la bomba davanti casa tua dire che andiamo a fare la storia. Mettono un ordigno davanti casa di una persona, lo fanno per professione, sotto pagamento, e sono al servizio della criminalità organizzata. Questo è stato fatto per tentare di limitare la libertà di stampa.
1: Le parole di Sigfrido Ranucci al TG3. Bastoni nega tutto, il difensore dell'Inter è indagato a Milano per prostituzione minorile nell'inchiesta su un giro di escort gestito da una società di Cinisello Balsamo. Per l'accusa nel 2020, allora ventenne, ha avuto un rapporto sessuale con una 17enne. La ragazza nega che ci siano stati rapporti e che sia stata pagata. Nega anche Bastoni tramite il suo avvocato. Il calciatore verrà sentito dai magistrati venerdì. Il legale dice: non sappiamo nulla delle indagini, valuteremo se rispondere o no. La temperatura del mare a giugno come ad agosto. Copernicus certifica un nuovo record del riscaldamento oceanico, superati il 2023 e il 2024. La temperatura superficiale del mare aumenta ovunque, in Sardegna è di 28 gradi, 6 in più della media del periodo. Per gli esperti ci saranno conseguenze sul clima, ma anche sugli ecosistemi marini. Oggi in Italia 21 città da bollino rosso, domani saranno 2. Previsti temporali già oggi, allerta arancione in Lombardia. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non ci risultano 5 morti per il caldo, dicono dal Dipartimento della Prevenzione. Lo sport, i mondiali di calcio, la Francia agli ottavi di finale, battuta 3-0 la Svezia, doppietta di Mbappé. Avanti anche la Norvegia, 2-1 sulla Costa d'Avorio, e il Messico 2-0 contro l'Ecuador. Ora al Breakfast Club, Capital News torna alle 8.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon. Tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Radio Capital. Bella musica.

0: 8 minuti, parte da qui The Breakfast Club con Emma Bacelier.
1: Buongiorno Andrea Lucatello.
0: Andrea Lucatello, eccoci qui. Umberto Mattia, Elisa Lancia, la squadra è pronta, partiamo.
2: Arrivata in questo momento, da oggi fino al 4 luglio sarò qui.
3: Sei accompagnata dai genitori. Sua figlia, questa passione per Ultimo, che mi dice?
4: Non vorrei stendere un velo pietoso.
5: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Il dramma di un padre costretto ad accompagnare la figlia a Tor Vergata. Il concerto di Ultimo è previsto il 4 luglio, sabato 4 luglio, ecco, ma già da giorni ci sono i ragazzi.
1: Il problema è un po' quello, non è accompagnare la figlia al concerto, ma accompagnare la figlia nei giorni che precedono il concerto per avere il posto in prima fila. Questo grandissimo concerto di Ultimo, che ci sarà, come hai detto, il 4 luglio, con circa 250.000 persone a Tor Vergata. Sarà un grandissimo evento ed è organizzato per 6 pit. Sappiamo che i pit sono queste aree in diverse zone, più sei vicino al palco, insomma il pit 1 è il più vicino al palco, ecco. Quindi da giorni ci sono persone accampate in queste varie zone a seconda di dove hanno acquistato il biglietto per assicurarsi il posto più vicino possibile al palco.
0: Beh, insomma, è un'organizzazione imponente tra pianificazione e gestione operativa. Saranno impegnate diverse migliaia di persone, ci sono forse l'ordine, polizia locale, vigili del fuoco, 118, insomma ci sarà un presidio costante, fontanelle per l'acqua gratuita, particolare attenzione poi appunto alla parte sanitaria, visto che insomma non sappiamo ancora come sarà il tempo, ma certo freschetto non sarà.
1: Infatti è stato lo stesso Ultimo, il cantante, a dire di non sacrificarsi troppo, insomma di essere attenti viste le alte temperature. Le persone sono sotto delle tende, quindi immaginiamo non sia proprio freschissimo l'ambiente in attesa del concerto. Sta di fatto che però ti chiedo tu per quale artista saresti disposto a fare tutto questo?
0: No, ormai non più, ormai quando vado ai concerti mi sposto solo per Vasco Rossi.
4: Vorrei stendere un velo pietoso.
0: Cioè mi sposto per poter fare qualcosa, diciamo, per un cantante, ma non ho mai fatto file oltre, non lo so,
1: le due ore, esatto. Qui parliamo di più di una settimana, perché le prime persone sono accampate davanti al palco a Tor Vergata già dallo scorso fine settimana.
0: Davanti al palco saranno fuori?
1: Beh sì, cioè, esatto, nella zona loro per loro prevista, sì.
0: Poi tra l'altro vedo che c'è anche il problema di quelli che stanno già là, e poi ci sono i ritardatari che non hanno i biglietti, che stanno cercando i biglietti in questo momento. C'è un via vai, se voi cercate su Facebook, sulle piattaforme si trova un sacco di compravendite di biglietti, però attenzione, oggi scrive Repubblica, ci sono molti rischi di truffa sui social, caccia biglietti tra i raggiri, ho pagato e il venditore è sparito.

0: nulla, quindi fate attenzione. Comunque tu, Imma, visto che volevi chiedere insomma per quale artista si possono fare 3 giorni di fila, tu qual è stata la pazzia che hai fatto per il tuo
1: Beh, campagna? la scorsa estate, insomma, per gli Oasis, un po' una pazzia l'ho fatta, soprattutto economica, diciamo.
0: Ah, beh, ma quello è un'altra cosa. Elisa Lancia si sta preparando per Bad Benny.
1: Beh, sarà un altro grande concerto del fine settimana. Allora, Elisa, guardo te. Parliamo di uno che non sa neanche pronunciarlo.
2: No,
1: Bad Bunny.
0: Non lo so.
1: Ma devi essere aggiornato sulle tendenze
0: che
1: musicali.
0: Sarà a Milano. Quanto tempo andrai prima tu, Elisa Lancia?
2: Mezz'ora prima, ho detto zero sbatti, come dire, per Milano.
1: Ma tu sei giovane.
0: Sei vecchia dentro.
2: Io sono tipa che ha già fatto 3 primi maggio in Transenna, quindi mi è bastata quella come esperienza, ora basta.
0: Allora, quando sono andato a Ferrara con gli amici a vedere Vasco Rossi, siamo arrivati per tempo, abbiamo posteggiato la macchina e mentre ci avvicinavamo abbiamo fatto le varie tappe: la tappa per mangiare il tagliere, la tappa per bere la birra, la tappa per prenderci qualcosina, e si ricominciava così. Siamo arrivati
1: un minuto prima dell'inizio del concerto, immagino.
0: Non eravamo sotto palco,
1: ma noi vecchi siamo così, ci piace l'esperienza, sai, quando si dice l'importante è l'esperienza.
0: Con Bertino Mattia a Valmontone, chissà quanti concerti di fuochi d'artificio,
1: ma non vogliamo neanche chiederglielo.
0: Sì, è la capitale dei fuochi d'artificio, Valmontone. Ogni anno
3: vorrei stendere un velo pietoso.
1: Adesso
0: sembra un po' un Bertino,
1: la reazione esatto di un Bertino a ogni cosa che diremo in queste 3 ore.
0: Allora vediamo. E ci stanno scrivendo anche i nostri ascoltatori.
1: Sì, ci chiedono che cosa hanno, cioè non lavoreranno le persone che saranno lì a campare.
0: Brava, è un po' la domanda
1: settimana.
0: È questa, ma non hanno una mazza da fare.
1: Vabbè, saranno giovanissimi, saranno studenti, studentesse, hanno appena finito la scuola, cosa c'è di meglio da fare? Aspettare il concerto di Ultimo.

0: esperienza più mistica ai concerti è stata Campovolo 2010. Noi tutti, un gruppo di amici sardi, partiti alla volta di Reggio Emilia, io e alcune mie amiche, mollate dagli uomini della compagnia, siamo rimasti lì dalla sera prima e abbiamo dormito in fila praticamente. Mi ricordo perfettamente di aver dormito due minuti accucciata mentre eravamo in fila per entrare.
1: Beh, è rimasto un bel ricordo, no? Di
2: beh,
1: quella.
2: Ride nel mentre.
1: Ma sì,
2: racconta.
1: Dai. Oggi forse non lo farebbe più. No. Non lo farebbe più, però insomma, cose che si fanno. Però qui stiamo parlando di un
2: concerto di ultimo
1: che insomma è stato scelto da tanti ragazzi che si sono accampati da giorni in una spianata, ragazzi, che è tutto
3: meglio. Vorrei stendere un velo pietoso.
2: Poco fresca.
1: Poco fresca, esatto.
4: Vai. Buongiorno ragazzi. Chiamatemi pure boomer. Un po' lo sono, insomma, vista l'età, ma tre giorni prima per il concerto di Ultimo non se posso sentire Luigi da Napoli.
1: Vabbè, a ognuno c'è i suoi gusti, sì, e non possiamo criticare.
2: Beh, d'altra parte dobbiamo ricordare che questi biglietti per questo concerto sono andati a ruba in pochissimo tempo,
1: sì,
2: quindi sicuramente è un successo che racconterà Ultimo.
1: È sicuramente un evento, perché poi
2: evento,
1: anche
2: senza dubbio.
1: Come sono stati volatilizzati questi biglietti, insomma, fa davvero riflettere e studiare, diciamo, gli esperti del settore.
5: Anni 80, da un paesino dell'entroterra ligure, mio padre capì che doveva accompagnarmi a Milano al concerto dei Duran Duran a San Siro, altrimenti sarei andata da sola minorenne. Ciao Laura.
2: Quindi vedi, qualche papà accompagnava le figlie al concerto, come abbiamo sentito accade proprio qui a Roma per il concerto di Ultimo.
1: Peccato i Pit, io sono contro i Pit.
2: Anche io sono contro i Pit.
1: Purtroppo
2: era molto più democratico prima,
1: sì.
2: Chi aveva voglia di sacrificarsi
1: correva,
2: per l'artista
1: sotto.
2: Restava sotto al palco.
1: Invece così i fighetti hanno il Pit 1. Ah, tu fai il pittuno sempre?
2: Allora, no.
1: Ammazza, scusate, non volevo. Imma è pittuno.
2: No, no. L'ultimo concerto a cui ho assistito.
1: Non è democratico perché arrivi per ultimo e vedi meglio degli altri.
2: È vero, è vero. Conta poi solo quanto spendi, non è giusto, bisogna vedere il sacrificio, il sudore.
1: Un altro ce l'abbiamo? Vai.
6: Buongiorno Radio Capital. Ai miei tempi, anni 90, inizio anni 90, andavo al concerto senza biglietto, mi piazzavo davanti ai tornelli e appena si apriva il tornello si passava senza biglietto, dando un pezzo di carta perché tanto c'era la folla. Un vero delirio, fantastico.
1: No, è fantastico.
6: L'ho
1: anch'io, dicendo il biglietto ce l'ha quello dietro, e tante volte siamo entrati.
2: Ma davvero?
1: Sì, oppure una volta io lavoravo nella sicurezza dei concerti, una volta arrestai mio fratello da fuori e lo portai dentro con una tecnica che rimase negli annali.
2: Certo, di un'illegalità che non siamo andati in prescrizione.
1: Invece da fuori, da dentro a fuori, io lo portai da fuori, ma con un gesto che sembrava che stessi acchiappando qualcuno senza biglietto, però feci il contrario e questo rimasero sbigottiti tutti. Dice, che sta facendo?
2: Credo.
1: Adesso vieni con me, hai capito? Tu non puoi stare qua. E lo portai a vedere.
2: Dentro il concerto. Chiaro,
1: saluto Fabrizio.
2: È lineare.
1: Tra l'altro in partenza per la montagna in Austria.
2: Ah, che bello. Allora auguriamo
1: trekking.
2: Buon viaggio.
1: Abbiamo finito i messaggi.
2: Le vacanze belle quelle sui trekking.
1: Chissà che temperatura troverai in
2: Austria. Spero più fresco che qui a Roma, dove ci sono ancora 37 gradi.
1: Ecco.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
3: Jerry Calà per Seat, prima...
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...
8: Iperceramica.
9: Si è mai pronti a diventare genitori?
10: Avremo un bambino.
9: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumphe e Monia Chokri.
10: Lo sappiamo che sei incinta. Facile per te. Faccio tutto io e sono ingrassata.
9: Un film toccante e universale. Una storia d'amore che diventa famiglia.
10: Aspettiamo una femmina. Siamo donne. Non so se possiamo essere un buon esempio.

0: Sì, lo saremo.
1: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su MyMovies, la community più cinefila del pianeta.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto.

0: offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.
7: I had no choice but to hear you. You stated your case time and

0: Alanis Morissette alle 7.32 su Radio Capital. Ci ha raggiunto il nostro economista pop Raffaele Ricciardi. Buongiorno Raffaele.
1: Ciao Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, dobbiamo parlarti e chiederti un po' di conti sul caldo estremo che stiamo vivendo, perché ne abbiamo parlato dei rischi sanitari, ma c'è anche un impatto economico importante, addirittura c'è chi parla proprio di un impatto sul PIL di questo caldo.
1: Sì, dici bene. Guarda, pochi giorni fa mi è capitato di parlare di questo con Sylvie Goulard. Lei è stata anche ministra francese nella Banca di Francia, è un economista che ha studiato proprio, studia gli impatti del clima, degli ecosistemi e del loro degrado sull'economia. Lei ha fatto una premessa: ovviamente la nostra prima preoccupazione devono rimanere le persone, questo certo. Lo diciamo anche in un giorno in cui c'è un dibattito sui giornali, no, su quali sono le vittime legate al caldo tra il nostro ministero e l'Organizzazione della Sanità. E poi subito dopo mi ha detto anche questa cosa: ma le persone sono anche il primo attore economico, ovviamente, quindi è indiscutibile che ci siano delle ripercussioni. Pensate che per esempio quando superiamo i 30 gradi, ogni grado in più che guadagniamo sul termometro toglie il 3% di produttività. Questa è una stima che fa Allianz. Si arriva a fare questo paragone: una giornata di lavoro sopra i 32 gradi in Europa, diciamo, equivale a mezza di sciopero. Quindi è evidente che c'è un impatto sulla produttività, no? E questo è il primo canale, diciamo, di trasmissione attraverso le persone. Poi ci sono anche altre valutazioni che si possono fare, ma per esempio il consumo energetico, no? Nel momento in cui guadagniamo un grado, subiamo un grado in più, facciamo andare di più l'aria, ecco, il consumo energetico sale di oltre un punto percentuale, 1,2, 1,3 si calcola, e questo cosa vuol dire? Prezzi più alti, soprattutto in un paese come l'Italia, che è dipendente da questo punto di vista dall'estero, da fonti care come il gas. Insomma, nel momento in cui, diciamo, il sole dovrebbe far andare a 1000 i nostri pannelli, ecco, per noi questa voce è ancora insufficiente, quindi andiamo a pagare di più. E poi c'è il terzo canale, che è quello, se volete, anche più facile da immaginare. Gli effetti di terzo ordine sono quelli legati all'attività, che a sua volta è direttamente legata alla qualità del suolo, dell'acqua, eccetera. Pensiamo all'agricoltura, all'agrifood, ovviamente tutto questo va che maiali mangiano e producono meno quando c'è certo. Molto caldo, quindi hai un impatto diretto, no? I cereali rendono di meno, insomma l'inflazione a questo punto, ancora una volta con rese inferiori, aumenta. Quindi si arriva a calcolare, poi è chiaro che sono cifre talmente grandi, opinabili, però una riduzione cumulativa del PIL che oscilla tra il 5 e il 7% nelle grandi economie europee, nello scenario di una prosecuzione di queste ondate di calore come le abbiamo viste peggiorare negli ultimi anni, da qui al 2030. Per l'Italia vuol dire 126 miliardi di PIL, insomma.
0: 126.
1: Sono numeri veramente importanti, ma c'è anche poi tanto dibattito anche su come il welfare si deve adesso preoccupare di queste cose, no? In Francia c'è un dibattito intorno ai congedi per caldo, cioè dobbiamo smettere di lavorare perché i lavoratori non si possono esporre al rischio. C'è un incremento degli infortuni sul lavoro con il caldo, ovviamente edilizia, costruzioni, la CGIL calcola 1,5 milioni di lavoratori a rischio, soprattutto nelle grandi città, nei cantieri. Insomma, è veramente una cosa devastante per l'economia, e che a livello di politica, insomma, si sta iniziando purtroppo con grande ritardo ad affrontare.
0: Sì, e ogni anno sarà peggio. Parlavamo di prezzi più alti, un problema che non riguarda evidentemente i milionari, che nel mondo e anche in Italia stanno aumentando sempre di più, giusto Raffaele?
1: Sì, il nesso è giusto, perché abbiamo imparato a parlare di cooling poverty, cioè della difficoltà delle persone meno abbienti ad affrontare queste ondate di caldo, banalmente perché hanno case meno ben fatte, meno efficienti, non hanno il condizionatore. Ecco, mentre ragionavamo di queste cose, ieri UBS ci ha aggiornato la fotografia dei paperoni. Pensate che c'è quasi 1 milione di persone che ha visto il proprio patrimonio superare $1 milione nell'ultimo anno, nel 2025, al ritmo di 2600 al giorno. Ecco, non vorrei scadere nell'economista populista però diciamo che effettivamente questi numeri stridono sempre. Sono gli Stati Uniti e la Cina, ovviamente, che sono il motore di questa nuova

0: Ricchezza di questi nuovi milionari, oltre 440.000 nuovi ricchi solo negli Stati Uniti, 1.200 al giorno. Ecco, in Italia c'è anche il dettaglio dell'Italia: i milionari sono milionari in dollari, ricordiamo, quindi un po' più poveri forse, però sono saliti del 2,4%, quasi 28.600 persone in più, sono il 2,5% della popolazione adulta nei calcoli di UBS, e ovviamente questo a livello mondiale c'è sempre un tema di piramide. L'1,5% degli adulti ha quasi la metà della ricchezza.
1: Ecco. Eh sì, abbiamo detto, è un po' divisa, sì, esatto, è diviso male.
0: Vi lascio con questo dato, esatto, bene, che fa sempre impressione.
1: E noi siamo invidiosi, insomma, però. Vero,
2: come puoi non essere.
1: Come puoi non essere. Va bene, Raffaele Ricciardi, grazie Raffaele, alla
2: grazie,
1: settimana prossima.
2: Grazie, buona giornata.
0: A voi, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.
3: Radio Capital.

0: Breakfast Club alle 7.41 con Andrea e Imma, parlavamo di caldo e c'è anche una polemica che riguarda il Ministero dell'Ambiente e della Salute con l'OMS, dati che non tornano, una corsa a dire quanti sono i morti, c'è qualcosa che non torna.
1: Sì, l'abbiamo sentito anche citato dal nostro Raffaele Ricciardi nel

0: parlare del costo del caldo, si valuta questa incidenza del caldo anche sulla mortalità. L'OMS, lo abbiamo sentito, aveva fatto un calcolo anche molto allarmante, parlando di 1500 morti in una settimana in Europa per il caldo, e proprio qualche giorno fa è arrivato invece un dato più specifico sull'Italia, parlando di 5 morti in Italia nell'ultima settimana per il caldo. È qui che il ministero è intervenuto per dire: no, non è vero. Quelli dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono solo statistiche. I dati reali in realtà parlano d'altro.
1: È importante questo, perché quando parliamo di morti poi insomma sono spesso solamente delle proiezioni, e però vengono sparati nei titoli come se fossero reali. Pochi giorni fa sono uscite delle proiezioni proprio sui possibili, sulle migliaia di morti in Europa, ma quelle sono previsioni. Dopodiché è anche, secondo me, è abbastanza difficile capire se un anziano di 80 anni è morto per il caldo oppure no, no? Cioè la correlazione non è sempre automatica.
0: Ma questo l'aveva specificato proprio l'Organizzazione Mondiale della Sanità in quella nota dove raccontava appunto di un aumento della mortalità in un periodo dell'anno, quello con l'eccessivo caldo, e aveva specificato proprio, definendo il caldo un killer silenzioso.
1: Certo.
0: Perché non è possibile prendere una cartella clinica e trovare morto per il caldo, no? Sono una serie di correlazioni che possono indurre un medico a affermare che il caldo ha peggiorato una determinata situazione, quindi poi è complicato fare questo calcolo. Ieri però, per esempio, è stato raccontato di un bracciante nella provincia di Mantova che ha avuto
1: anni.
0: Questo un malore per il caldo
1: mentre raccoglieva le angurie,
0: ed è morto.
1: È chiaro che qui il caldo ha avuto insomma un effetto dirompente e letale. In Europa i pronti soccorso si stanno riempiendo, i servizi di ambulanza stanno registrando livelli record, in Francia le chiamate di emergenza medica sono aumentate fino al 50% in alcune città. A Londra la scorsa settimana c'è stato il numero più alto di chiamate di emergenza per pericolo di vita mai registrato in un solo giorno. Il sistema di monitoraggio della mortalità spagnola ha già stimato oltre 300 decessi in eccesso legati al caldo in pochi giorni. Insomma, non si ferma naturalmente il caldo, ma anche nel resto del mondo lo stiamo vedendo, anche ai mondiali. È prevista a Filadelfia una finale dei mondiali il 19 luglio davvero infuocata, non solo per le squadre in campo. Si toccheranno i 37 gradi, ma quelli percepiti, i famosi gradi percepiti, saranno 43.
0: Credo d'altra parte che forse anche fare un conteggio dei morti serva il giusto, forse serve per dare l'idea che il caldo incide fortemente sulla nostra salute, sulla salute di alcune persone più che su altre, come possono essere le persone esposte al caldo nelle ore per questioni lavorative o gli anziani. E questo è importante, questo è un dato di fatto scientifico. Quindi poi se l'ufficio del ministero che si occupa di questo ha detto che sentirà tutte le diverse statistiche comunali, dati reali dai diversi comuni, per aggiornare questi dati. Ma credo d'altra parte non si possa negare che esiste una forte incidenza del caldo sulla salute.
1: Non mi va di fare niente. Prima non avevo tanta voglia, ma adesso questo caldo però è una cosa incredibile.
0: Ma forse perché
1: ieri dovevo andare in palestra, per esempio, non ci sono andato.
0: Forse perché ti manca Riccardo Quadrano?
1: Un po' sì, mi ha buttato giù questa cosa.
0: Lo immagini prendere il fresco in spiaggia, tranquillo,
1: e
0: dice: ma perché io devo lavorare se lui è in quelle condizioni lì? Ignudo?
1: Ignudo. Immaginiamo, un minuto di silenzio, immaginiamo Riccardo Quadrano ignudo ora.
2: Vorrei stendere un velo pietoso.

0: Caraima, leggevo che Salvini non si tira indietro davanti a nulla, è un grande lavoratore, come scrive oggi il Messaggero in una intervista, diciamo.
1: Un colloquio, sì, il ministro Salvini ha un po' risposto alle critiche sui ritardi dei treni. E
0: viene descritto da Mario Aiello sul Messaggero: Salvini non è un tipo che vive sulle nuvole, lontano e insensibile ai problemi quotidiani delle persone, anzi, questo suo tratto umano e personale politico vale la pena di ricordare sempre, lo rende diverso da tutti gli altri colleghi di palazzo. Ah, Mario, che ti è successo? Mario Aiello? Chiamaci.
1: Ieri proprio il Messaggero aveva pubblicato alcuni dati che parlavano dei ritardi dei treni, questo oggi ci sono tornati proprio con l'articolo che hai appena letto e con alcune dichiarazioni di Salvini, che sui treni dice che la responsabilità dei ritardi è dovuta ai cantieri che sappiamo soprattutto in estate vengono aperti per migliorare l'infrastruttura, le ferrovie italiane.
0: Si può lavorare perché comunque non piove, si lavora più velocemente, però ci sono disagi.
1: Sì, ci sono disagi che ha riconosciuto, però ha anche presentato dei dati sulla puntualità dei treni italiani sopra l'80%, e quindi dice sì, è vero che ci sono dei disagi in questo periodo, ma comunque sono temporanei. Per quanto riguarda gli aerei invece ha detto ci sono stati alcuni ritardi nei giorni precedenti come in tutta Europa, ma riguarda il maltempo. Queste sono state le dichiarazioni del ministro Salvini.
0: Sì, insomma un po' particolare, non è mai colpa sua, no? È sempre...
1: Su questo risponde anche su questo il ministro, perché dice ma in passato quando a un ministro si dava la colpa dei ritardi dei treni, il ministro rispondeva semplicemente dicendo che un ministro delle infrastrutture si occupa appunto delle infrastrutture e non del singolo ritardo. Quindi Salvini dice io vi rispondo nel merito, però ovviamente un ministro non può a quel punto dare la risposta sul ritardo, sull'intercity tot.
0: Lui sostiene che i numeri smentiscono, che parla di un sistema al collasso, però ragazzi sull'alta velocità i convogli in orario sono il 77%, secondo voi è un dato alto? Secondo me 77% l'alta velocità è un dato basso, non si può giustificare una roba del genere, per quanto costano poi i biglietti.
1: Sei arrabbiato, vedo.

0: alla batteria John Bonham. Al sax Grover Washington Jr. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato

0: l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
2: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
3: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
10: E per un giro in scooter al tramonto?
9: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Le notizie delle 8 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Si allenta la morsa del caldo sull'Italia gradualmente per oggi, con le città da bollino rosso che scendono a 21, drasticamente per domani quando saranno solo 2, e arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in 13 regioni. Record del riscaldamento oceanico a giugno, secondo Copernicus, superate le temperature del 2023 e 2024 che pure erano state da primato. Trump reagisce duramente alla decisione della Corte Suprema, secondo cui negli Stati Uniti la cittadinanza per nascita resta un diritto. È un male per il paese, ha detto dopo la sentenza, chiedendo al Congresso di intervenire. Il presidente americano si è visto infatti respingere un'ordinanza che era stata tra i suoi primi atti legislativi. Silvia Mobili.
12: La Corte Suprema mantiene lo ius soli. La sentenza rappresenta una pesante battuta d'arresto per una delle misure più controverse del secondo mandato di Trump. Il provvedimento, firmato il primo giorno dopo il suo ritorno alla Casa Bianca, prevedeva che i bambini nati negli Stati Uniti da genitori senza documenti non ottenessero più automaticamente la cittadinanza americana. Ma ora è arrivata la bocciatura della Corte Suprema, con una decisione presa a maggioranza, 5 voti contro 4. I giudici hanno richiamato il valore del 14° emendamento della Costituzione, in vigore dal 1868, ricordando che la cittadinanza è molto più di uno status giuridico, è il diritto ad avere diritti garantiti ad ogni persona nata libera negli Stati Uniti. Oggi, conclude la sentenza, manteniamo quella promessa.
11: Sono quasi 2.000 le vittime accertate del terremoto in Venezuela, 1.943 i morti, più di 10.000 i feriti, mentre sono 6.641 le persone tratte in salvo. Tra queste un bambino di 3 anni estratto vivo dalle macerie 6 giorni dopo il sisma. Alessandro Bastoni indagato a Milano per prostituzione minorile. L'inchiesta ha portato

0: Ai domiciliari i due titolari dell'agenzia di Cinisello Balsamo, accusata di gestire un giro di escort. Antonio Cristiano.
1: Luglio 2020, il calciatore dell'Inter, 21enne, partecipa a una cena organizzata dall'agenzia Made. Ci sono sei persone, tra cui una 17enne. Bastoni e Alessio Salomone, PR factotum della Made, anche lui indagato, avevano già parlato della ragazza. Per la procura i due si erano accordati per un incontro sessuale a pagamento con la minorenne. Dopo la cena lei avvisa Salomone, va a dormire a casa di Bastoni. Il giorno dopo il PR scrive al calciatore, chiede com'è andata. L'altro risponde, tutto ok. La ragazza ha detto ai magistrati che non ci sono stati rapporti, stessa versione del difensore che venerdì verrà interrogato. Non sappiamo però ancora niente dell'indagine, dice il suo avvocato, valuteremo se rispondere o no.
0: Ai mondiali vincono e si qualificano agli ottavi la Norvegia 2-1 alla Costa d'Avorio, la Francia 3-0 sulla Svezia, il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. Capital News torna alle 9.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: In apertura della seconda ora di The Breakfast Club con Andrea e Imma, rifocillati sapientemente dai cornetti di Umberto Mattia, direttamente da Valmontone, una nota pasticceria che riempie, come si chiamano i cornetti? I croissant, le paste, come li chiamate voi?
1: E io le chiamo paste, però adesso ho cambiato abitudini da quando vivo a Roma, qui a Roma si chiamano cornetti.
0: Sì, no. Non aver paura.
1: paura di dire la parola sbagliata.
0: E ti viene permesso di mangiarli anche per strada, a differenza di tanti luoghi in Italia dove, soprattutto località di mare, non si può fare più niente, non si può essere poveri.
1: Sì.
0: Non si può essere poveri, cioè
1: non puoi fare queste semplificazioni giornalistiche.
0: Vietato essere poveri in Italia. A te la questione non ti tocca.
1: Cosa faccio?
0: Non sei mai
1: stata. Certo, come no.
0: Però non si può andare in ciabatte, non si può mangiare il panino, non si può andare in bikini sul lungomare. Cosa si può fare?
2: Vorrei stendere un velo pietoso.
0: Divieto di birra e cocktail in piazza.
1: Io guarda, davanti a questa notizia sapevo che la tua attenzione sarebbe caduta proprio su questo divieto, cioè quello di mangiare in spiaggia, perché ho detto figurati se non va proprio a prendere dettaglio, giustamente,
0: no?
1: Tra l'altro su questo forse dovremmo anche interrogare il nostro Massimiliano Dona, che appunto aveva detto non è che puoi vietare alle persone di mangiare, in questo caso accade a Portofino.
0: Che non ti puoi portare
1: la parmigiana, cioè almeno se non è esplicitamente consentito, però un panino e una birra in questo caso non si può fare a Portofino, per esempio, dove hanno imposto proprio il divieto di mangiare i panini sulle panchine o sui muretti insieme alla birra, cioè si possono consumare i pasti solo all'interno dei dehors, dei locali o nei ristoranti, ovviamente, ed è proprio vietato sedersi per terra o sui muretti, insomma, evidentemente avranno un'idea di decoro cittadino particolarmente rigida, almeno sembra.
0: Beh, sì,
1: da questi
0: perché
1: divieti.
0: Poi ci sono specifiche ordinanze per vietare di passeggiare in tenuta da mare, per i centri storici, per le strade dello shopping, ci sono già da anni, insomma, poi sono stati semplicemente rinnovati

0: in tanti posti, insomma, a Favignana, a Marettimo, a San Vito Lo Capo, insomma, tantissimi posti in Sicilia, ma non solo, a Tropea, Scalea, Gallipoli, dove si può rischiare di pagare anche 500 euro. Nel centro turistico pugliese il divieto di girare in costume o a torso nudo non si limita a via, strade e piazze, ma vige anche in parchi, giardini e nei mezzi pubblici. Anche qui il trasgressore può arrivare a pagare 500 euro.
1: Questo un po' lo possiamo capire, l'idea è un po' quella che i posti di mare comunque non sono solo posti di mare, no? La gente è giusto mantenga, voglio chiamarlo decoro, però insomma una regola standard, cioè andare al supermercato vestito, certo, come capita in qualunque altro posto d'Italia. Qui abbiamo parlato di divieti, ma c'è un obbligo che mi ha colpito moltissimo, che riguarda tra l'altro Tropea, che hai appena citato, dove il neo sindaco ha detto che bisogna tenere in ordine i giardini. Quindi possiamo quasi tradurlo in un obbligo di fare giardinaggio, no? Quindi cercare di non lasciare incolti o poco curati i giardini vicino alle abitazioni.
0: Poi, no? A Portofino non puoi chiedere l'elemosina, cioè divieto di accattonaggio.
1: Questa è quella che tu l'hai tradotto così, come mamma divieto mia, di povertà.
0: E poi c'è una battaglia che condividiamo, che è quella dello smoke free, praticamente per i fumatori divieto di accendersi la sigaretta in spiaggia. Sono tanti, sempre di più, i lidi pubblici e privati che hanno dichiarato la battigia appunto smoke free, e c'è pure chi ha bandito le sigarette anche elettroniche sotto l'ombrellone. Fumare rimane possibile in questo caso solo in punti stabiliti, insomma, dove puoi stare e fumare tranquillamente, insomma, delle zone riservate ai fumatori.
1: Sappiamo che questa è una tendenza anche di alcune città, grandi città come Milano, no? Forse la città simbolo di questa battaglia alle sigarette, per cui non si può fumare a una certa distanza, vicinanza ad altre persone, vicino ai giardini pubblici e tutta un'altra serie di cose che ci ha fatto interrogare tante volte su, quindi mai controlli, quindi ma le multe.
0: È quello,
1: e
0: ma
1: senza
0: non basta
1: dubbio
0: il buon
1: non
0: senso.
1: Ci sarà, esatto, senza
0: non
1: dubbio.
0: Basta non l'educazione.
1: Non ci sarà un agente che verrà lì a dirvi sotto l'ombrellone: guarda, non puoi fumare, però si tratta anche di avere un minimo di buon senso e rispettare comunque una legge, perché
0: cioè stanno aumentando sempre di più divieti, perché evidentemente le persone non sono sufficientemente educate.
1: Vabbè, per mangiare però il panino sulla panchina è maleducato.
0: No, assolutamente, non è soprattutto un panino con la frittata, che mi andrebbe tantissimo adesso. Mamma mia,
1: cioè, ma hai appena mangiato il cornettino di Umberto?
0: Non lo dovevi ricordare, questa è una cosa inelegante.

0: Ciao ragazzi, buongiorno. Sono appena stato in Giappone, sono tornato settimana scorsa e devo dire che mi è piaciuto moltissimo vedere i fumatori rinchiusi in delle specie di recinti dove solo lì all'interno possono fumare o all'interno di delle stanze, diciamo tipo delle zone dedicate apposta, e addirittura differenziavano fra zona fumatori e zona fumatori elettronici e nessuno fumava per strada. Stupendo.
1: Perché lì che cosa vige? Diciamo la buona educazione o comunque le sanzioni che arriverebbero immediate?
2: Credo più il primo,
1: non lo sappiamo mai.
2: Magari sarà stato un processo, no?
1: E adesso vi faccio sentire, a proposito dei fumatori, il messaggio di Lisa, sentite.
3: Buongiorno ragazzi, per esperienza personale il fumatore credo appartenga a una delle categorie di persone più maleducate
1: che ci siano.
3: Buttano i mozziconi dappertutto.
1: Ma non tutti.
3: L'importante è che fumino, se glielo vieti si scocciano. Ci saranno anche gli educati, per carità. Però quando vai in giro e trovi il mozzicone, la cartina, quello e quell'altro, direi che se non sei capace di portarti una bustina o un sacchettino dove buttare i tuoi rifiuti senza inquinare, ben vengano i divieti.
1: Ok?
2: Qui c'è sempre
1: qui viene
2: una
1: descritto
2: battaglia.
1: Fumatore come proprio una persona infima, il male assoluto, ma non è così. Si può essere fumatori educati,
2: ma
1: certamente. Fumatore di pipa è molto educato.
2: Certo.
1: Esistono i fumatori di pipa?
2: No, io non ne conosco nessuno.
1: Non lo so, l'ultimo che ho visto era mio padre, ma erano tantissimi anni fa, poi non ho visto più nessuno perché è veramente impegnativo fumare la pipa.
2: È proprio un'immagine di altri tempi.
1: Che bello. Che bello, non dà fastidio a nessuno.
4: Scommettete che tra qualche tempo sarà fatto divieto di presentarsi in spiaggia, in costume, in qualche località glamour? Ciao Marco da
1: Capito?
4: Brescia.
1: Capito? Dovete andare vestiti eleganti.
2: Altri hanno scritto basta non andare, già qui è cominciato un capitombolo durante la fine
1: dice
2: dell'audio.
1: Attenzione, anche i padroni dei cani sono maleducati.
2: Adesso iniziamo questa battaglia, non apriamo questo capitolo. Andrea, per favore, procediamo.
5: Buongiorno, ma di che cosa stiamo parlando? Ma qua a Milano ognuno fuma dove capita e dove vuole. Ho ripreso una persona un giorno che era bellamente seduta alla fermata dell'autobus che fumava, gli ho chiesto gentilmente se si poteva allontanare. Mi ha insultato e mi ha definito palladina della legge. Buona giornata a tutti.
2: Non è un insulto, scusa. In teoria dovrebbe essere così.
1: Dovrebbero essere tutti paladini della legge.
2: Quindi viene utilizzato come guarda questa paladina della legge.
1: Sì, come se insulto. C'è una legge. Sì, paladina della legge è colei che rispetta la legge. Vai.
6: Facciamo un'ordinanza per far vestire le persone in città a Firenze. In città a Firenze. Non come se fossero al mare. È una cosa vergognosa e scandalosa. Infradito nel Duomo di Firenze, ma stiamo scherzando.
2: Io poi ho una grande domanda verso i turisti che decidono di utilizzare l'infradito nei centro città. Ma come riescono a camminare?
1: È vero,
2: e come tornano a casa con questi piedi tutti sporchi, immagino.
1: Tra l'altro,
2: capita a Roma di vederne spessissimo in metropolitana o in alcuni luoghi turistici, girano con l'infradito e sono la cosa più scomoda, immagino.
1: Sì,
2: per
1: che è la paladina della giustizia.
2: Io sono la paladina della giustizia e ne vado fiera.
7: Ma comunque mi chiamo Lella, non credo che sia solo per mangiare il panino sulla panchina, è l'accumulo delle persone che mangiano e lasciano in giro i rifiuti e sporcano e macchiano. Noi abbiamo un'attività, quando si ammucchia molto la gente abbiamo quattro pattumiere per la mondezza, non troviamo niente dentro la pattumiere, è tutto fuori, tutto fuori.
1: La maleducazione.
7: Forse questo è il senso, non lo so, mi viene da dire. Buongiorno.
2: Forse anche questo il senso, quello di non lasciare troppi rifiuti in strada. Voglio leggervi però questo messaggio e chiedo qui subito l'intervento della nostra Elisa Lancio, perché un nostro ascoltatore ci scrive: venite a Ostia che noi qui mangiamo stinco e patate in spiaggia e non succede nulla. A Ostia mangiate lo stinco. Forse qualcosa succede se vai a fare il bagno dopo lo stinco, però.
8: Beh, stinco e patate non l'ho mai visto, però fettina panata o arista di maiale, roast beef con patate sì.
2: Questo a bordo proprio sulla spiaggia.
1: A bordo
8: direttamente
1: mare.
8: In acqua. In acqua sullo scoglio, tipo la sirenetta di Copenaghen.
2: Cioè, allora, stinco e patate è impegnativo.
1: Fermi tutti perché tra pochissimo vi diamo tre app che si sono dimostrate salvifiche. Le sto puntando da tempo, ve le dico subito.

0: Paola Turci alle 8:25. Dunque segnatevi queste tre app.
1: Sì. Pronta? Prendo appunti, guarda, aspetta, prendo il foglio.
0: La prima è fontanelle.org.
1: Immagino che app fontanelle.org.
0: Che app è, secondo te?
1: Non lo so.
0: Tu mi stai sottovalutando l'importanza delle fontanelle.
1: Poi da stamattina, prima del buongiorno, mi ha detto dobbiamo parlare di queste app incredibili.
0: Il sito sfrutta il crowdsourcing, cioè funziona grazie al contributo continuo degli utenti che aggiungono, recensiscono le fontanelle pubbliche.
1: Come si può recensire una fontanella?
0: Bella ma scomoda, acqua calda, importante.
1: Ci bevono i cani, essere questa una recensione.
0: Esatto, per usarlo basta accedere al portale e autorizzare la condivisione della propria posizione tramite GPS. Il server riceve le coordinate e restituisce una porzione di mappa con dei marcatori che segnalano tutte le fontane vicine.
1: Adesso in realtà al di là delle battute, no? È molto utile quando magari sei in un posto, stai camminando, stai facendo un trekking, e avere la mappatura delle fontane è quasi fondamentale per potersi organizzare.
0: Devo dire che a Roma siamo molto fortunati.
1: A Roma
0: poi abbiamo i nasoni o le nasone, come si dice? I nasoni.
1: Le nasone come
0: perché? Allora fermi.
1: Perché sono fontanelle.
0: La seconda, brava, le fontanelle, le shademaps.app vi fa trovare l'ombra. Questa è geniale. Praticamente il software che fa incrocia i dati e l'altezza dei palazzi che si trovano attorno all'utente con la traiettoria astronomica del sole. Una volta inserito il nome della via nella barra di ricerca, l'utente può interagire con una barra temporale e un cursore che, quando trascinato lungo la barra temporale, permette di calcolare l'angolo di incidenza dei raggi solari rispetto agli edifici e quindi calcolare l'ombra. Dove si trova l'ombra?
1: Ma allora io ti faccio questa domanda: cammino per Roma, il tempo che apro l'app, calcolo il tempo, l'altezza del palazzo eccetera, l'ho già trovata da sola l'ombra, no? Non ho perso un po' tempo.
0: Mi stai... No, perché la puoi calcolare prima magari.
1: Ah, prima tu di dici, partire, vado lì, dove trovo l'ombra? Se non trovo l'ombra non esco di casa.
0: E allora per voi finiamo con troppo caldo.

0: Lamentarsi.it.
1: Questa
0: è una piattaforma concepita solo per lamentarsi. È una figata pazzesca.
1: Allora mi piace.
0: Vacci subito.
1: Noi.
0: Praticamente dentro ti devi solamente sfogare. C'è il livello di disagio, ti dice come sei messa, fastidio è gestibile, hai una sudorazione copiosa, nervosismo diffuso, collasso urbano, mozzarella nazionale, calamità emotiva. Poi quale cedimento senti più tuo?

0: Ho sfruttato l'aria condizionata di un negozio, la mia pelle si è incollata alla sedia o su un'altra superficie.
1: Conoscere questi dettagli.
0: Ho controllato il meteo pentendomene. Ho annunciato: non è il caldo, è l'umidità.
1: Questa è la preferita di
0: Poi sotto dice: fai sapere a tutti da che regione stai sudando, quindi dovete mettere la posizione.
1: La foto no?
0: Lascia il tuo sfogo personalizzato, dove ti stai sfogando, condividi il tuo pensiero. E gli sfoghi del territorio sono tanto. Quando ho detto io voglio essere cremata, intendevo da morta, scrive questa ragazza dalla Lombardia. E poi dice: ma come si fa a definire la bella stagione? Ma come cavolo si fa? Sei marcio già le 6 di
1: mattina. Lo potete fare anche sui social tradizionali, perché in effetti oramai è diventato tutto uno sfogarsi sul quanto siamo sudati, quanto non è divertente la stagione estiva, quindi non so se ti capita di leggerle.
0: Mi sono ustionata le spalle stando all'ombra, dice quest'altra ascoltatrice.
1: Questo andava scritto sull'altra app, quelle delle ombre, non quella.
0: Comunque bellissimo. Dunque, un'app solo per lamentarsi.
1: Allora, ti voglio dare una notizia: i nostri ascoltatori hanno apprezzato moltissimo l'app.
0: Quale?
1: Delle fontanelle. L'unica utile che ci hai suggerito. Ci scrive Paolo dicendo che la usa tutti i giorni quando sono in giro proprio per Roma.
0: Vedi?
1: E suggerisce proprio di scaricarla perché
0: grazie.
1: È molto utile.
0: Prego.
1: Volevo anche aggiungere che anche Laura dice che soprattutto per i runner è un'app fondamentale, addirittura può significare la differenza tra la vita e lo svenimento.
0: Vedi, ecco perché non vado a correre, perché non ho quest'app. Forse non ho questa.
2: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
3: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
4: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, aspetta un attimo, signora Passi.
2: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
4: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notizia.
2: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
4: Benny!
3: Viva!
2: Radio Capital. Solo bella musica.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Dottore, telefono per mio marito.
10: Mi dica, che succede?
9: Da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
10: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
11: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
14: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tua 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario.

0: approvazione della finanziaria. Mediaworld.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Quei 8:37 è arrivato il momento della rubrica
1: Ex
0: che ci porta Ima Bacelleri direttamente da casa sua.
2: Ritorniamo un attimo sul concerto di Ultimo a Tor Vergata, perché è un grande argomento di discussione anche sui social. Si è attese 250.000 persone qui a Roma. Volevamo ritornare su un'intervista fatta al TG1 che ci è piaciuta moltissimo, che abbiamo già sentito nella prima ora, di un genitore che accompagna la figlia al concerto qualche giorno prima però dell'evento.
3: Arrivata in questo momento, da oggi fino al 4 luglio sarò qui.
4: Sei accompagnata dai genitori. Sua figlia, questa passione per Ultimo, che mi dice?
5: Non vorrei stendere un velo pietoso.
2: Dice tutto.
0: Vabbè, carino,
2: tra l'altro si vede mettere una mano in fronte, un po' come scrivono, la mano in fronte come da tradizione, no? Nella disperazione. Ma aspetterà anche il padre, secondo te, nella tenda 3-4 giorni?
0: Ma no, l'aspetterà la fuori in macchina 4 giorni fuori.
2: Andrà a casa e poi torna.
0: Forse no, forse rimane proprio lì.
2: Comunque è interessante, perché sui social circolano le mappe di come è stata divisa l'area del concerto, insomma del pubblico, e ci sono 6 pit. Sai come si chiama l'ultimo pit? Ogni pit è ispirato al, come titolo, una canzone di Ultimo. Il sesto si chiama Altrove, e tanti hanno trovato
0: che stai proprio da un'altra parte.
2: Stai un'altra parte. Tra l'altro, voglio dire, anche chiamarlo così non è rispettoso verso chi è là, no? Come si chiama Altrove, nel senso che da lì vedi un altro concerto.
0: Cioè, c'è
2: un'altra parte, come hanno scritto in tanti, no? Che poi si chiedono: ma come si starà nella tenda da 15 giorni a 40 gradi? Noi su questo non abbiamo risposte, ovviamente.
0: Beh, no,
2: però sì, nei prossimi giorni secondo me sarà interessante leggere i commenti di chi è lì. Speriamo che stia andando.
0: Sai qual è il più bello?
2: Sì,
0: Brad Pitt.
2: In che senso Brad Pitt?
0: Sei capita?
2: No, io non l'ho capito.
0: No, il Pitt è più bello, sai qual è?
2: Era bruttissimo. Mamma mia, sono imbarazzata.
0: È il pit più bello.
2: Imbarazzata.
0: Grazie.
5: Vorrei stendere un velo pietoso.
2: E infatti andremo avanti.
0: Peccato perché, guarda, un giorno verrà capita.
2: Io ero lì che pensavo, ci sarà qualche collegamento con la pubblicità di Brad Pitt?
0: No, stai parlando di Pitt, ci stanno 6 Pitt, il più bello è Brad Pitt. Allora,
2: era
0: ragazzi,
2: terribile,
0: votiamo la battuta, se vi è piaciuto.
2: Vi prego, bocciamolo, così evitiamo di sentire altre battute simili nelle prossime ore. Torniamo un attimo ai mondiali. Ultimamente, in queste settimane, abbiamo sempre un contenuto dai mondiali. Questa volta ritorniamo sulla partita Germania-Paraguay.
0: Sì.
2: Momento importantissimo, ultimo rigore, sappiamo il Paraguay ha vinto ai rigori. Ultimo rigore decisivo. Cosa succede in un locale paraguayano? Improvvisamente si blocca lo schermo. Quindi nel momento del rigore decisivo, sai quando lo schermo rimane inattivo per un po' di tempo? Arriva l'avviso, fra 112 secondi si spegnerà automaticamente. È quello che è accaduto in questo video. Ora sentiremo le proteste delle persone presenti proprio. Qui è il mezzo della partita.
0: È un po' romanesco.
2: È qui impazziti perché non si poteva più vedere la partita negli ultimi secondi. Poi cosa succede? Che qualcuno riesce a riaccenderlo questo video e qui festeggiano,
0: esplode,
2: perché
0: esplode,
2: hanno visto il risultato. Sa di fatto che le persone presenti in quel locale non hanno visto il rigore decisivo.
0: Che sfiga.
2: Ma la cosa interessante, come scrivono, il colpo di genio è il proprietario del locale, che aveva 112 secondi di tempo per muovere il telecomando e non lasciare che venisse spento, e non ce la fa.
0: Non
2: riesce in quel momento a fare altro che a spegnere proprio.
0: È vero,
2: non so se ti è mai successo. A me è successo proprio durante una partita dell'Italia, che ho preso il telecomando per sbaglio. Sai quando ti muovi, pesti il telecomando, si è spento il televisore proprio durante una partita dell'Italia, mi sembra contro la Spagna qualche tempo fa. Il gestore del locale, che ha deciso di provare il brivido di sentire il fiato della morte, merita tutto il nostro rispetto. Vabbè, alla fine è andata bene. E molti si sono chiesti: ma se quel rigore non fosse entrato in porta, come avrebbero reagito le persone presenti?
0: Avrebbero menato il proprietario.
2: Speriamo di no, in verità.
0: Insomma,
2: è solo uno sport,
0: bene.
2: Il calcio, è tutta
0: quindi
2: questa
0: Paraguay attenzione. Avanti?
2: Il Paraguay avanti, sì. E poi parleremo anche delle altre.

0: Ragazzi, oddio che tristezza sentire questa canzone, quanto manca Stranger Things.
1: Grande serie,
2: è
1: grande
2: vero,
1: serie,
2: è stato anche un grandissimo finale di stagione. Io veramente, sai che le importante. Serie poi quando sono famose, molto lunghe, tendono a deludere sul finale. Stranger Things invece non mi ha deluso.
1: Ha fatto la storia, possiamo dire così.
2: Sì,
1: allora,
2: sì.
1: Parentesi mondiale,
2: sì,
1: cos'è
2: diamo
1: successo
2: i risultati
1: nella notte?
2: In realtà non è stato niente di sorprendente. Prima parlavamo del Paraguay, sicuramente è stata la squadra più sorprendente degli ultimi sedicesimi di finale. Non lo è stata la giornata di ieri, perché la Francia ha vinto contro la Svezia 3-0 con una doppietta di Mbappé. Il Messico ha vinto 2-0 contro l'Ecuador, che peraltro giocava con una persona in meno espulsa, e la Norvegia ha vinto 2-1 con la Costa d'Avorio. Unica partita che sono riuscita a vedere, di cui posso rendere conto, e devo dire che la Costa d'Avorio ha fatto di tutto per ribaltare il risultato, ma era stato veramente difficile. Holland ha segnato il 2-1 e quindi anche la Norvegia andrà avanti e ora affronterà il Brasile. Credo che sarà un ottavo di finale
1: bello,
2: davvero interessante.
1: Stasera cosa abbiamo? Abbiamo un turno pomeridiano,
2: che bello,
1: l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo.
2: Esatto, poi continua alle 22 ora italiana sempre, sì. Belgio Senegal, e nella notte ci sarà Stati Uniti Bosnia Erzegovina, che ogni volta che leggiamo Bosnia dobbiamo ricordare che in quel posto lì speravamo di esserci noi,
1: prima o poi,
2: ma
1: storia.
2: Sì, non lo dirò più.
1: Va bene, abbiamo parlato nei giornali radio della vicenda Bastoni, un po' intricata ancora, non c'è pace per il giocatore dell'Inter.
2: Sì, allora diciamo che è la famosa inchiesta che riguarda un locale di Milano che offriva escort a calciatori. Di questa lista di calciatori noi non abbiamo mai fatto i nomi, proprio perché non erano indagati, fino a ieri, quando invece un indagato c'è stato, ed è Bastoni per prostituzione minorile. L'accusa è che appunto una delle donne con cui sembra possa essere stato, abbia trascorso la notte, era una minorenne. Questo per ora si tratta soltanto di accuse, dovrà rispondere, ma insomma per ora dobbiamo rendere conto.

0: Cosa succede a Wimbledon? Beh, Sinner vince, l'abbiamo detto.
1: Sinner gioca oggi.
0: E gioca.
1: Sì.
0: Gioca alle 2:30 di nuovo.
1: Sì, esatto, contro
0: l'unghietta di Sinner.
1: Beh, immagino sia stata medicata appositamente. Lui, diciamo, spieghiamo, nella partita precedente aveva una scarpa sanguinolenta e in realtà poi ha spiegato niente di che, solo un'unghia rotta, così, cioè, si è rassicurato Sinner e quindi oggi tornerà in campo,
0: allora,
1: contro il portoghese Borsch.
0: Incuriosito la vicenda con Bolli Navone.
1: Sì,
0: interrotta per oscurità. Perché a Wimbledon, non lo sappiamo, non c'hanno i soldi per accendere le luci.
1: No, in realtà giocavano in un campo non coperto e quindi con il tramonto era poi difficile permettere ai giocatori di giocare adeguatamente. Quindi Cobolli concluderà la partita contro Navone, argentino Navone, e è in vantaggio 2-7 a 1, scusate, quindi inizierà col quarto set, la partita sospesa. Ieri comunque è stata una giornata positiva per gli italiani, ha vinto Jasmine Paolini, ha vinto Matteo Berrettini contro Wawrinka, che peraltro giocava la sua ultima partita a Wimbledon, perché vabbè, insomma, un giocatore dalla grande carriera, e quindi ci sono state anche un po' di lacrime. Berrettini,
0: sì,
1: che ha inseguito Wawrinka per poi lasciargli il suo asciugamano come saluto.
0: Che
1: come
0: regalone!

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
3: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
9: ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono.

0: preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: In collaborazione con Radio Capital, torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio, con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e noBordersMusicFestival.com.

0: scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
1: Scuole! Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Le notizie delle 9 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. La Corte Suprema contro Trump sullo Ius Soli, i giudici hanno bocciato l'ordine esecutivo con cui il presidente americano voleva limitare il diritto alla cittadinanza per nascita garantito dal 14° emendamento della Costituzione. Trump ha criticato duramente la sentenza definendola un male per il paese e ha chiesto l'intervento del Congresso. Gaza è un disastro, gli abitanti vivono in condizioni devastanti e la denuncia all'IMES del Patriarca Latino di Gerusalemme Pier Battista Pizzaballa, che la scorsa settimana è stato in visita nella striscia.
5: È un disastro. Ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafa è tra queste. Non c'è più Rafa. Gente vive nelle tende in mezzo letteralmente alla fognatura. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che morsicano, e soprattutto i bambini. La gente vive nelle tende, quindi in mezzo c'è una situazione igienica anche molto degradata, come potete immaginare, che è una grande pena. Non riesco a comprenderlo, onestamente. Non riesco a comprenderlo.
4: Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella notte il decreto che reintroduce le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine con organi a elezione diretta, disposta contestualmente la soppressione degli enti di decentramento regionale. Le province erano state soppresse nel 2016. Via tutti i coloranti artificiali dai prodotti Nestlé, il cambiamento entro fine anno. Chiara Iorio.
6: La multinazionale aveva già intrapreso questa strada per il mercato americano, ma ora l'eliminazione dei coloranti artificiali riguarda tutti i prodotti in giro per il mondo. La decisione coinvolge 2.000 marchi in 95 paesi, Italia compresa. Entro la fine del 2026 i coloranti artificiali non potranno più essere aggiunti a nessun prodotto Nestlé, compresi anche bevande, alimentazione per animali e integratori alimentari. La svolta dopo che lo scorso anno l'amministrazione degli Stati Uniti ha annunciato una stretta nei confronti di alcuni ingredienti, come i coloranti artificiali per possibili collegamenti con patologie quali l'obesità e il diabete, studi però che necessitano di ulteriori ricerche secondo molti scienziati.
4: Ancora 21 le città da bollino rosso per il caldo, oggi scenderanno a 2 domani, ma arrivano i temporali e c'è allerta arancione in Lombardia. Mondiali, i risultati della serata e della notte: vincono e si qualificano agli ottavi di finale la Norvegia 2-1 alla Costa d'Avorio, la Francia 3-0 sulla Svezia, il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. Prima partita di questa sera sarà Inghilterra Repubblica Democratica del Congo alle 18. Capital News torna alle 10.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 9 minuti, terza ora di The Breakfast Club con Andrea e Imma. Siamo di nuovo qui a parlare di ombrelloni particolari di Versilia, che non è solo glamour, non è solo stabilimenti costosissimi, ma anche qualcosa di diverso, una volontà di rendere le spiagge accessibili, gratuite e soprattutto gratuite alle persone in difficoltà. E parliamo di questa iniziativa dell'ombrellone sociale, che è da alcuni anni che si porta avanti. Ne parliamo con la signora Mara, che è direttrice del bagno Biancamano a Marina di Pietrasanta. Buongiorno signora Mara.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ci può spiegare come funziona?
1: Allora, funziona in questo modo: è stata un'iniziativa chiaramente del nostro comune di Pietrasanta.
0: Sì.
1: Che si è reso, diciamo, favorevole a un discorso di apertura per le famiglie con chiaramente problemi meno abbienti, che non si potevano permettere, diciamo, un periodo al mare. E quindi in questo modo noi abbiamo aderito alla loro richiesta, una richiesta sociale molto importante, che diventa anche una richiesta politica chiaramente, di assegnare chiaramente, senza far notare, no, le differenze, di assegnare degli ombrelloni sulla spiaggia. C'è un bando che viene eseguito dal comune, a cui partecipano le famiglie, se hanno i requisiti chiaramente ottengono questo periodo di vacanza in uno stabilimento balneare completamente attrezzato, completamente strutturato.
2: Ci sono già le prime famiglie sotto gli ombrelloni?
1: Ci sono già le prime famiglie, ci sono già, e sono già una decina di famiglie, e quindi godono, insomma, di questa bella estate, di questa bella iniziativa soprattutto.
2: Ma secondo lei questa iniziativa non evidenzia un po' il fatto che gli stabilimenti costano un po' tanto per alcune famiglie, quindi che i prezzi stanno aumentando e non sono accessibili a tutti?
1: Allora, diciamo che adesso è in campo una battaglia denigratoria
2: tutti
1: i balneari, no? Quindi noi siamo veramente messi alla gogna, proprio alla gogna. Diciamo che io vi dico proprio questo: in Versilia in particolare ci sono davvero tutti i prezzi. È chiaro che se uno vuole andare a un stabilimento luxury,
2: certo,
1: quello paga, ha i prezzi, però ci sono chiaramente spiagge, vi assicuro, che partono da dei minimi, che sono inclusive, quindi che sono adatte a tutti. È chiaro che ogni stabilimento ha una sua tariffa relativa anche ai servizi, al personale, a quello che può offrire, però vi assicuro che tutti possono andare al mare, questo veramente.
0: Come sta andando la stagione? Com'è partita la stagione?
1: La stagione è partita, è un giugno caldissimo, pur tuttavia è un giugno che ha rivelato alcune criticità, perché chiaramente è costruito venire al mare, l'autostrada e chiaramente il pranzo, quindi non è stato un giugno così eclatante, quindi al di là del tempo bellissimo c'è un po' di crisi.
0: Ma se si accorciano le presenze, diciamo, magari le famiglie stanno un po' meno?
1: Diciamo che si accorciano, ma più che altro è il potere d'acquisto delle famiglie che si è abbassato, quindi chi spendeva 10 ora spende 5, chi spendeva 2 spende 1, si vede la fatica, ecco, il potere d'acquisto si è sicuramente abbassato.
2: Eh beh, questo lo
1: si
2: riconosciamo.
1: Vacanza, sì. Ecco, sì.
2: Anche dai dati lo sappiamo.
1: Certo, certo.
2: Per quanto riguarda le famiglie che ci raccontava, sono già sotto i vostri ombrelloni, sono persone del luogo, non so se lei lo sa, oppure possono provenire anche da altri posti d'Italia?
1: Dunque, alcuni sono del luogo, alcuni sicuramente fanno parte di famiglie, diciamo, che sono entrate nella nostra comunità, quindi ci sono alcuni di origine, diciamo, straniera, se
2: no,
1: si può,
2: certo,
1: dire.
2: No, certo, però volevo soltanto intendere che comunque sono residenti insomma nel luogo, non è che possono venire da altri paesi, da altre città d'Italia.
1: Devono avere la residenza, okay. Infatti tutti i locali nel comune di Pietrasanta, poi chiaramente molte famiglie sono di altre, metà.
2: Certo.
1: Oppure anche proprio del luogo.
0: Beh, l'iniziativa è bella,
2: molto interessante. Ci sono stati altri stabilimenti balneari che hanno aderito?
1: Sul comune di Pietrasanta siamo in due. Noi andiamo sulle famiglie, un altro stabilimento va sul discorso sociale, quindi per gli asili, per le comunità che hanno dei problemi anche autistici, ecco, quindi ci siamo divisi questa parte del comune. Non so se fa qualcosa il comune di Camaiore, però sono in iniziative, ecco, che non sono poi così pubblicizzate forse come dovrebbero. Sta muovendo, però preoccupante è stato proprio il primo, perché da più di 15 anni
2: ecco,
1: che c'è questa iniziativa.
0: Ecco,
1: in questo senso.
0: Va bene, volevamo parlarne e ricordarla. Signora Mara,
1: non
0: grazie.
1: Fa piacere, perché vi ringraziamo.
0: Grazie
2: a lei.
1: Abbasso la Bolkestein.
2: Non riusciamo a sentire.
0: Abbasso la Bolkestein. Certo.
2: Vabbè,
0: ovviamente,
2: questo è il suo punto di vista.
0: Il punto di vista è perché. Ma questa ne dobbiamo riparlare un'altra volta, eh.
2: La chiameremo poi per aprire un'altra discussione su questo, no?
1: Diciamo viva i balneari onesti, perché ecco, in ogni lavoro, ci sono poi, però vive balneari onesti, mi sento di dirlo. Okay. E viva queste. Grazie a voi e viva la vostra radio.
2: Grazie, buona giornata.
3: Grazie. Radio Capital.

0: Dobbiamo darvi un aggiornamento su una notizia che abbiamo sempre seguito con molta attenzione, riguarda la storia di Nessy Guerra, ricorderete questa cittadina italiana che si trova in Egitto per una lunghissima causa con l'ex marito che è accusato di maltrattamenti. Nessy Guerra è stata accusata e condannata in Egitto per adulterio, che come sappiamo è un reato che in Italia non esiste da molti anni, ma in Egitto sì, e adesso noi l'abbiamo sentita proprio poco tempo fa, in cui raccontava la sua situazione. Era stata condannata, aspettava da un momento all'altro la il rischio di finire in carcere, ed è stata convocata proprio in questi giorni, in queste ore, questa notte è stata portata in caserma. È stato chi l'ha visto a dare la notizia per primo, poi sono state confermate queste notizie, è seguita dall'ambasciatore, è seguita dal console. Ricordiamo che soltanto poche settimane fa il suo ex marito era stato portato in carcere e condannato per aver minacciato di morte il console italiano. Adesso pare che le autorità egiziane chiedano a Nessy Guerra e alla sua famiglia di consentire al suo ex compagno di vedere la figlia. Probabilmente questa richiesta di comparire in caserma è relativa più a una questione dell'affido della bambina e non alla sua questione legale in particolare. Sappiamo che era quasi latitante in Egitto proprio perché aveva questa condanna che pendeva su di lei, e ci ha raccontato tantissime volte in che condizioni viveva, con la paura di poter essere raggiunta non solo dalle autorità ma anche dal suo stesso ex marito, che dalla giustizia italiana più volte è stato presentato come violento.
1: Sì, la donna è seguita, diciamo, è assistita dall'ambasciatore italiano che si trova in Egitto. Lo ricordiamo che Nessy Guerra, che è originaria di Sanremo, è stata condannata in Egitto in via definitiva in appello a 6 mesi di carcere con lavori forzati.
0: Sì.
1: Quindi insomma il reato di adulterio, che non esiste in Italia, esiste lì.
0: Poi tante volte ci ha raccontato come siano stati anche proprio assoldati dei testimoni, lei dice, accusati di essere stati pagati proprio per raccontare bugie sul suo conto, su quello della sua relazione con questo ex marito, che in Italia è stato condannato per maltrattamenti verso un'altra donna. E noi ovviamente seguiremo la situazione, anche magari nei prossimi giorni proveremo a sentire.

0: È il giorno della tassa sui pacchi.
1: Sei cioè, preoccupato, eh?
0: Molto, perché io faccio un grande uso dei portali
1: fuori dall'Unione Europea.
0: Fuori
1: diciamo
0: dall'Unione Europea, bravissimo. Fuori dal mondo. Perché si pagherà da oggi, entra in vigore la tassa da 3 euro che dovrebbe fermare proprio l'invasione dei micropacchetti, dei sì. pacchettini che sotto la soglia mi pare di 150 euro.
1: Sì, se acquistiamo un prodotto da una piattaforma cinese, per esempio, oppure comunque da un negozio fuori dall'Unione Europea e questo prodotto che acquistiamo vale meno di 150 euro, cioè lo paghiamo meno di 150 euro, su quel pacco bisognerà pagare un'extra tassa di 3 euro.
0: Quindi ci potrebbe essere il paradosso che paghiamo più la tassa del contenuto del pacco.
1: Caro mio, sì, perché facciamo un altro esempio, acquisto sempre su queste piattaforme cinesi, dico cinesi perché sono le più note, però anche di qualche altro paese fuori dall'Unione Europea, una maglia e una, non so, una borsa che costano meno di 150 euro, quella tassa di 3 euro va applicata a entrambi i prodotti, quindi poi non saranno solo 3 euro ma andranno sommati e saranno 6. Questo per riguarda l'abbigliamento, ma in realtà riguarderà tutti i pacchi contenenti prodotti che valgono meno di 150 euro.
0: Lo diciamo, insomma, l'obiettivo è proprio colpire il paradosso che ha accompagnato per anni il boom dell'e-commerce: chi importa nell'Unione Europea grandi quantità di beni paga dazi ordinari, mentre i colossi cinesi, per esempio Temu, Shein e altri, beneficiavano dell'esenzione vendendo direttamente ai singoli consumatori.
1: Questo in realtà era stato fatto inizialmente proprio per il motivo che hai detto prima, perché si rischiava di pagare più tasse che prodotti, quindi per agevolare comunque il commercio anche di prodotti con meno valore erano esentasse. Adesso ci sarà questo dazio in più proprio per anche una questione di concorrenza. Molte aziende europee si trovano davanti alla concorrenza di questi grandi colossi cinesi con prezzi bassissimi e che hanno in parte una grande fetta del mercato.
0: Cosa succederà? In che modo tutto questo influirà sugli acquisti?
1: In teoria dovrebbero pagarlo i consumatori, ma alcune aziende potrebbero decidere di assorbire il costo di questo dazio senza pesare sul prezzo finale. Bisognerà capire quanto influirà sul mercato.
0: Oppure alzano un pochino il prezzo e si divide a metà, diciamo, tra l'azienda.
1: Quante volte avrei preso qualcosa dal costo inferiore ai 3 euro?
0: Guarda,
1: spero poco, perché è tutta plastica e oltretutto non fai bene all'ambiente.
0: Ho comprato, ne parlavo proprio l'altro giorno, un mini semaforino molto molto importante, necessario, pagato un paio di euro e credo che sia uno degli acquisti migliori.
1: Acquistato,
0: è arrivato direttamente dalla Cina, è stato imbarcato su una nave che ha prodotto
1: molto
0: CO2,
1: il costo
0: è stato scaricato
1: ambientale,
0: è arrivato
1: di
0: puntualissimo
1: quel pacco. Quindi io voglio dire che sono in parte d'accordo con questo dazio, che comunque sarà in vigore solo fino al 2028, il primo luglio 2028.
0: Beato chi c'ha un occhio, si dice.
1: Oggi come vai con queste perle? Ti sento ispirato.
0: Arrivarci al 2028.
2: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
3: Sarà forse questo il TG0? Ma

0: Forse sì.
1: E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
0: E quest'altra bella voce, quella di Doris Zaccone?
1: Può darsi.
0: E dai, che siamo intelligenza artificiale.
2: TG0.
1: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
0: Peter Gunn.

0: Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Jerry Calà per Seat, prima!
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
11: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
10: Questo finché non passi a euro.
12: E allora tutto diventa più...
10: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
14: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
15: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
16: Capital Red Carpet.
17: I Minion sono tornati!
18: Il film su come conquistarono Hollywood.
19: Pignata, carbonara, lasagna.
18: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Capital Red Carpet.
20: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
21: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sapevate che esiste un mercato dei numeri di telefono rari? A te piace il tuo numero di telefono?
1: Moltissimo.
0: Lo vorresti cambiare?
1: Perché è facile da ricordare. Come si valuta un bel numero di telefono? Quali sono le virtù estetiche?
0: Se ha tante cifre simili, secondo me.
1: Certo.
0: Se è cacofonico, se si può ricordare, se ha tutti i numeri diversi.
1: Ma tanto oramai il numero di telefono non lo deve più ricordare nessuno, perché tutto è tutto su WhatsApp, quindi tu ricordi qualche numero di cellulare?
0: No, a parte il mio no.
1: Anche io, solo il mio.
0: Tu
1: quello del mio papà.
0: Hai un modo di dire il tuo numero di telefono, lo direi sempre lo stesso.
1: Sì, lo dico sempre allo stesso modo e molti lo leggono in un modo diverso dal mio, quindi mi ripeto, no, ma adesso non è
0: cioè, fare una scenetta
2: sono
0: del
2: talmente
0: genere.
2: Incapace di gestire il cambiamento che non riesco nemmeno a riconoscere il mio numero di telefono se non me lo dicono
1: esatto.
2: Come dico io.
3: Allora, così. Te lo ripeto un attimo, 32, 80.
2: 328-0357-9
3: sì, 32-80
2: no, non
3: 30...
2: è il mio numero.
3: Ma quello che hai detto tu
2: 328
1: è proprio così.
3: 280
2: no, 328-03
3: ma è quello che hai detto.
2: No,
3: non cambia niente.
2: Cambia tutto invece.
3: È uguale.
2: Zitta.
0: Ok, allora detto in un modo davvero particolare, però perché stiamo dicendo questo? Perché c'è un numero di telefono da...
1: Ma lo possiamo dare questo numero?
0: Beh, certo.
1: Ah, ma... volevo violare la privacy di questo signore che ha speso 2 milioni di euro per un numero di telefono.
0: No, Brete, lui ha rifiutato.
1: Ha
0: non
1: rifiutato, hai ragione, ha rifiutato.
0: È un collezionista italiano che ha un numero di telefono 333-333-3333.
1: No, forse volevi dire 333-333-333-333.
0: Allora, nei giorni scorsi il Guinness World Record ha assegnato 4 riconoscimenti a un collezionista, ad una collezione dedicata proprio alle SIM con numeri di telefono in effetti difficili da trovare facilmente in giro. 2 sono andati alla SIM che custodisce il numero appunto 333, tutti i numeri 3, un numero registrato in Italia, quindi la versione completa è 333. Però prima c'è più 39.
1: Lì cambia
0: peccato.
1: Tutto. Siccome deve andare nel paese che ha più 33.
0: 33. E tutti i 33 il record per questi numeri sono maggior numero di cifre identiche consecutive e maggior numero di cifre identiche in un numero di cellulare. Mister Sim ha ottenuto anche il record per il numero di telefono cellulare registrato con una sequenza più lunga e crescente, cioè che è 1 2 3 4 5 6 7. Bello anche
1: molto
0: questo.
1: Molto bello. Mister Sim è anonimo in realtà, per quanto sia stato contattato proprio da uno youtuber chiamandolo al numero 3333. Però vi avvisiamo, è inutile che fate prove perché non risponde, anche perché è molto interessante. Lui ha raccontato in questa intervista allo youtuber Andrea Galeazzi che molti utilizzano questo numero per darlo, sai, quando in strada qualche tempo fa ti chiedevano il numero per entrare o in qualche newsletter, oppure ti chiedevano ci lasci il numero, magari anche associazioni benefiche, non sempre, insomma a volte capitava anche davanti all'università a Bologna, capita spesso che magari qualcuno ti chiede il numero e tu dai un numero che è questo, il 333-333-333-333, non so quanti tre, e quindi finivano per chiamarlo anche persone che non avevano nulla a che fare con lui.
0: Allora c'è un mercato e c'è uno shop che vende a partire da 35 euro SIM che hanno dei numeri facili, magari coppie o terzine ripetute oppure ancora sequenze, per esempio 350-887-887 in vendita a 99 euro.
1: 100
0: c'è
1: euro
0: una cifra di questo numero oscurata, dicono, così come tutti gli altri numeri, certo, in vendita, perché così non puoi chiamarlo. Più i numeri diventano particolari, ovviamente più le cifre si alzano, il più costoso è 33733, poi c'è XX39, insomma si possono pagare anche alcune migliaia di euro. Poi la storia di questo, di questi 2 milioni di euro rifiutati, saranno veri per questo 333 periodico?
1: Lui ha così ha raccontato. Tra l'altro questa notizia credo farà molto piacere al nostro ascoltatore Alessandro, che ci dite: guardate il mio numero, noi ora ovviamente
0: vediamo,
1: non lo leggeremo,
0: vediamo.
1: Ma effettivamente è un numero in cui si ripetono sempre le stesse 3 cifre e quindi potrebbe essere un numero che ti fa guadagnare un po' di soldi.
0: Attenzione,
1: Alessandro, noi vogliamo dirtelo. Tra l'altro c'è scritto: me l'hanno dato nel 97 e ho pensato di non doverlo cambiare mai più.
0: Bello avere i numeri. Sì, cioè avere il numero, cambiare il numero di telefono è un disastro naturalmente, però bello.
1: Ecco, Alma ci scrive: per non essere disturbata, dai il nostro numero di telefono a chi lo chiede. Non farlo, Alma.

0: Ragazzacci, sono Paolo d'Albenga. Io ho pagato 20 euro nel 2005 per avere il numero di telefono prefisso escluso, che componendolo con le, tipo le vecchie tastiere dei vecchi T9 venisse fuori la parola Belinun. Ciao, Paolo d'Albenga.
1: La parola?
2: Non l'ho capita. Una parola.
1: Belinun.
2: Ma com'è possibile comporlo? Vabbè, non voglio fare queste domande ingenue, non lo so come si...
1: Beh, perché prima, oltre ai numeri, c'erano le lettere sopra, per mandare il messaggio.
2: Ah, giusto, giusto, adesso ho capito.
1: Ti ricordi che dovevi mandare in sequenza.
2: Ci scrivono, tra l'altro, che un tempo era possibile scegliere il numero di telefono, non so se c'è, Umberto conferma
1: che è possibile. Anche adesso si può comprare il numero di telefono?
2: Immagino di sì, molti ci raccontano di averlo fatto, alcuni di aver passato mezz'ora a scegliere il numero di telefono, forse avere quello più ricordabile.
3: Ciao Radio Capital, Antonio. Beh, prima che di avere questo numero anche voi eravate, insomma, particolare. Era un 328 70 80 90,
1: ecco, era bravissimo.
3: In base dagli anni musicali, esatto. alla programmazione. Va bene, ciò che non cambia è sempre la bella musica, voi che siete simpatici, intrattenete, e vi voglio un sacco di bene, da 30 anni vi ascolto, e non vi abbandonerò, anzi, viva Radio Capital, meno male che
2: ma che
3: state.
2: Bello,
3: ciao,
1: che bel messaggio ci vuole.
2: Sì, infatti il nostro numero lo ricordiamo, visto che non c'è Riccardo,
1: certo,
2: il 342-342-2190 è un numero appunto che si ricorda facilmente, infatti ci scrive la nostra ascoltatrice Flavia che lei sa soltanto due numeri a memoria, il suo e quello di Capital.
1: Giusto.
2: Quindi se dovesse esserci un'emergenza, brava, lei deve chiamare noi, perché non ricorda altri numeri.
1: Se
2: non
1: per
2: il cellulare, chiama Radio Capital.
1: Risponde De Gennaro, pronto?
2: Dipende dall'orario.
1: Allora, dice Leonardo, qui in Svizzera esiste il mercato delle targhe automobilistiche. Per avere quelle basse, ad esempio T12, sono arrivati a pagare decine di migliaia di franchi. Quindi, insomma, naturalmente anche per questo, no, si può
2: pagare. Ci sarà un mercato anche delle targhe a questo punto, no?
1: Abbiamo finito quei messaggi? Ce l'abbiamo ancora? Basta,
2: no, finito.
1: Allora, ragazzi, abbiamo un numero di telefono facile.
2: Io non lo so il tuo, adesso devo controllarlo.
1: 346.
2: Vai.
1: 346.
2: Vuoi dare

0: Ciao Daniele da Palestrina, io ho un sistema mio personale, praticamente scrivo il numero 10 volte consecutivamente e mi rimane impresso nella memoria.
1: Così facile.
0: Ciao.
2: Non ho capito, c'è lui. Quindi...
0: Grazie per la compagnia che date.
1: Lui scrive il numero di qualunque persona 10 volte su un foglio e poi le ricorda per sempre. Per me è impossibile qualunque numero, ho proprio una memoria rovinata dai social e dalle serie TV, ma quindi è proprio impossibile. Anzi, mi chiedo spesso come possono i camerieri non segnare la comanda, mandare a memoria.
2: Bello, quella è una tecnica, sì, è un grande mistero, è vero.
1: Ma scrivetelo, perché rischiare, no? Ma io lo dico per loro, non do più
2: però
1: lavoro.
2: Di solito a memoria sono forti quelli
1: ma
2: che
1: sono
2: scrivono...
1: fortissimi, ma io ogni volta riguardo e penso, è impossibile, non sarei mai capace di ricordarmi che Quadrano vuole la carbonara, Andrea Lucatello le polpette al pomodoro e poi non saprei.
2: Dice Massi, sono appassionato di Vespa d'epoca, anni fa comprai una Vespa del 60 solo perché era targata RI 12.000, praticamente 12000, targa pari e tonda.
1: Perché tu ricordi le tue targhe?
2: Ma quando mai?
1: Appunto.
2: Ma assolutamente. Anzi, perché, l'ho dovuta fotografare e tenere poi.
1: Ovviamente sì, e poi quando hai bisogno di farle controllare. Ma è peggio ancora del numero, almeno il numero di cellulare ti identifica un po' di più, no? Lo devi presentare a qualcuno, ma la targa non penso spenderei soldi per questo.
2: Non lo so ragazzi, la memoria ci sta, fa brutti scherzi.
1: Lo so, i social sono cattivi, l'abbiamo già detto. Beh, ci rovinano, sono una brutta cosa.
2: Le frasi fatte, sì, però è
1: beh,
2: così.
1: È vero, io non
2: ci
1: ho
2: serve,
1: più,
2: la memoria che serve, è sopravvalutata.
1: No, ma quando alla scuola elementare, ai tuoi tempi, si imparavano a memoria le poesie, e vedi a cosa serviva
2: ai
1: poi.
2: Ai tuoi tempi, Anfamona, come ti permetti?
1: Anche ai miei. Adesso te ne ripeto una a memoria, guarda, è di Leopardi,
2: davvero?
1: L'unica che so a memoria,
2: oddio,
1: l'infinito. Questa è l'unica poesia che ricordo ancora.

0: Finiamo con i train alle 9.55. I saluti, vai Imma.
1: No, sempre io devo fare i saluti.
0: Dai,
1: tu sei più bravo. Allora, salutiamo e ringraziamo Umberto Mattia alla regia, Elisa Lancia in redazione,
0: Elisa,
1: Andrea Lucatello al microfono,
0: Andrea, Imma Baccellera al
1: grazie
0: microfono.
1: Grazie a tutti, ci
0: Chiara
1: sentiamo.
0: Iorio
1: Chiara
0: dalla
1: Iorio
0: redazione.
1: Dalla redazione, ci vediamo. Ci sentiamo.
0: Ci vediamo domani.
1: Noi ci vediamo, certo, fra un minuto alla macchinetta per la pausa caffè. E noi ci sentiamo domani dalle 7.
0: A domani, ciao.
1: Ciao.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.

0: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: In collaborazione con Radio Capital arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. Ingresso gratuito. Registrazione su Eventbrite.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
3: Waterstick dall'Angelica.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
6: Iper-

0: su Zalando.
1: Le notizie delle 10. Buongiorno da Antonio Cristiano. La polizia egiziana a casa di Nessy Guerra, la donna che ha procedimenti giudiziari in corso in Egitto e vive con la figlia in una località segreta, è stata portata in caserma. Secondo le prime informazioni, l'ex marito della 27enne ha chiesto di vedere la bambina al centro di una contesa tra i due. Guerra è stata condannata per adulterio dopo una denuncia dell'uomo, che è stato condannato a sua volta in Italia per maltrattamenti nei confronti di un'altra donna e che poche settimane fa è stato per qualche giorno in carcere in Egitto per minacce al console italiano. Sono quasi 2000 i morti accertati nel terremoto in Venezuela, 1943, ma i dispersi sono ancora decine di migliaia. Si continua a scavare alla ricerca dei sopravvissuti. Ieri, 6 giorni dopo il sisma, è stato tratto in salvo un bambino di 3 anni. Fermatevi, chiede il Papa ai lefebvriani che proprio in questi minuti nominano dei vescovi. Si rischia lo scisma. Roberto Ciuti.
2: È dalle 95 tesi di Wittenberg che la Chiesa non subisce uno scisma, una separazione di un suo pezzo dal corpo centrale. Nel 1517 Martin Lutero, spinto soprattutto dallo scandalo della vendita delle indulgenze, scelse lo scontro frontale che portò al protestantesimo. Gli ultratradizionalisti seguaci dell'arcivescovo Lefebvre, morto nel 1991, sono invece incrollabilmente cattolici, ma dai tempi del Concilio Vaticano II non accettano le aperture della Chiesa di Roma alla modernità. La messa in latino è solo la più pop delle loro scelte. Ora la nomina di nuovi vescovi lefebvriani apre di fatto lo scisma. Forse saremo scomunicati, ma rimarremo in pace, dicono.
1: Scopre che la madre della fidanzata ha una relazione extraconiugale, la minaccia e le estorce dei soldi. Un 18enne è stato arrestato in provincia di Venezia e ai domiciliari. La vittima ha pagato 7.000 euro al giovane. Quando lui le ha chiesto altri 50.000 euro, lo ha denunciato. I carabinieri presenti alla consegna hanno fermato il ragazzo. Da chiarire se nel ricatto sia stata coinvolta anche la figlia della donna, fidanzata del 18enne. Lo sport, i mondiali di calcio, il programma dei 16esimi. Oggi alle 18 Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo e alle 22 Belgio, Senegal. Nella notte Stati Uniti, Bosnia Erzegovina. Prossima edizione di Capital News alle 11.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: La pressione atmosferica tende a diminuire sull'Italia, favorendo un graduale aumento dell'instabilità. In mattinata il sole sarà ancora prevalente da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, generalmente sereni invece al centro-sud. Durante le ore pomeridiane aumenterà il rischio di temporali, soprattutto al nord, ma alcuni fenomeni potranno interessare anche la dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il, come sempre, fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Fa specie,
1: Stefano.
2: Sì, noi non possiamo non sottolineare.
1: No, non possiamo non constatare, non notare. Che questa deriva porno del nostro ufficio musicale continua anche oggi.
2: Qui si continuano a sollecitare e direi in qualche modo a solleticare gli istinti primordiali.
1: I bollenti spiriti, se già, ancora di più.
2: Ma è innegabile.
1: Voglio essere il tuo amante, voglio essere l'unico che ti fa venire di corsa, leggo testualmente. Voglio essere il tuo amante, voglio eccitarti e accenderti tutta la notte, farti urlare oh amore sì. Voglio essere questo, l'unico per cui.
2: Ma
1: vieni.
2: Questo lo scrive Chef Blues a Sara Moretti?
1: No,
2: o è altro?
1: No, perché altrimenti prende uno sganassone che.
2: È una denuncia penale.
3: Il mezzogiorno.
4: Dimmelo, caro, hai fatto la.

0: meglio che c'è.
1: Di questo passo dove andremo a finire?
2: Io allora immagino proprio che la tua rimostranza, d'altronde sì, voglio dire, Benny, è in atto uno scisma.
1: È vero, è vero.
2: Ci sono i lefebriani che vogliono riportare indietro la chiesa, per cui anche noi riportiamo un po' indietro l'orologio.
1: Allora
2: di
1: facciamo, lo
2: cosa
1: scisma.
2: Accade?
1: Facciamo lo scisma.
2: Facciamo lo scisma
1: anche
2: noi.
1: Anche noi. Andiamo.
2: Basta, basta con le canzoni sessuali.
1: Oh, ma che è sta storia qui? Che già dobbiamo mettere il bollino rosso. Il bollino rosso sull'autoradio quando c'è il mezzogiornale. E poi non bastassero tutti i bollini rossi delle città oggi, eh? Oggi bollino rosso anche
2: certo,
1: in...
2: No, però mi incuriosiva, ma era il pezzo in apertura che diceva
1: certo, è Wanna Be Your Lover, è quella, era quella canzone di Prince.
2: Mamma mia, guarda, ma di questo passo, lefebriani, avrete ragione voi, siamo con voi, noi siamo scisma, noi siamo per il ritorno agli antichi costumi.
1: Tra l'altro... Dov'è che fanno questa ordinazione dei vescovi?
2: In Svizzera, dove?
1: Sicuramente è più fresco.
2: Roba tua, poi tra l'altro, voglio dire, ricordiamo celebre conduttore di Radio Capital, Benny, nativo svizzero.
1: Svizzera tedesca, attenzione, sì. Svizzera tedesca.
2: Tutto vero, amici? Benny è nato a Berna, l'uomo che vi sta parlando, quello col vocione.
1: Esatto.
2: Col
1: vocione. Invece quell'altro, quello che sta a Londra in questo momento, Meloccaro, è nato a Rieti, però.
2: Cioè... Io sono nato all'ospedale di Rieti.
1: Anch'io sono nato all'ospedale, volevo dirti questo.
2: Sì, è importante.
1: In Svizzera allora c'erano già gli ospedali.
2: Cioè, avevate gli ospedali.
1: Esatto. E primo luglio anche a Londra?
2: Sì, confermo, luglio col bene che ti voglio. Ce l'abbiamo Riccardo Del Turco, prima o poi, Benny, anche quella è la nostra piccola tradizione.
1: Beh,
2: voglio dire, dobbiamo metterla. Però temperature assolutamente nella norma.
1: Godibili,
2: godibili. Beh sì, stanotte 13 di minima, si dorme.
1: Non c'è il bollino rosso a Londra?
2: No, oggi no.
1: Mentre qua in Italia l'unico pensiero di tutti gli italiani e delle italiane è questo.
3: Non ce la faccio più!
1: E siamo solo al primo luglio, siamo solo al primo luglio. Quindi io.
2: Oggi quest'anno diciamo che è arrivata con un tantino di premura.
1: Un po' di premura.
2: La calura, la premura a calura.
1: Ricordiamo la mitica Irina Sampiter San Peter, adesso non lo so. Del film Bianco, Rosso e Verdone, che anche lei, però, vedi, non ce la faccio più, il caldo e tutto. Però, che cosa successe nel film? Si innamorò di Raul.
2: Angelo
1: Infanti,
2: di...
1: no?
2: Di Angelo Infanti, quello quindi. Con la baile, il signore bel tenebroso con la barba e se non sbaglio col Maggiolino Caprio. Sì, che al tempo
1: tutto torna.
2: Comunque Benny, a proposito di tornare, da domani leggo le previsioni del tempo, anche perlomeno sull'Italia, credo centrale, ma un po' tutta, torna qualche temperatura un po' più umana. Oggi è l'ultimo a 36, da domani vedo 29, speriamo bene.
1: Ragazzi, da domani tiriamo fuori le pashmine perché colpo d'aria, un attimo.

0: finale. Mica Greschelli su Radio Capital, i mezzo scissionisti, ecco, ci chiamano così, mezzi scissionisti.
1: Guarda, io leggo già i primi titoli, perché sì, poi i siti internet sono rapidi ad apprendere. Quelli del mezzogiornale sono fissati e ideologici, non cederanno.
0: È vero. Adesso arriviamo così. Un paio di messaggi scritti. Mirella, quindi c'è un extra comunitario a Radio Capital? Sì, sono io. Sono a tutti gli effetti.
1: Beh, sì.
0: Extracomunitario in quanto svizzero, ma anche neutrale. La Svizzera è sempre stata neutrale.
1: E avete anche i rifugi
0: antiatomici. Sì. Noi non parteggiamo per nessuno, stiamo in mezzo perché ci conviene. E poi volevo mandare un messaggio e un abbraccio a Claudia di Taranto, che mi ha scritto un messaggio che sintetizzo così. Il venerdì scorso a Taranto ha conosciuto Vladimir Luxuria, che era lì per uno spettacolo, immagino. Diciamo. Mi sono avvicinata e le ho detto che era un'ascoltatrice del programma che facevi insieme a lei, cioè il Geco la Farfalla. Tu lo hai ascoltato qualche volta, Stefano?
1: Guarda, io ho anche conosciuto i due conduttori, perché tu non ricordi bene, ma una volta eravamo ad una convention pubblicitaria del gruppo a Milano e mi presentarono questo Benny, questo bel capoccione, così molto piacere, e c'era anche Vladimir.
0: È vero, tu eri
1: ovviamente M2O. Avevate tutti e due un cocktail in mano.
0: Certo. È stato un momento molto bello, perché Vladimir si è emozionata ricordando appunto il Geco la Farfalla, quindi grazie per questa cosa, perché poi ci sentiamo ogni tanto.
1: Correvano gli anni?
0: Una
1: decina d'anni fa? Vabbè, no. Capirai di chiedere a Benny una cosa del genere.
0: No, 7-8 anni fa, non di
1: era
0: più.
1: prima di me, immediatamente
0: era,
1: prima di me?
0: Sì, poco prima di te, perché nel mezzo c'è stato poi l'interregno con Lucatello, che è durato un anno, poco prima di te. Okay. Senti, invece, a proposito di bollino... Di bollino rosso, di caldo, abbiamo detto, dai, arriva un po'
2: non
0: di...
2: Non ce la faccio più!
0: E un po' di refrigerio. Sai che ho chiesto all'intelligenza artificiale una domanda?
1: Sì.
0: Perché, insomma, se ne fanno tante di domande ai motori di ricerca, all'intelligenza artificiale. Allora, la domanda è questa, perché ieri sono andato a fare la spesa in un supermercato vicino casa, sarà a 600 metri più o meno, una cosa del genere. E allora gli ho chiesto, senti Stefano, allora, in un ideale tragitto supermercato casa di 600 metri a piedi, perché io vado sempre a piedi a fare la spesa.
1: Tempo di tragitto? 10 minuti?
0: Beh sì, più o meno. Con una temperatura di 35 gradi, in quanto tempo devo coprire la distanza suddetta senza che mi si sciolgano i gelati? Attenzione, non i gelati
1: interessante.
0: Senza borsa termica, No, perché no, interessante sì, perché poi il gelato sciolto o troppo morbido, tu mi insegni, non bisogna mangiarli, perché sciolto soprattutto fa
1: allora,
0: male.
1: Entro certi limiti non credo sia proprio mortale. L'unica cosa è che semplicemente diventa molto più cattivo da mangiare, cioè non si cristallizza poi dopo quando si righiaccia.
0: Sappiate che se andate a fare la spesa a piedi, avete un supermercato intorno vicino a mezzo chilometro da voi, mettiamo così, 35 all'ombra, 40 sull'asfalto. Camminata normale, tipo 9 minuti, il gelato si scioglie.
1: Certo.
0: Ragazzi, il gelato è sciolto. Passo svelto, 6 minuti, ma muori, perché col caldo muori. La velocità di sicurezza è ideale. E si ammorbidisce, ma lo puoi ancora mettere in congelatore. Se lo fai di corsa, 4 minuti e salvo al 100%.
1: Però

0: poi non lo mangi perché si stanno seppellendo.
1: No, sì. Però è così, cioè è scienza questa, ragazzi, è scienza,
0: no, assolutamente,
1: è fisica.
0: Però ci sono delle analogie, perché anche io ieri, finito il programma con te, prima di andare poi dentro il club di Wimbledon, sono andato a fare la spesa. Più o meno il supermercato che ho qua vicino è a 10 minuti, un quarto d'ora a piedi, però le temperature sono molto diverse.
1: Beh,
0: a Londra.
1: Certo.
0: E non ho comprato gelato perché non voglio alimentarmi con queste cosacce che poi fanno male alla mia età.
1: Ma parla
0: ho
1: per
0: preso,
1: te, io me lo
0: ho
1: mangio
0: preso
1: già.
0: Però non è che prendo lo gelato, ho preso lo yogurt, per fare colazione la mattina. È arrivato, era bello proprio pimpante, capito? Proprio nel frigorifero della signora qui, dell'accumulatrice seriale di casa. Per cui proprio ci sono quei 15 gradi di differenza che fanno
1: occhio,
0: la differenza.
1: Occhio, perché con 40 gradi anche lo yogurt mi rischia, ma attenzione. Il gelato sciolto non fa male se lo mangi subito, se è ammorbidito, ecco.
0: No, certo che no.
1: Se però decidi di ricongelarlo, occhio, perché non va mai fatto. Questa è una cosa che anche il chef muove il capoccione.
0: È chiaro. Io parlo del mezzo e mezzo, cioè certe volte capita che il gelato tu ci vedi i cristalli sopra, vuol dire che se è un po' scongelato, poi se è ricongelato. Allora io qualche volta, non voglio, parlo per me, bollino rosso, non voglio mettere in giro false credenze, io l'ho mangiato e sono ancora vivo.
1: È ancora vivo, eccolo.
0: Detto questo, fate come volete voi.
1: Ecco, però ecco, queste sono è una delle tante domande che di solito si fanno sul caldo. Ne ho trovata qualcuno molto divertente. Se vuoi tra poco te le dico, i dilemmi sul caldo su Google. Intanto, se vogliamo andare a farci una gita sul lago, al fresco, che dici?
0: Sì.

0: Ma che poi alla fine sto lago, no? Qual era?
1: Chiaramente un ramo del lago di Como.
0: Tu dici Como, ma non è troppo. Allora, perché i laghi più vicino a Milano, cioè il laghetto.
1: No, so. Allora... Garda.
0: No, Garda è troppo lontano, dai, c'è tempo di andare.
1: Veramente dici?
0: Tempo che vai e torni col traffico, ti passa la voglia. No, allora aspetta, c'è il laghetto di Niguarda, amici di Milano. Il laghetto di Niguarda, il lago di Bruzzano, Parco Nord.
1: Sì.
0: E anche il laghetto di Milano 2.
1: Secondo beh, vabbè, me... ho capito. Allora scusa, però Sara Moretti che deve fare? Che lei c'ha il laghetto all'Eur.
0: Ma infatti lei va al laghetto dell'Eur, giustamente.
1: Noi, per esempio, noi nella mia città di origine, noi si andà, il lago per antonomasia era Borgo San Pietro, il lago del Salto.
0: Ah, quello che è bello.
1: Sì, lago,
0: quello,
1: lago artificiale, centrale idroelettrica molto bella con la diga.
0: Sai invece vicino a me che no, è il lago di Bomba.
1: Il lago. Ah, tu andavi a Bomba?
0: Beh, il lago di Bomba, ragazzi, è bellissimo. Bomba, ho anche Villetta Barrea. Qui siamo in montagna,
1: No, ragazzi, Parco Nazionale d'Abruzzo, Villetta Barrea, località assolutamente di caratteristiche proprio alpestre, bellissima, bellissima. Bellissimo.
0: Quindi, allora, alla fine, Fabio, facci sapere quale lago è, a distanza di anni. Dobbiamo saperlo, sarà Como, forse sì, probabilmente quello. Dai.
1: Sì.
0: Storie di gelati che si sciolgono e molti dei nostri amici ci dicono scusa, potevi portarti, chi è che sta parlando? Ah, io sono?
1: Dove? Pronto, credo tu, Ben.
0: Ah no, perché sentivo il ritardo in cuffia, scusami Stefano. Dicevo, molti usano la borsa termica, ma vabbè, ma la domanda era posta diversamente, senza l'uso della borsa termica, Abbiamo due vocali.
1: Quasi un gioco.
2: Ascolta Benny, prima di andare a fare la spesa, sai che temperatura c'è? Ti porti la borsa frigo o non compri gelati? Perché te chieda muri? Ciao.
0: Ho capito, però.
1: Hai capito, ci voleva soltanto la signora che dice no.
0: Che carattere, però, Sarà il caldo.
3: No, ragazzi, il gelato non va ricongelato.
0: Mai.
3: Una volta che si scioglie, che si ammorbidisce troppo nella sua confezione, non va ricongelato perché potrebbe aumentare la carica batterica, esatto, dando problemi di varia natura.
0: Esatto.
3: Questo è il problema.
1: Va bene. Moriremo tutti.
0: Lucy, i miei cornetti squagliati dopo 5 minuti in macchina? Eccoli, li ha bevuti liquefatti. Hai capito? L'ha usato come un bicchiere praticamente il cornetto. E poi Loredana, che è ricca, dice: io mi faccio arrivare la spesa a casa e i surgelati arrivano perfetti.
1: Io ti dico una cosa, Benny, quando mi chiedono, no, a proposito qui a Wimbledon delle famose fragole con panna, che sono uno dei must, una delle tradizioni di Wimbledon, io rispondo sempre che, per quelli che non le hanno mai mangiate, non vi aspettate le fragole con panna all'italiana, cioè con la panna montata. È un po' come se noi prendessimo una coppetta di fragole e mettessimo dentro del gelato alla crema sciolto,
0: già siamo
1: in questo tema, perché più o meno è quella consistenza lì.
0: No, è vero. E poi, tra le domande più frequenti che si fanno sul caldo freddo, è vero che bere un tè bollente fa sentire più freschi? Lo fanno nel deserto, no? I beduini lo fanno nel deserto. Allora, sì, bere una bevanda calda stimola i recettori della bocca facendo sudare di più. Se l'ambiente è secco, il sudore evapora e rinfresca il corpo, ma se c'è umidità soffrite solo di più e quindi non va bevuta.
1: Ma allora sicuramente
0: calda.
1: Anche qui il buon senso aiuta, Ben, cioè bere un bicchiere d'acqua ghiacciata dal caldo fa solo male. Voglio dire, temperatura ambiente non sbagli mai, dai.
0: Domanda: se lascio il ventilatore acceso tutta la notte mi si storce la bocca? Perché questa è la domanda, un mito tutto italiano.
1: Fa male, no, forse non si storce la bocca, ma fa male pure quello.
0: Il mito del colpo d'aria, no? Non ti mette troppo vicino al ventilatore. Però i crampi possono venire, secondo me, se ti metti troppo vicino al ventilatore. Poi fate voi. Rolling Stones, loro sì che sono sempre giovani, non temono il caldo. La nuova In The Star.

Oddio, quante scene con avanzi di gelati liquefatti e poi congelati e poi rimangiati. Ho 62 anni, per ora è andata, va, speriamo bene.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Dottore, telefono per mio marito.
5: Mi dica, che succede?
4: Da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
5: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
6: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Radio Capital. Solo bella musica.
11: Io mi faccio una bella granita con la panna, sarà vecchia, sarà antiquata, quello che ti pare, però panna sotto e panna sopra è una bontà.

0: Una canzone piena d'amore, di nostalgia per la mamma che non c'era più, Thinking of You, Lenny Kravitz. La ricordi la mamma di Lenny, che Roxy Rocker, che era una delle protagoniste dei Jefferson?
1: Sì, come no,
0: vero.
1: Sono molti tributi che ultimamente cantanti, ma anche molto spesso anche gli sportivi di alto livello dedicano alle mamme in genere e a tutti quelli che hanno permesso di diventare ricchi e famosi, va detto, no?
0: Sì,
1: anche
0: sì,
1: a questi atleti e a questi personaggi.
0: Perché dirò una banalità, ma la mamma è sempre la mamma. Caro
1: bravo,
0: Stefano.
1: bravissimo, siamo d'accordo.
0: Allora, piccolo resumé del primo quarto, abbiamo parlato, a proposito, c'era l'ascoltatore sull'intro della canzone che diceva della doppia panna con le fragole in mezzo.
1: Sì.
0: E ti si
1: bella granita, no, lui parlava di granita, non di fragole.
0: Okay.
1: Lui parlava
0: okay.
1: di granita, diceva faccio una bella granita con panna, magari dice non sarà proprio troppo salutare, a parte che se non esageri non ci sono problemi, ma dice io me la concedo, è la cosa più buona. A proposito, bene, ieri ti segnalo a Wimbledon babà al rum napoletania.
0: Non scherziamo però, eh.
1: No, perché noi abbiamo un amico nostro che ci viene a trovare ogni tanto della comunità italiana qui di Sky Sport.
0: Ah, ok, sei napoletano,
1: esatto, lui si chiama Alex, lavora a Londra e ieri ci ha portato una cosa con dei babà che lui ha guarnito personalmente con panna, crema di pistacchio e granola di pistacchio.
0: Per
1: È
0: quanto,
1: successo l'inverosimile.
0: Per quanto il sottoscritto gradisce quello originale, senza panne, cose eccetera, creme,
1: però non è andata male, ti garantisco.
0: No, ti chiedevano le fragole, quelle di cui parlavi prima,
1: sì,
0: con la panna. Il costo lì a Wimbledon è aumentato? Si sente l'inflazione? Anche?
1: Allora, è aumentato dal 2025, sono aumentate di 25 cent. Costavano 2 sterline e 50 fino a 2-3 anni fa. E adesso sono a 2,80. Però è uno in assoluto degli alimenti, delle tradizioni di Wimbledon a prezzo più calmierato.
0: Sì, sì.
1: Coppetta, 10 fragole, crema inglese, e 10 fragole che vengono prodotte nel Kent. Grande tradizione, da sempre a Wimbledon si fa questa cosa, però calcola che una bottiglietta d'acqua costa 5 sterline.
0: Te lo stavo per dire, costa più l'acqua delle fragole
1: però,
0: con la panna.
1: Aspetta, però anche qui gli amici inglesi guarda che la sanno lunga, perché la paghi, ascoltami, la paghi 5 sterline la bottiglietta, però ti danno la bottiglia della Evian che è refill, cioè riutilizzabile.
0: Ah.
1: E dopo che hai bevuto l'acqua ci sono le fontanelle dove tu riempi la tua bottiglietta, perciò con 5 sterline.
0: Beh, vabbè, ma non sarà mica come l'acqua dei nasoni di Roma.
1: No. Beh, non scherziamo, però è buona, però si può bere.
0: Altre cose, allora, ci dicono da Como che Fabio Concato, siamo partiti da lì parlando di laghi, della domenica, ti porterò sul lago, eccetera, eccetera, va sempre a Como, quindi ecco, è probabile che
1: quindi
0: sia. Ecco, poi tutti i laghi, quelli intorno a Milano, non sono balneabili, ci dice Monica, quindi quelli che ho citato prima, il lago di Milano 2. Poi Nicola, saluti da Villetta Barrea, sì, molto bene, però Michele dice per andare al lago di Bomba, che è sempre in Abruzzo, ho graffiato tutta la macchina perché la strada era tenuta in maniera pessima. Graffiato in che senso? Forse c'erano tutti i rovi.
1: Esatto.
0: I rovi che

0: vai nei per rovi?
1: Non vado per rovi, ma le more.
0: Non hai mai colto le more?
1: Esatto, quando esatto. Escono le more?
0: Sì. Allora, credo sia una questione proprio estiva. Secondo me more è proprio adesso.
1: Eh sì, perché io mi ricordo da bambino andavo d'estate a prendere le more.
0: Sì.
1: Lago di Scanno a forma di cuore. Ah, anche questo è vero. E poi a Barese dice Maurizio: abbiamo 7 laghi, dopo i nani conto quelli quando devo concentrarmi.
0: Lo chef blues che ho conosciuto lo chef blues è quello attento, quello prima che iniziassi a mangiare le noccioline in regia,
1: non è ancora
0: avrebbe
1: il
0: già messo la frase scritta da Pier Davide Carone del pezzo di Marco Carta, in tutti i luoghi, in tutti i laghi. Io lo dico,
1: fa caldo.
2: Ma dovete dire prima queste cose, le dovete pensare 2 settimane prima, mi mandate un foglio, una PEC,
1: un fax. Abbiamo 2 messaggi sui ventilatori, perché pure di questo abbiamo parlato prima, i ventilatori che fanno male. Sentiamo.
3: Per quel che riguarda me e la mia compagna, noi il ventilatore di notte lo accendiamo, ma solamente al bordo letto, nei piedi, in modo che comunque quel minimo brezza si senta e ti faccia star bene nei piedini e basta.
1: Bravo, mi sembra giusto, poi risale piano piano, ecco, diciamo. Poi andiamo all'ultimo.
4: Ciao. Allora, attenzione comunque alle botte di freddo, perché la mia amica 15 giorni fa una botta di freddo, che va a essere il condizionamento della macchina o di un supermercato, paresi facciale. Scusate, non voglio allarmare, però le cose succedono. Non succedono solo in inverno. Bene, ciao ciao.
1: Che io sappia, una paresi tipo che dopo passa, cioè nel giro di qualche settimana.
0: E il principio, Benny, sarebbe sempre quello della gradualità, no? Ti ricordi quando noi usciamo dalla radio insieme?
1: Mamma
0: che
1: mia,
0: succede? Cioè, quella zona, passi dal usciamo dal freddo, poi prendiamo il caldo della scala, poi rientriamo nel freddo del
1: building, riusciamo nel caldo.
0: E lì sono botte, proprio botte.
1: Però che io sappia, queste paresi così ti vengono quando vai in montagna molto in alto e quando fa proprio freddo. Però se ce lo dice
0: però lì arrivi con gradualità, cammini, non è la botta di 20 gradi di escursione. Attenzione, per tutti quelli che utilizzano il ventilatore, ascoltate molto bene queste mie parole perché hanno grande sfondo scientifico. Ventilatore utilizzato bene, ok, perché sfrutta il principio del sudore, no? Cioè il fatto che l'acqua sulla nostra pelle toglie calore al corpo. Ma quando la temperatura esterna diventa più alta della temperatura del nostro corpo, dunque sopra i 36, avere un ventilatore è peggio, semplicemente perché ti manda addosso aria che è più calda di te.
1: Non sappiamo più come muoverci qui. Come facciamo, sbagliamo.
0: Senti, ripeto, ho un grande augurio per moriremo tutti.
1: Dopo i laghi, secondo me una canzone su un fiume ci sta bene.
0: Ma certo, perché non su un estuario?
1: Hold Back the River, James Bay.
2: Ciao. Vai.

0: James Bay su Radio Capital al mezzogiornale.
1: Allora, no, caro, ti devo sempre correggere.
0: Che succede?
2: Sentiamo.
0: Allora, perché la famosa canzone in tutti i luoghi, in tutti i modi, in tutti i luoghi, sì, in tutti i laghi, eh?
2: Ah, Escanu.
0: Escanu.
2: Ma lo vedi che mi collegio da solo?
0: Scritta da Carone,
2: Carta, vabbè, sì. Però la Pier Davide Carone quella frase lì l'ha scritta lui davvero.
0: Sì, sì, sì, l'ha scritta lui la canzone, però non la
2: sì,
0: canta.
2: Scanu.
0: E abbiamo un paio di messaggi sulle more, eh? Attenzione, nel senso.
3: Bello, caro, sì. Le more escono a fine agosto, inizio settembre.
0: Ecco. Hai capito?
2: Si noti l'utilizzo della Z salentina.
0: Inizio,
2: beggio mio, inizio.
0: Ti vogliamo bene, poi?
4: Ragazzi, le more sono settembrine, escono a settembre, però deve piovere un pochino, venite a Auricola con me e ne facciamo una decina di chili. Poi ci faccio una marmellata e tutto l'inverno spalmo marmellata sulle fette biscottate. Ciao ragazzi.
2: Grazie al nostro amico Stefano. Benny, per favore mi geolocalizzi Auricola.
0: Auricola è in Abruzzo. Comba.
2: Ci sono le more? Comba.
0: È praticamente al confine tra Lazio e Abruzzo, Auricola Carsoli, c'è anche l'uscita dell'autostrada, tra l'altro.
2: Ah, beh, comodo.
0: Quindi abbiamo capito? Più settembre che agosto è
2: più
0: le more.
2: Settembre.
0: E lui ne fa 10 kg, quindi vuol dire che comunque è un campione di more, amico nostro.
2: Ah, amico
0: complimenti,
2: mio.
0: Complimenti. È un temerario quasi, con il titolo,
2: bravo,
0: di questa canzone,
2: bravo,
0: di Ron.
2: Sì. Ah, hai capito.
0: Vogliate gradire, prego.
5: Se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Luciano da Boville, provincia di Frosinone. Le more escono a seconda se stai in montagna, da agosto a settembre, a certe parti pure a fine luglio. Comunque, per dirvela tutta, io 14 kg l'anno scorso, io e mia moglie, a Vidicuse, provincia di Frosinone. Ciao.
1: Grande, grande, capito?
2: 14 kg viene fuori, bei regali, mandacene un po', ma un po' di sta marmellata, mandala da
1: ma
2: noi,
1: infatti,
2: amico
1: infatti,
2: mio.
1: Infatti, aspettiamo, aspettiamo. Così come aspettiamo il disco Nostalgia, tra poco dopo le notizie, vamos!
3: Alla batteria Keith Moon. Alla voce Adele. Al basso Adam Clayton. Alle tastiere V.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo EcoBonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100%

0: elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Si è mai pronti a diventare genitori?
2: Avremo un bambino.
1: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumpf e Monia Chokri.
2: Lo sappiamo che sei incinta. Facile per te. Faccio tutto io e sono ingrassata.
1: Un film toccante e universale. Una storia d'amore che diventa famiglia.
2: Aspettiamo una femmina. Siamo donne. Non so se possiamo essere un buon esempio.
3: Ma sì, lo saremo.
1: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
4: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Le notizie delle 11. Buongiorno da Antonio Cristiano. Nessy Guerra e sua figlia prelevate in casa dalla polizia egiziana ma già rilasciate, è intervenuto direttamente il ministro degli esteri Tajani. Secondo le autorità egiziane, la 27enne bloccata nel paese per dei procedimenti giudiziari era stata fermata per un ordine esecutivo che avrebbe permesso al padre della bambina di vedere la piccola al centro di una contesa tra i genitori. La 27enne è stata condannata in Egitto per adulterio. L'ex marito, già condannato in Italia per maltrattamenti su un'altra donna, invece recentemente passato dei giorni in carcere proprio in Egitto per minacce al console italiano. Il nuovo scisma, e le Lefebvriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi a Econ in Svizzera, quindi sono automaticamente scomunicati. Inutile l'appello di Papa Leone, si attende la comunicazione formale del Vaticano. Aumenta la pressione fiscale in Italia. Secondo l'Istat, nel primo trimestre del 2026 è salita al 37,6%, lo 0,3% in più rispetto a un anno fa. Luglio di scioperi per treni e aeroporti, la giornata peggiore il 5, ma le mobilitazioni andranno avanti per tutto il mese coinvolgendo logistica, sicurezza e trasporto locale. Elisa Matta.
6: Malpensa paralizzata il 5 luglio. Il personale dello scalo milanese si fermerà per 24 ore, come quello di EasyJet. Anche a Roma gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino saranno bloccati dalle 10 alle 18 per lo sciopero degli addetti alla sicurezza. Disagi anche sui treni. Il 9 luglio sciopera il personale di Italo, mentre il 15 stop del personale addetto alla ristorazione su Trenitalia. Le interruzioni si concluderanno il 23 luglio con uno sciopero nazionale di 24 ore in tutto il settore ferroviario indetto dai sindacati di base. Per tutto il mese poi sono previste giornate di stop al trasporto pubblico locale da Palermo a Firenze alla Puglia.
5: Lo sport, i 16esimi dei mondiali di calcio, oggi si giocano in Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo alle 18, Belgio Senegal alle 22, nella notte Stati Uniti Bosnia Erzegovina. Prossima edizione di Capital News a mezzogiorno.
4: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?

0: con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Radio Capital, da 30 anni, solo bella musica.
1: Ragazzi,

Ormai sono più di 5 anni che vi ascolto e ho rinunciato ad andare all'università perché con tutte le informazioni che date andare all'università è diventato più inutile.

0: Earth, Wind & Fire. Senti qua, bella, per ricominciare la seconda ora del mezzogiornale, 11 e 7 minuti di questo mercoledì primo di luglio, ultimo mese.
1: Laghi, fragole, cosa?
0: Abbiamo parlato di questo nella prima ora e anche di ventilatori, insomma. Per chi non avesse ascoltato la puntata, c'è sempre il reload, lo ricordiamo, sulla nostra app, l'app di Radio Capita, ma anche sul sito, e quindi
1: assolutamente. Io spesso riascolto puntata anche 3-4 anni fa, quelle belle.
0: Ma non è vero, non ci sono. Fino a quando arriva l'archivio, chef? Più o meno, così spannometricamente, quanto potrebbe essere? Un annetto, un anno e mezzo, poi sbottiamo tutto perché capisci che...
1: Però per legge devono restare le copie, perché metti che un giorno, no, magari si viene fuori un reato tuo che non è prescritto, hai detto qualcosa, può succedere.
0: Io però, vedi, come un fesso, non ho salvato niente delle mie cose vecchie, delle mie cose passate, forse devo avere qualche cosina del mio programma proprio con Vlad.

0: Vladimir, se non sbaglio, sul mio computer da qualche parte, però sono dei ricordi che bisognerebbe tenere da conto, ecco, qualsiasi qual lavoro si faccia.
1: Insomma, beh, io ti dico una cosa, io non ho il coraggio di riguardarle, ma credo che le nostre performance teatrali mio fratello le abbia filmate e siano su YouTube, quelle del mezzo teatro.
0: Ma ci farà un biopic oppure no? Cioè, diglielo, che potrebbe.
1: Queste cose di solito vengono riscoperte dopo la dipartita di qualcuno.
0: Di uno dei due.
1: Per cui esatto, bene, ci vediamo, vediamo.
0: Come promesso all'inizio della seconda ora abbiamo la canzone Nostalgia. Oramai, guarda, non è un appuntamento irrinunciabile. Prima lo facevamo una volta ogni 2-3 giorni, adesso una volta al giorno, perché ti dico solo una cosa.
1: Sì.
0: Ieri, la canzone che abbiamo messo ieri di Sandro Giacobbe,
1: del grande Sandro Giacobbe,
0: l'ho canticchiata tutto il giorno, anche andando a fare la spesa al supermercato. Sarà la nostalgia, tutto il giorno, tutto il giorno.
1: Sì, anzi, guarda, proprio io direi che il titolo della rubrica potrebbe diventare Sarà la nostalgia.
0: Ah, anche, perché no? Perché
1: non è male, non è male. Comunque, quella che i nostri autori hanno scelto oggi, Benny, ancora una volta, gli anni 70 diciamo che la fanno da padrone, perché in quegli anni la maggior parte dei nostri ascoltatori viveva le prime prurigini, no?
0: Dici? I primi amori?
1: Beh.
0: Allora, canticchierò anche questa? Ha un ritornello molto semplice?
1: Proviamo.
0: Loro semplici effettivamente lo sono, lo sono sempre stati, però sentiamo. Ecco.
1: Sono ancora in attività, ragazzi. Noi questa l'abbiamo usata in Casi di Miele.

0: Hai capito?
1: Non è miele.
0: Cioè, con me c'è un'altra e potrei anche far l'amore.
2: Ecco.
0: Lui non dice se lo potrei, ma non è miele.
2: E vabbè, sarà un'altra cosa che te frega, magari, no? Ci
0: tu
2: cambia.
0: Sarà sciroppo d'agave.
2: Sarà, non lo so. Sciroppo sì, dai, o di acero. Comunque, il Giardino dei Semplici, il Giardino dei Semplici, questo nome così particolare, così strano, fu scelto da Bigazzi, che è un grandissimo produttore discografico, che si ispirò ad un orto botanico che si trova proprio a Firenze. Il Giardino dei Semplici, l'orto di Firenze, l'orto botanico di
0: anche
2: Firenze.
0: Se loro, sì? Anche se loro sono originali di Napoli, sono
2: napoletano,
0: gruppo partenopeo.
2: Ecco.
0: Vi segnalo, è un pochino più, diciamo, io la imparai e piangevo ascoltandola. Vi segnalo anche la tristissima concerto in La minore, sempre del Giardino dei Semplici.
2: Beh,
0: che però non recupereremo oggi perché non appartiene a quel genere un po' estivo al quale appartiene miele.
2: E poi diciamoci la verità, non saprebbe di miele, e quindi
0: capito.
2: Vogliamo rimanere con il sapore del miele, capisci?
0: Vabbè, 342 342 2190, mieli.
2: Sì, mieli vari, certo.

0: Like a Virgin. Ma Madonna ultimamente, adesso l'ho notato solo io, ho visto dei video anche della presentazione del nuovo disco che ha fatto a Times Square a New York. Non so se l'hai vista anche tu, Stefano. È più ha dei glutei molto più pronunciati.
1: Beh, avrà forse iniziato a fare della ginnastica.
0: Sì, l'allero.
1: Avrà forse iniziato a praticare degli sport tipo sci o tennis che solleticano particolarmente i muscoli della parte posteriore. Cioè,
0: secondo me, ma esiste la gluteoplastica, tra l'altro, non c'è niente di male, tra l'altro.
1: Ed è anche, mi dicono, essere anche particolarmente cruenta e dolorosa.
0: Fa male?
1: Più che fa male lì per lì, poi per un certo lungo periodo di tempo fatichi a sederti, banalmente.
0: Certo, metti sti push up sulle chiappe. Allora, a proposito della canzone che abbiamo messo prima sul miele, abbiamo dei messaggi sulla canzone Nostalgia. Beh, lo so, sentiamo.
2: Ah, che bello. Io, meno male, io e mio marito che me le canta sempre. Lui faceva piano bar, è bravissimo.
0: Che bello.
2: Bello.
1: Grazie, signora.
2: Grazie, ragazzi. Grazie, signora. Per noi anziani, grazie.
0: Allora, devo dire che ci sono anche molti giovani che come me, del resto, negli anni 70 erano appena nati, dicono: vabbè, però anche delle cose un po' più moderne, me lo caro.
1: Abbiamo messo la Dual Gang, ma e quella rimane per tutta
0: l'estate. Impegnati un pochettino, troviamo qualcosa di più recente.
3: Ma questa è la canzone mia e di mia sorella quando eravamo piccole, e ancora adesso quando andiamo in macchina la cantiamo sempre a squarciagola. Grazie Benny, grazie Meloccaro.
0: Sì, no, ringraziamelo Occaro, perché
1: io, sai, essendo un po' più vecchio, faccio delle scelte musicali, mi prendo le mie responsabilità. Benny rimane più democratico, anzi democristiano.
0: Sì, in effetti.
4: L'anno scorso sono andato a vedere il concerto del Giardino dei Semplici ad un paesino in Salento.
0: Sì.
4: L'età media era altissima. Io ero il più giovane, ho quasi 60 anni. Ecco. Antonio da Lecce.
1: Ragazzi, ma ripeto, questo è un pezzo uscito nel 77, è ovvio che lo ascoltano quelli che sono nati fine anni 40, primi 50. Cioè non è che la matematica quella è.
0: Ma cosa c'è di male? Scusatemi, ma perché uno che ha 80 anni non può andare a vedere un concerto? Cioè, è una persona viva. Anzi, ci sono molti ottantenni che sono molto più vivi dei ventenni, molti ventenni.
1: Ragazzi, sono note che abbiamo un po' nella mente, che ci riportano alle estate di quando eravamo piccoli.
0: Fabio scrive: papà mi ha fatto ascoltare il Giardino dei Semplici da piccolo. Li ho visti anche dal vivo. Al chitarrista si ruppe una corda durante l'assolo, e forse di miele, c'è l'assolo in miele?
1: Sì, c'era scritto.
0: Lui continuò imperterrito a suonare senza una corda.

0: Ecco, questa cosa qui lo ha portato a suonare la chitarra.
1: Beh, guarda la faccia di Chef Blues che sta sicuramente annuendo, dicendo che è un bravo chitarrista. Se gli si rompe una corda, continua.
0: Quante corde si sono rotte a te tutte insieme? Una o più di una? Due! Addirittura due corde e ha continuato, perché appunto l'artista non si ferma
1: comunque
0: mai.
1: Comunque Benny, guarda, mi sto pentendo di non, ma prima o poi io concerto in la minore te la faccio sentire, perché guarda che è struggente.
0: L'anno prossimo, struggente. Che dici?
1: Domani.
0: L'ultimo sentiamo.
2: Mi viene in mente Quattro giorni insieme di Checco Loi e Massimo Altomare. Quattro giorni insieme.
0: Ma come no?
2: Ruggero Panettiere della Brianza.
0: Ecco. Quattro giorni insieme. Allora, ci sono molte richieste anche, ci chiedono Gianni Morandi, ci chiedono il coso lì, Baglioni anche.
1: Sì, però ragazzi, vai. Quando noi riscopriamo pezzi, hai capito, da Mattonella o comunque sarà la nostalgia, riscopriamo, cioè sì. Baglioni, Morandi, non dobbiamo
0: sono
1: riscoprire
0: troppo
1: niente.
0: Famosi, sono troppo famosi, sono troppo
1: hai capito,
0: famosi.
1: Noi vogliamo roba un po' di nicchia.
0: Sì, certo, sono cose un po' più... Giardino dei Setti, che comunque continuano a fare concerti, certo, per l'Italia, certo. Lo diceva anche l'amico che abbiamo sentito prima. Allora, anche loro vanno in giro per l'Italia spesso e volentieri. Ho imparato a sognare su Radio Capital. Negrita.

0: E ieri stavo per cominciare a sognare, a dire la verità, perché appunto mi ero addormentato proprio sugli ultimi scambi della partita di Berrettini. Che non
1: mamma mia, non dirlo a me. Guarda, però ci sono tanti motivi, Benny, per soffrire a lungo. Ieri è stata una giornata lunghissima, ma quella è stata una grande partita. Cioè, per una volta sono stato contento di essere andato a letto a mezzanotte, a luna italiana. Però grande match.
0: Io dico, a chi giova giocare 5 ore, anzi ieri hanno fatto solo 4 set, quasi 5 ore. Tu pensi
1: 4 ore e 40, 4 ore e 40. Però Benny, guarda, negli slam ci sta, cioè a Wimbledon è il bello del tennis, funziona così, no? Non puoi giudicare, non è che se non ti va di guardarla, io capisco che uno magari faccia un po' di zapping e tutto, però è stato un match molto emozionante, anche perché era l'ultima partita
0: di
1: un grande campione come Wawrinka. Wimbledon e Berrettini, che comunque stai sempre lì, oddio, si romperà, non si romperà stavolta. Per cui è stata molto intensa, molto bella.
0: Oggi alle 2:30 c'è Jannik, attenzione perché c'è anche Cobolli che deve finire la sua partita contro Navarone, come si chiama? No.
1: Contro Mariano Navone.
0: Navone,
1: quelli sono quelli sono i cannoni di Navarone, però Navone tira forte, per cui...
0: Navone, caspita.
1: Navone, che è un argentino molto simpatico. È una partita tra due giocatori sorridenti e simpatici.
0: Bene,
1: anche
0: Cobolli,
1: ovviamente. Lo
0: è. E allora, i mondiali, lo sapete, si stanno giocando negli Stati, soprattutto negli Stati Uniti. Poi ci sono anche Messico e Canada, dove si giocano le meno partite rispetto agli Stati Uniti. Ma la notizia che è deflagrata, diciamo, negli States nelle ultime ore non riguarda un campione del calcio, bensì un campione del basket, dell'NBA, perché
1: LeBron
0: James, che ha 41 anni, quindi anche lui continua a giocare, ma lascia i Los Angeles Lakers dopo 8 anni. E dove andrà a giocare? Attenzione, perché potrebbe accasarsi ai Golden State Warriors,
1: che già qualcuno sta ribattezzando gli Olden State Warriors, cioè gli Old nel senso la squadra dei vecchi, capito? Perché pare che si possano rivedere con l'amico Steph Curry, non sono dei ragazzini, capito?
0: Curry ha intorno ai 35-36 anni,
1: esatto,
0: quindi comunque... Beh, però che coppia sarebbe, già se ne parla tantissimo, eh. Qualcuno dice no, potrebbe tornare anche Cleveland, dove ha vinto un proprio 10 anni fa vinse un titolo NBA, quindi comunque...
1: Vabbè, però sai qual è vedi qual è il bello dello sport di squadra? È che è meno crudele dello sport individuale. Cioè uno come LeBron magari gioca una partita sì, una no, si riposa durante il match, gioca 10 minuti, può continuare. Invece nel tennis uno come Wawrinka, che ha 41 anni, purtroppo non, a un certo punto i nodi arrivano al pettine, capito?
0: Non gliela fa più. Mentre la Francia, strada spianata, ragazzi. Io sono stato uno di quelli che ha messo i 5 eurini qua sulla Francia, e strada spianata, che la prossima è contro il Paraguay, poi l'altra ancora Canada-Marocco, dai, semifinale a tutta la vita.
1: No, io come credo fai? Che una dominanza, nel senso perlomeno sulla carta, poi sai, la palla è rotonda, veramente ci sta stavolta, però vederli giocare e leggerli scritti, tu dici ma questi come fanno di preciso a non stracciare il mondiale, capito?
0: Sì, poi c'è la Spagna, chiaro, un ideale semifinale dovrebbe essere Francia-Spagna, dall'altra parte il Brasile e l'Argentina, quindi vediamo. Poi sarà comunque una sudamericana contro un'europea, se tanto mi dà tanto, poi dopo toccherà vedere fino alla fine. Allora, tra poco,
1: mamma mia.
0: Il mezzo quiz, su che cosa lo facciamo?
1: Adesso mi devo andare a ricordare.
0: Su una cosa bellissima.
1: Che, no, chiedo agli autori.
0: È ancora nostalgia, te lo dico io. È ancora nostalgia. Vi ricordate uno dei telefilm? Uno dei telefilm.
1: Non dirlo.
0: Uno dei più iconici della storia. A Malibu, vi dico solo che questi si tuffavano a Malibu. Ecco, siamo andati in America.
1: E poi guarda, ste scene. Io sai cos'è mi è rimasto impresso?
0: Immagino.
1: I rallentatori. quelle corse a rallentatori.
0: Sì, sti meloni.
1: Come tu quando vai a prendere il motorino, esatto. Quando esci dalla radio.
0: uguale. Harry Styles su Radio Capital.

0: Noi da ragazzi li chiamavamo l'orto dei complicati.
1: Con questa pranzi. Con loro sei in buona compagnia.
2: Questo è un programma che parla della vostra vita. Ci sono testimonianze vere.
3: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio.
2: Zona di rifugio
3: nella leggerezza.
2: Che non è mai superficialità.
1: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
11: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo EcoBonus sull'interno.

0: intera gamma. Ad esempio Berlingo Passocorto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Buon gustai!

0: Swing Out Sister Surrender su Radio Capital. L'ultimo quarto comincia adesso di questo primo di luglio. Abbiamo già un po' anticipato il tema del mezzo quiz, perché anzi io farei ascoltare, chef, se sei d'accordo, la sigla di questo telefilm che è stato un must degli anni 90. Senti, cominciava un po'.
1: Vabbè, eccoci. Ma cos'è, una cosa? Cos'è, terrore? Cosa?
0: Eh beh, quasi. E poi arrivava lei, capito?
1: Action, action,
0: action. Questa corsa in slow motion sulla spiaggia di Malibu in California. C'era Pamela Anderson, c'era David Hasselhoff, perché bisognava accontentare comunque anche tutti i pubblici, maschile, femminile, di qualsiasi genere.
1: Eh beh, sai, ce n'era per gli uomini e ce n'era per le donne.
0: Per tutti. Jim Jamison era il cantante di questa canzone, I'm always here, sono sempre qua, siamo sempre qui per voi, ecco, per salvarvi la vita. La storia di Baywatch racconta per l'appunto di questo gruppo di bagnini che salvavano le vite, insomma, di chi entrava nell'oceano, diciamo, e non sapendo nuotare. Anche sapendo nuotare, però bisogna sempre stare attenti.
1: E noi, soprattutto noi europei, ben imparammo che fino a quel momento per noi al massimo c'era stata la ciambella di salvataggio, il bagnino col pattino rosso, eccetera. Questi con sto suppostone rosso.
0: È vero, di plastica.
1: E cambiarono proprio la prospettiva da quella volta. Dicevano, proprio questi che fanno? Prendono i birilli del bowling. E invece funzionava.
0: E poi mi piacevano tantissimo le torrette, quelle che si vedono nel telefilm, che sono in tutte le spiagge americane. In America non ci sono né da una parte né anche dall'altra, in Florida. Non ci sono gli ombrelloni oppure gli stabilimenti balneari.
1: Beh, però anche da noi adesso hanno, sembrano quasi le sedie delle alte seggiolone da arbitro di tennis.
0: È vero. Allora, la notizia qual è? Che Rai 2 ha shippato alla concorrenza di Mediaset proprio Baywatch. E quindi le 11 stagioni sono state rimasterizzate, rimesse a nuovo, e Rai 2 ha deciso di mandarle in onda, indovina a che ora?
1: A che ora?
0: Alle 7 della mattina, ma io dico una cosa, no?
1: Beh, allora io penso che Lucatello, Quadrano e Baccelliere non ne parleranno di questa notizia.
0: Ho capito, ma tu compri i diritti, che poi alle 7 del mattino, ma che senso ha? Perdonami, cioè
1: magari te lo vedi su Rai Play, boh.
0: Allora, comunque, le ultime due stagioni furono effettuate, diciamo, furono girate non più in California, ma alle Hawaii, perché i governanti delle Hawaii, del luogo, hanno dato una serie di incentivi per convincere i produttori per fare pubblicità per l'appunto alle Hawaii. Va bene, domanda.
1: Attenzione, non è una domanda, Benny, è cultura.
0: Cultura
1: moderna.
0: Sì.
1: Sono quattro affermazioni su Baywatch di varia natura. Una di esse non è vera, va individuata.
0: Bene.
2: Perché? Number one.
0: Che questo tono così grave?
1: Non lo so, ma è venuto così. Attenzione, perché prima che fosse individuato Jeremy Jackson per il ruolo del figlio di Mitch, uno dei più papabili fino all'ultimo fu un giovanissimo Leonardo DiCaprio.
0: DiCaprio.
2: Number two.
1: Quelle corse sulla spiaggia a perdifiato a rallenti, in realtà furono, perlomeno nelle prime puntate, un escamotage per ragioni di bilancio, cioè si girava di meno, capito? Allungavano il brodo facendo i rallenti, poi diventarono un segno distintivo.
0: Risparmio, si andava a risparmio.
2: Number three.
1: In tutte le 11 stagioni si sono alternati centinaia di attori, mai nessun vero bagnino è stato preso per fare un Baywatch.
0: Bagnino.
2: Number four.
1: In realtà la NBC aveva cancellato la prima serie per ascolti modesti e fu proprio David Hasselhoff a credere nel progetto, e lui se la comprò e si fece lui produttore pur di rilanciarla, e andò bene.
0: Flop, quindi all'inizio è stato un flop la prima stagione. Allora, le opzioni sono DiCaprio, risparmio, bagnino, flop, dovete dire quella sbagliata come definizione. WhatsApp solo scritto 342 342 2190.

0: Io lo so che tanto tu stasera hai da fare altre cose.
1: Questa figure. Sera non ci sono per nessuno.
0: Quando si tratta
2: che
0: di.
2: Che succede?
0: Amico mio, che ne sapete voi a Londra? Cose che... Sempre di televisione si tratta,
2: Cioè, ok.
0: Sempre di cose di mare, perché l'hanno girata al mare, quindi la Temptation Island è il suo riparo, ecco. No.
1: Sì.
2: Oggi... possiamo definire Sara Moretti, tu che sei esperta di televisione, un opinionista, diciamo, un po' la
1: Baywatch.
2: Temptation Island è un po' la Baywatch del giorno d'oggi.
1: Ma a me sembra più una telenovela.
2: Davvero, però effetti. Corpi esposti ci sono.
1: Sì, ma non sono bellissimi.
0: Ecco, non come quelli di Pamela Anderson, diciamoci la verità. Allora, dove andiamo oggi? Puntiamo il dito sulla cartina geografica verso...
1: A Bolano, in provincia di La Spezia.
0: Ah, dove ci aspetta?
1: Antonio!
0: Buongiorno Antonio!
3: Ciao, che bellezza!
0: Che bello! Allora, questa tua città, Bolano, cittadina, è lo stesso nome di un grande scrittore cileno, Bolaño, però manca la...
3: Sì, non è lo stesso.
0: Come si chiama? La dieresi sopra la N, diciamo, quell'ondina che va sopra la N.
3: Sì.
0: Allora, caro Antonio, cosa fai lì a Bolano?
3: Come dicevo alla Sara, sono un pensionato.
0: Ah, bene, quindi te la
3: godi. Un pensionato, però un usato tenuto bene, ecco, mi alleno ogni giorno, cerco di stare in forma, ecco. Un usato
2: però, Antonio, tu non ce la racconti giusta, perché tu non sei originario di Bolano.
0: Quello Belocco c'ha l'orecchio allenato.
3: È inevitabile, sono residente da tantissimi anni qui in zona, però ovviamente il mio accento, la mia pronuncia mi tradisce.
2: Senti Antonio, ma hai imparato a dire una frase soltanto, diciamo, nel dialetto locale qualcosa, o proprio sei rimasto a casa tua?
3: Ci rinuncio proprio. Belin comunque mi riesce.
0: Insomma, ti piace vincere facile.
2: Bravo.
0: Ma Bolano è sul mare? È sul mare la...
3: No, un quarto d'ora dal mare.
0: Ah, vabbè, comunque non è tanto, non è lontanissimo.
3: Sì. Sì,
0: quindi
3: sì.
0: Il mare di Napoli non ti manca, c'è un mare bello anche lì, dai.
3: Sì, come no, assolutamente.
0: Allora,
3: sì.
0: Abbiamo dunque detto di Baywatch, che è stato acquistato dalla Rai per mandarlo in onda poi alle 7 del mattino.
3: Questo
0: ce la devono spiegare. E abbiamo detto di questo telefilm, che ha tutta una serie di record, ma quattro cose citate da Stefano erano, riassumendole, Sara.
1: DiCaprio,
0: sì.
1: Risparmio, Bagnino, flop.
0: Quella sbagliata qual è, Antonio?
3: Bagnino.
4: No,
0: quindi un bagnino c'era a Baywatch.
2: Uno.
0: Vabbè.
2: Uno era stato assunto inizialmente come consulente tecnico per spiegare come si salvano le persone vere, e poi alla fine finirono per dargli una parte, e l'attore si chiamava Michael Newman, e nel telefilm interpretava la parte di Michael Newman, cioè di se stesso.
0: Ecco, di se stesso. Anche poi
2: tutto
0: Newman
2: il resto è vero, per cui DiCaprio sfiorò il ruolo del figlio di Mitch da ragazzo, i rallenti nacquero per questioni di bilancio, perché risparmiavano pellicola e guadagnavano minuti, e poi diventarono un tratto distintivo, e Hasselhoff si comprò la serie dopo la prima uscita, perché nessuno la voleva, e alla fine diventò il produttore, diventò ricco e famoso.
0: Dunque al nostro amico Antonio cosa mandiamo?
1: La maglia del Mezzogiornale, il cappellino di Radio Capital e l'adesivo di Radio Capital.
0: Antonio, noi ti auguriamo una bellissima estate, va bene?
3: Grazie anche a voi, mi fa molto piacere la vostra compagnia, quando posso vi sento sempre con grande piacere.
0: E ci fa piacere
2: super.
0: Anche noi. A presto, ciao Antonio!
1: Ciao!
3: Un abbraccio,
0: ciao! Allora, l'ondina sulla N, ecco, sì. Qui ci vorrebbe un Benny Nondassi. È la tilde, non la dieresi, la dieresi sono i due puntini, quindi la tilde.
5: Non dassi le informazioni sbagliate.
0: Va bene, così.
2: È andato.
0: All'impronta, sai, delle volte ti vengono delle cose così.
2: Tilde è anche un bel nome?
0: Sì, un po' agé, però anche un bel nome.
2: Tilde.
0: L'ultimo disco, ci salutiamo su Radio Capital.

0: dobbiamo andare. Allora, Stefano deve andare ai campi.
1: Ai campi.
2: Bene, vado alla raccolta dei cocomeri.
0: Vai.
2: Via nei campi.
0: La nostra donna Moretti costretta ad andare in piscina.
3: Devo andare in piscina anche oggi.
0: Stai al fresco.
2: Tu Benny?
0: Io sto a casa mia, non mi muovo almeno fino alle 7:30.
2: Con la canottiera verde?
0: Con la canotta verde di LeBron James e anzi no, gialla sarebbe questo. E poi chef è qui inchiodato almeno fino alle 3:30-4. Questo è. E voi cosa farete? Beh, voi ascolterete Fattore C, che arriva tra poco.
3: Con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
0: Noi ci sentiamo domani alle 10. Ciao a tutti.
3: Ciao.
2: Ciao ragazzi.
4: Ciao. Ragazzi, ormai sono più di 5 anni che vi ascolto. Ho rinunciato ad andare all'università. Perché con tutte le informazioni che date, all'università è diventato un po' inutile.
2: Sì.
5: E dirmelo, caro, il meglio che c'è.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tua 999 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
9: In collaborazione con Radio Capital torna la musica senza confini, No Borders Music Festival. Dall'11 luglio immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio, con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
11: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
12: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
11: Il crimine racconta la storia di un paese.
12: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
13: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
14: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la

0: evento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccellieri. In Egitto, prima portata in caserma e poi rilasciata la cittadina italiana Nessy Guerra, condannata per adulterio dopo una denuncia dell'ex marito che ha precedenti per maltrattamenti in Italia. Tajani promette al lavoro per riportare Nessy e la figlia in Italia. Andrea Lucatello.
4: Sono state ore di paura per Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo bloccata in Egitto assieme alla figlia di 3 anni. Nella notte è stata prelevata dalla polizia dalla casa in cui si stava nascondendo dal suo ex marito e portata in caserma, dove è rimasta per circa 7 ore. All'origine dell'intervento una nuova richiesta dell'ex coniuge di poter vedere la bambina, nonostante la causa per l'affidamento sia ancora in corso. La situazione si è sbloccata solo in mattinata, quando l'ambasciatore italiano al Cairo ha ottenuto il rilascio della donna, che è potuta tornare a casa insieme alla figlia. Continuiamo a lavorare per riportare in Italia il più presto possibile Nessy Guerra e sua figlia, scritto sui social il ministro degli esteri italiani.
3: Assolti 3 funzionari del comune di Milano accusati di danno erariale nell'inchiesta sull'urbanistica nel capoluogo lombardo. Per i giudici della Corte dei Conti non c'è colpa grave. I 3 funzionari erano stati indagati per i lavori di costruzione delle Park Tower, 2 torri da 80 e 60 metri. In calo l'inflazione nella zona euro al 2,8% a giugno, secondo i dati Eurostat, rispetto al 3,2% di maggio. E aumentano gli attacchi hacker e aumenta anche la spesa di aziende e pubblica amministrazione per la cybersicurezza. Una crescita del 12%, attacchi che sono diventati più sofisticati a causa dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. È morto il fondatore dei Village People, Victor Willis, 74 anni, era il frontman del gruppo. Ad annunciare la morte di Willis per una malattia breve e aggressiva alla pagina social del gruppo. Capital News torna alle 13.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
7: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: dreamer, tutti sognatori, più che altro tutti bimbi che fanno, capito, gli scherzi che si facevano quando avevi forse 16 anni, 15 anni, il telefono, che prendevi il telefono quando ancora ovviamente non era visibile il tuo numero e facevi... Cioè, questa cosa ha fatto adesso Franco Russo.
1: Sì, Franco Russo si è esibito in uno dei suoi numeri migliori. E non so di chi fosse il telefono, Franco.
0: Il maniaco.
1: Di Flauzio.
0: Di Flauzio. Flauzio, ecco. Povero Flauzio. Cioè.
2: Ma sanità. Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C. Con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
0: Fattore C. Fattore C. Nel 2026 il maniaco è passato di moda, cioè almeno il maniaco
3: sono
0: al telefono.
3: Verdi.
0: Eh?
3: Sempre verdi come scherzi.
1: Bei tempi, certo. Però, bei tempi quelli, sì, in cui, certo, telefonavi e facevi la muta.
0: Sì.
1: La muta, cioè telefonavi a quello.
0: Non la muta della pelle,
1: no,
0: o dei peli.
1: Si,
0: ecco,
1: chiamava la muta, nel senso che uno stava zitto,
0: sì,
1: in silenzio, si, sì, rimaneva lì in silenzio perché nessuno poteva identificare il tuo numero. Successe una volta a una delle mie amiche che iniziò a chiamare un ragazzo bellissimo che viveva nel quartiere, ma era attaccato a casa nostra, proprio pochi passi. Lo chiamava e stava lì muta e noi le dicevamo: non farò il nome della soggetta.
0: Certo, ovviamente.
1: Smettila, perché prima o poi
0: te becca.
1: Magari sente dei rumori dietro. No, io devo rimanere in contatto con lui tutti i giorni, e lui, poveraccio, che non ne poteva più, finché a un certo punto non sente il suono dell'ambulanza passare dietro.
0: No, vabbè,
1: distanza di pochi secondi, e quindi capisce che era una delle vicine lì, ha buttato giù, non ci ha mai più riprovato e non credo che sia stata scoperta.
0: No, perché di solito si faceva dalle cabine telefoniche, poi era un... Allora, se siete troppo giovani non lo sapete, ma un tempo esistevano delle cabine telefoniche, cioè delle strutture dove all'interno c'erano dei telefoni, peraltro grossi perché erano delle scatole rettangolari, dove tu inserivi delle monete, dette anche gettoni ai tempi, che insomma da lì poi a quel punto non c'era problema, cioè chi è che te poteva beccare? Nessuno al mondo, anche perché non c'era il display sul telefono, quindi...
1: Ma sai che mi si stanno spalancando i ricordi a frotte? Tra l'altro una coppia di, sì, miei amici sta insieme da una vita, sposati.
0: Ma tu parli,
1: figli,
0: sempre dei tuoi amici?
1: No,
0: ma di te è strana sta cosa.
1: Io ero utilizzata per fare gli scherzi agli altri.
0: Pensate.
1: Sì, e questo scherzo riuscì così bene perché me lo fecero chiamare fingendomi, sì, lei, dicendo: guarda, ti vorrei tanto incontrare. Beh, sono sposati da anni e lui non lo sa.
0: Lui,
1: come non
0: lui
1: sa
0: non
1: che
0: lo
1: quella
0: sa.
1: Prima volta ero io. Lei non gliel'ha mai voluto dire.
0: No, ma non ci credo.
1: Sì.
0: No, ma dovremmo
1: dirlo.
0: Vogliamo
1: rovinare la coppia,
0: certo,
1: oggi dopo, so, 30 anni? Non credo.
0: Buongiorno Fosca, buongiorno Linda, buongiorno Franco, buongiorno a tutti quanti. Tutto a posto, abbiamo cominciato con gli scherzi telefonici. Credo che qui concluderemo con gli scherzi telefonici, che insomma, non mi sembra, cioè, è un argomento...
1: Guarda,

0: esempio di sviluppo della tecnologia, appunto le cabine, ne parlava come se fossero un reperto archeologico che lui peraltro non aveva mai visto,
1: certo,
0: di terza media, per cui mamma.

0: Mamma mia, noi ci sentivamo tutte proprio vecchissime.
1: Sai che noi...
0: Hai fatto bene a spiegarlo, non si
1: no,
0: sa mai.
1: Noi siamo... Ciao!
0: Buona giornata a voi.
2: A voi.
1: Noi siamo gente in carne e ossa che ha vissuto quell'epoca,
2: certo,
1: lì. Siamo, capito, le sopravvissute.
2: Quelle che delle cabine telefoniche, anche delle cabine al Lido, so, per essere nei vari stabilimenti. Soprattutto d'estate, quando si andava in vacanze, potevi sentire la famiglia ad un orario ben preciso, era quello perché era quello, e tutto il giorno eri libero e felice senza alcun controllo, dice Manu.
1: Adesso invece, May,
2: sì,
1: ci si può collegare un po' da ovunque. Le videochiamate,
2: sì,
1: un tempo quando stavamo a casa con la tutona e il mollettone in testa,
2: sì, che te fregava,
1: e chiamava il fidanzato, dicevamo pensa se un giorno
2: no, e tu
1: arrivare...
2: immaginami in questo momento con i tacchi alti, con la chioma tutta fatta, invece no, ovviamente eri in pantofole.
1: Ci dicevamo come se fosse fantascienza, pensa,
2: sì,
1: se un giorno dovesse arrivare la videochiamata come una cosa incredibile. Ci ha messo un attimo,
2: ma non la videochiamata, cioè la videochiamata è la cosa più semplice del mondo da fare ormai, e soprattutto alle riunioni di qualunque parte del mondo.
1: Io aspetto il teletrasporto, fatemi sapere per favore quando,
2: sì,
1: si verificherà. Detto questo, c'è un consigliere comunale di Acquaviva delle Fonti che,
2: sì,
1: si è collegato,
2: sì,
1: con il consiglio, perché bisognava votare su delle questioni importanti. E
2: era nudo a sto giro?
1: No,
2: perché
1: no, no,
2: molti
1: no.
2: Si beccano, fanno anche roba a volte.
1: No. Si doveva votare sulla rottamazione delle cartelle esattoriali, quindi tema importante, sull'adozione della legge sul piano casa, quindi altro,
2: ecco,
1: tema importante, per cui era necessaria una presenza.
2: Certo, perché c'è una votazione
1: anche intellettuale,
2: poi,
1: diciamo, una concentrazione,
2: adesso,
1: una lucidità mentale.
2: Parole a casaccio su Radio Capital.
1: Allora, si sente chiamare Dantini Pietro? Dantini Pietro? Assente! Se fosse stato assente, niente riunione, perché bisognava essere almeno in 9, senza di lui sarebbero stati in 8.
2: Ah,
1: okay?
2: Ok.
1: All'improvviso si sente presente! E
2: col fiatone, cioè è arrivato col fiatone in
1: no, urlava
2: alcun,
1: per sovrastare il rumore alle sue spalle, perché da dove si è collegato?
2: Da dove si è collegato?
1: Occhiali da sole e asset da vacanza. Pronti?
2: Anima di zia.
1: Da,
2: sì,
1: Gardaland.
2: Madre.
1: Tanto che dietro è apparso subito il nome di una delle attrazioni di Gardaland.
2: Sì.
1: Non solo è apparso, ma è dovuto,
2: sì,
1: rimanere lì, perché altrimenti la sessione non sarebbe stata valida.
2: Certo.
1: Ha votato due volte,
2: sì,
1: è intervenuto.
2: Ha capito tutto di quello che gli è stato chiesto, probabilmente.
1: Ha urlato un po' perché indietro c'erano sprazzi di musichette di sottofondo, bagliori, capito, luci, ricchi premi e cotillon. Però lui ce l'ha fatta e quindi è stata considerata valida la seduta, ed è una norma però che esiste, cioè lui ha fatto una cosa a norma di legge nel,
2: certo,
1: momento, perché all'epoca della pandemia,
2: sì,
1: avevano consentito ai consiglieri di partecipare alle sedute da remoto.
2: Sì.
1: Adesso bisognerebbe dire che è finita l'emergenza sanitaria e quindi dovrebbe...
2: No, ma poi va bene tutto, però basta che ti metti in una situazione, magari sei a Gardaland, ci hai portato la famiglia, per carità, magari non avevi altro da fare che solamente questo impegno in un tot di giorni, ti metti in una situazione in cui per quei minuti, per quella mezz'ora, per quell'ora, ti metti in una condizione un po' più tranquilla. Per esempio, io sono convinta che quando tu tornerai fra due settimane, io sono convinta, secondo me ti colleghi con dietro la sabbia, davanti il mare, facendo finta di niente, io lo so, già ti vedo, te lo posso dire.
1: Dipende se il regolamento lo consente.
2: Abbiamo
1: retaggi
2: ancora? Lo consente il regolamento?
1: Del periodo pandemico? E allora ragazzi,

0: Noah Kahan, Doors su Radio Capital, 12:26 minuti. Prima c'era anche la splendida giornata di Vasco Rossi. A proposito di splendida giornata, attenzione su Milano, adesso questo è molto radiocondominio. Però
1: arriva
0: c'è
1: la bomba d'acqua?
0: Dice che c'è l'allarme, l'allerta arancione addirittura.
1: Dice che c'è, molto dice romano. C'è. Dice chi? Sì. Dice chi?
0: Dice chi? Dicono i giornali. Io ho i sandali, infatti, oggi è tutto. Quando le cose proprio sono precise. Però ho portato l'ombrello, cioè la mia intelligenza è troppo. Secondo me, io andrei studiata perché sono troppo intelligente. Alle volte da sola mi stupisco. Ma torniamo a noi, è ironico, ovviamente. Perché qualcuno magari dice, te lo diceva solo che sei intelligente. No, sono solamente bellissime tutto qua. Allora, ragazze, che ricordi? Durante una vacanza in Sardegna con i miei genitori, io e la mia migliore amica, successe che lei si innamorò di un ragazzo fiorentino che era nel nostro villaggio vacanze. Una volta rientrate a Livorno, iniziò la sua ossessione per ritrovarlo, è vero, c'è anche questa cosa. Aveva solo il nome. Non vi dico i gettoni buttati nelle cabine telefoniche per chiamare tutte le famiglie fiorentine chiedendo se avevano un figlio con quel nome, che era stato in vacanza appunto in Sardegna. L'assurdità dell'adolescenza, dice Lucy.
1: Scusa, ma indimenticata Mission Impossible con Federica Panicucci su Radio DJ, dove cercava la gente che si vedeva e poi si doveva recuperare, credo che non ci siano mai riusciti, forse qualche volta, no, Franco Russo testimonia, non
0: ci sono mai riusciti.
1: Ma piuttosto morire nel tentativo, Franco.
0: Ma chiuderei con Emiliano, che fa veramente, cioè, lo specchio dei tempi. Pensate a mio babbo, nato nel 1948 in un podere nella campagna senese, senza acqua, senza elettricità, senza il bagno, perché ai tempi si usava ovviamente fuori dalla casa, e adesso la sera guarda i video su YouTube e fa le videochiamate con suo nipote. No. Che viaggio allucinante.
1: Ma allora, tuo babbo merita un premio, perché io conosco, per sentito dire, genitori, tipo mamme, che provano a cimentarsi con questi mezzi tecnologici e poi fanno cose tipo, ti chiamano le tue amiche e dicono, ma tua madre mi ha messo in una chat di gruppo dove parlavano di, no, ma quando? Sì, che ne so, mi chiamava per la telefonata di gruppo della chat. Oppure, cioè, cose, e poi tu chiedi, ma chiedi, dico per ipotetica,
0: persone.
1: Dici, mamma, scusa, ma hai chiamato? Io?
0: Io?
1: No, io non ho fatto niente, sono loro che lo fanno. Loro chi? Quelli del telefono.
0: Dice che. Lo vedi? Dice che.
2: Radio Capital Yacht Rock.
3: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le sere.

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.

0: succede niente da Eurospin.
1: Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
0: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
7: Waterstick dall'Angelica.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Spesso lo diciamo anche noi automobilisti, che siamo una categoria, si sa, non tanto amata né dai ciclisti né dai quelli che portano magari il motorino allo scooter o quello che è la moto.
1: Dai pedoni. Soprattutto quelli che non si fermano alle strisce pedonali.
0: Esatto, dai monopattini, eccetera, eccetera. Però ci sono anche delle categorie che sono invise anche agli automobilisti, cioè tutti quelli che ho nominato, ma in particolar modo una categoria alla quale io credo di più o meno di salvare una vita, almeno ogni volta che prendo la macchina io almeno uno lo salvo.
1: Sì, anche due, tre, quelli anche in contromano li salvi a frotte.
0: Quelli con i monopattini.
1: Stiamo parlando del fantastico mondo del monopattino, sì. Del monopattino elettrico, sì. Che va alla velocità
0: razzo. Anche le biciclette elettriche vanno, sì, come razzi.
1: Si parla adesso ovviamente della regolarizzazione, delle targhe, eccetera, eccetera, sì. Però nel frattempo ti zompano sopra la capoccia con, sì, un salto e poi tu devi evitarli perché arrivano in contromano molto spesso e volentieri,
0: ma
1: credo che a nessuno
0: oltre
1: di voi sia ancora mai capitato di trovarne uno in autostrada.
0: In tangenziale sì, in tangenziale a Roma sì, lo devo dire, sì, l'ho beccato.
1: Che siete pazzi, cioè sì, siete voi che ci rimettete
0: dal mondo,
1: le penne,
0: sì,
1: monopattinisti,
0: sì.
1: No?
0: Sì, però tra
1: non
0: le altre
1: capisco.
0: Cose in autostrada, ma nel senso dove aveva entrato da un'entrata e uscito dall'uscita.
1: Allora, era in autostrada in direzione da Bologna a Milano. Quindi intorno a Casalecchio di Reno la polizia è intervenuta e dopo svariate segnalazioni l'ha fermato. E lui ha detto: se vi potete scansare, grazie, avrei fretta di arrivare a Milano.
0: No, non ci posso credere.
1: Non solo non ci scanseremo, ma gentilmente venga in caserma con noi.
0: Temeneremo pure volendo. Cioè.
1: Che cos'è che ha lì nel cellofan? Ah, 20 grammi di hashish. Oh, è Maria, vediamo un po' di che cosa si tratta.
0: Che cos'era?
1: Quindi, qual era l'involucro che rapidamente bisognava consegnare a Milano?
0: Perché fa caldo, non per altro.
1: Ah,
0: capito?
1: Ecco, no, non lo so, non me ne intendo mai.
0: No, manco io, ormai. Cioè, ciao, però
1: abbiamo
0: fa caldo.
1: Finito con il rock and roll, Mary.
0: Damo. Però il caldo, capito? Cioè, nel caldo, magari, che ne so, la molecola mi si infastidisce come il medicinale, no?
1: Il medicinale.
0: Attenzione,
1: io faccio così con gli ragazzi nello zainetto, io ho tutti i pacchi degli integratori di casa, mica li lascio lì a,
0: ecco,
1: 40 gradi che mi si deperiscono.
0: Ecco, tu te li
1: non
0: porti
1: c'è
0: dietro?
1: Scusami, sì. Sui alcuni medicinali, sul medicinale chimico no, perché se li portano ovunque, quindi
0: sì, però in realtà dovrebbe essere sempre sotto i 30
1: sotto
0: gradi.
1: Intorno ai 27 gradi, sì, dicono tutti, sì, come limite massimo, però l'integratore proprio, che è naturale, mi, sì, deperisce con maggior rapidità.
0: Forello.
1: E quindi è sicuro che ho trovato delle cose sciolte, cioè cose negli anni precedenti, e qui ho imparato, faccio un bel secchiello e me lo porto dietro nell'aria condizionata, capito?
0: Tutti i giorni lo porti avanti.
1: Sì, non l'avevi notato?
0: Indietro,
1: è lì nello zainetto. Sì.
0: E poi so io quella strana.
1: Mary, no, scusa Mary, tu non hai consapevolezza, scusami, di quanto costano gli integratori?
0: No, ce l'ho, è per quello che non li uso.
1: Ecco, no, io li uso e siccome

0: bianco e nero, Carmen Consoli su Radio Capital. Vedi, giusto un paio di giorni fa, dice Michele, un amico farmacista, mi ha detto che per legge loro adesso devono tenere massimo 25 gradi, certo. Non di più, non di meno.
1: Certo, Mary, vi svelerò un segreto, perché ormai
0: questo
1: non
0: per
1: ho,
0: gli integratori tuoi.
1: Non ho mai avuto una reputazione, ma qui, nel caso l'avessi avuta, l'ho persa da tempo, sì. Quindi posso confessare anche che, nonostante il cestino degli integratori che sto utilizzando per l'estate venga con me al lavoro, sì, quello che c'hai lì di scorta un po' a casa è giù in farmacia, è una farmacia al piano terra del palazzo, a cui quando arriva la caldazza chiedo gentilmente di conservare lo zainetto. E loro si prestano. Anche perché quando io parto il PIL della farmacia subisce un crollo.
0: E quindi in qualche modo ti devono tenere.
1: Espongo una bandierina a lutto quando io parto per le vacanze.
0: Attenzione al caldo in casa.
2: Noi abbiamo una a casa una cassaforte inserita nel muro. Ieri sera mia moglie ha aperto la cassaforte perché dentro ci sono dei coralli e lei ha detto che nella cassaforte si creava troppo calore,
0: troppo,
2: per cui i coralli potevano ammalorarsi. Io sono rimasto sbalordito, però non lo so. Un saluto da Ciro Pescara, ciao.
1: Ciro, tu non ti preoccupare, dai a tua moglie il mio numero, che noi poi ci facciamo passare le nostre ansie a vicenda. Ma tu l'hai tolti i coralli? Ma tu l'hai preso gli integratori? No, ma secondo te?
0: Non c'è mai abbastanza, secondo me non c'è mai abbastanza fresco in giro. Ho questa vaga sensazione. Vuoi leggere Stefano?
1: Voglio le- sì,
0: sì, perché stiamo facendo un po' di mischiamento anche per come dire,
1: sì, i messaggi della chat di famiglia, i messaggi della mamma di Stefano sono muti,
0: sì,
1: ma loro sono contenti lo stesso perché significa che sta bene Stefano. Però scusa, anche lì il ragionamento è un po' contorto, perché se
0: perché
1: uno,
0: parlavamo anche di scherzi telefonici vecchissimi, stiamo facendo un po' di mischiamento.
1: Può succedere che una mamma, sì, invii il messaggio muto, ma nel mio caso io mi sincero sempre che non sia successo qualcosa, per cui neanche parla e invia il messaggio muto.
0: Sì.
1: Poi quando invece mi accorgo, no, che è lì che smanete, cosa che ti ho mandato, allora lì faccio come Stefano.
0: Google dice che è vero che i coralli si rovinano col caldo, Ciro, quindi tua moglie c'ha ragione, ma
1: praticamente hanno dato ragione sia a me che alla mamma, dicendo, sì, che vanno conservati gli integratori in farmacia a 25 gradi, che i coralli si rovinano. Ah, e a proposito della droga,
0: ecco la concia, dice, sì, che la concia si rovina, Serba, che cos'è la concia?
1: Allora, ce lo stanno dicendo perché abbiamo
0: questo
1: parlato,
0: questo per il tipo del monopattino che c'aveva freddo e da Bologna monopattino in autostrada perché c'aveva l'erba là, ci sono,
1: esatto,
0: che c'aveva.
1: E io credevo che la concia fosse solo quella della pelle,
0: invece
1: scopro la pelle non umana, quella, sì, cioè degli animali, sì, invece scopro che la concia della cannabis è il processo post raccolta e è fondamentale per migliorarne l'aroma, la potenza e la conservabilità dei fiori.
0: Vedi?
1: Hai capito? Bisogna che far maturare lentamente le cime in contenitori ermetici dopo l'essiccazione e così si favorisce la degradazione della clorofilla e lo sviluppo dei terpeni. Poi mi spiegherete che sono i terpeni, ma
0: è come un integratore. Hai capito?
1: È alla come un integratore, brava, questa l'ho
0: va
1: capita.
0: Va conservata, sì, sì, come l'integratore.
1: Per farmi capire le cose bisogna sfidarmi sul mio stesso territorio.

0: Take Your Time, Sam Hunt su Radio Capital. Allora, visto il tizio del monopattino,
1: certamente,
0: che si è fatta l'autostrada,
1: sì, perché aveva fretta, perché aveva dietro della droga che si sarebbe poi deteriorata.
0: Era partito da Bologna, doveva arrivare a Milano.
1: Sì, ecco. La battuta definitiva l'ha fatta Fosca.
0: Attenzione.
2: No, dicevo, con tutta quella che c'è a Milano, da Bologna devi venire.
0: Grazie, Fosca. Abbiamo chiuso la giornata.
3: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
4: Con questa viaggi. You show us everything you've got.
3: You keep on dancing and the room gets hot. Con loro non sei solo.
5: Come dice la nostra sigla, con Mix Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
6: Certo, prima le più giovani.
3: Capital Records.
7: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
3: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
9: Waterstick dall'Angelica.
10: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
12: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
11: Il crimine racconta la storia di un paese.
12: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
13: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
14: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
15: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
16: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Le notizie delle 13 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Scisma nella Chiesa Cattolica. Questa mattina, nonostante la raccomandazione al passo indietro di Papa Leone, i lefebvriani ultratradizionalisti hanno nominato 4 nuovi vescovi, aprendo la frattura con il Vaticano. Quasi certamente saranno scomunicati. Subito rilasciata Nessy Guerra, portata in una stazione di polizia egiziana questa mattina, decisivo l'intervento del ministro degli esteri Tajani. La donna è costretta in Egitto con la figlia perché condannata per adulterio. Milioni di litri di benzina sul mercato senza pagare l'imposta. Sequestro preventivo di oltre 60 milioni di euro del Tribunale di Milano su un'inchiesta della Guardia di Finanza per un articolato sistema di frode realizzato da un deposito autorizzato di prodotti petroliferi nel milanese. Secondo l'accusa sono stati immessi sul mercato 188 milioni di litri di diesel e benzina in evasione d'imposta. Alessandro Bastoni indagato a Milano per prostituzione minorile. L'inchiesta ha portato ai domiciliari i due titolari dell'agenzia di Cinisello Balsamo, accusata di gestire un giro di escort. Antonio Cristiano.
1: Luglio 2020. Il calciatore dell'Inter, 21enne, partecipa a una cena organizzata dall'agenzia Made. Ci sono 6 persone, tra cui una 17enne. Bastoni e Alessio Salomone, PR factotum della Made, anche lui indagato, avevano già parlato della ragazza. Per la procura i due si erano accordati per un incontro sessuale a pagamento con la minorenne. Dopo la cena lei avvisa Salomone, va a dormire a casa di Bastoni. Il giorno dopo il PR scrive al calciatore, chiede com'è andata. L'altro risponde, tutto ok. La ragazza ha detto ai magistrati che non ci sono stati rapporti, stessa versione del difensore che venerdì verrà interrogato. Non sappiamo però ancora niente dell'indagine, dice il suo avvocato. Valuteremo se rispondere o no.
0: Si apre già alle 18 la serata mondiale. L'Inghilterra sfiderà la Repubblica Democratica del Congo per raggiungere gli ottavi di finale. Capital News torna alle 14.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Lost in Paradise, Stevie Wonder su Radio Capital, 13:07. Quello che state ascoltando è Fattore C, amici, con Flavio Cercato e Mary Cacciola.
1: Ma è finalmente giunta l'ora, Mary, di affrontare il tuo argomento preferito.
0: Sì.
1: Abbiamo letto un'intervista su Repubblica a Jennifer Lopez,
0: sì,
1: in occasione dell'uscita del suo nuovo film, che si,
0: sì,
1: conclude così.
0: Sì.
1: Dopo relazioni, qualche matrimonio finito male, ho capito che la mia felicità è legata all'amore per una persona specifica. Me stessa. Nonostante l'affetto per i figli e il mio lavoro, l'infatuazione per me stessa resta l'unica costante.
0: Allora, signora Lopez, con tutta la simpatia possibile e immaginabile, che io peraltro provo per lei, ma proprio forte, anche perché ribadisco, lei secondo me ha detto una delle battute in quel mostro di mia suocera, che credo sia una delle più belle in assoluto.
1: Quale, Mary?
0: Ho due culi.
1: Ah sì, ricordo.
0: Ecco. Come me, ma però lei ci ha fatto la fortuna, io no. E forse ne ho quattro, forse per quello l'ho aumentato un po'
1: era
0: troppo.
1: Era il numero detto dei questo, culi quello,
0: sì,
1: sbagliato.
0: Esattamente.
1: Sì.
0: Detto questo, ci volevano tot matrimoni, 55 anni, 54,
1: sì,
0: 3, 2, 1.
1: 1, 0.
0: Cioè, vabbè. Quello che è, per capirlo, che ti devi prima voler bene, è vero, che la tua felicità e la tua tranquillità e la tua serenità dipende prima da te e poi da chi ti fai accompagnare.
1: Bene, Mary, dopo questa bella romanzina, niente poco di meno che J-Lo.
0: No, io chiedevo solamente, cioè, va bene tutto, per carità.
1: Scusa se ho detto niente poco di meno, anche oggi niente, non mi escono così. Proprio, non so, deve essere quel collegamento che sfugge al cervello con la lingua.
0: No,
1: si
0: tu
1: aziona,
0: sei quella...
1: la lingua prima che il cervello sia collegato.
0: Tu sei quella persona perfetta quando vai ai funerali. Che c'è da ridere? No, che c'è da piangere? Mica è morto qualcuno, che mi dai quella roba lì proprio.
1: Deve
0: precisa.
1: Esserci un altro nervo, come il nervo vago che controlla il rapporto tra cervello e intestino, per cui se siete stressati l'intestino è un problema. Così deve esserci un nervo che non mi si aziona nel collegamento testa-lingua, capito? Può essere un problema se fai la radio, ma...
0: Perché guarda, io sono dislessico.
1: Risolverò tutto segnalandovi che da oggi in poi,
0: sì,
1: ogni volta che penserò a J-Lo, a Elisabetta Canalis,
0: sì,
1: o
0: brava,
1: a Gisele Bündchen,
0: brava,
1: io le immaginerò
0: vicine a un'immagine
1: al sommo imperatore della radiofonia,
0: sì,
1: Linus,
0: sì,
1: che sul
0: è
1: Corriere,
0: sì,
1: ci sono, c'è il riquadro proprio,
0: sì,
1: quattro,
0: sì,
1: foto,
0: sì,
1: uno,
0: sì,
1: due,
0: sì,
1: tre, quattro, sì, le tre donne,
0: tre strafighe, sì, imponenti,
1: però, più lui, perché in tutto questo loro hanno delle fotografie che secondo me non rendono giustizia alle
0: che
1: ragazze,
0: che sono un po' ritoccate, dici?
1: Non gli rendono giustizia. Lui
0: rendono,
1: invece, più passa il tempo, più,
0: è vero,
1: non so la da quale gene della fotogenia sia stato benedetto, ma viene sempre figo nelle foto.
0: No, in realtà adesso non te vorrei dare questa notizia, è che il passare degli anni
1: su alcuni uomini migliora,
0: ecco,
1: su alcune
0: e lì
1: donne,
0: secondo me è il suo caso, in assoluto il suo caso, cioè vederlo comunque sia dal vivo ti fa capire che nel suo caso,
1: sai,
0: non in tutti i casi, ma nel suo caso sì.
1: Dovevamo fare il quiz, mettere una pecetta sulla quarta foto di,
0: sì,
1: non sostenere le tre e poi dire chi è la quarta,
0: mettendo
1: e
0: solamente
1: chi indovinava, esatto.
0: Ma questo perché era sul
1: è
0: Corriere,
1: un articolo sulla longevity, sì, l'attività fisica e quindi come fare a stare in forma,
0: sì, è bellissimo, faccio i complimenti al Corriere che ha messo conduttore radiofonico, punto, cioè, no, fosse solo conduttore radiofonico, che si alterna tra la bicicletta
1: fosse
0: e
1: solo
0: la corsa.
1: Conduttore radiofonico, Mary, la tua capoccia non dipenderebbe da lui, quindi portiamo rispetto.
0: Appunto, è per quello che dico.
1: Che se adesso lo vedi passare per il corridoio con un'ascia, mi terrai il collo stretto.
0: Ma guarda, non c'è bisogno manco che passi per il corridoio.
1: Io per sicurezza mi metto.

0: su Radio Capital, 13 e 14 minuti. A proposito di donne, di situazioni di gerarchia più che altro, visto che ringrazio anche le persone che hanno detto, vabbè, insomma, pure sta slinguazzata, ma non è una slinguazzata, cioè è facile da vedere, da capire, a prescindere se uno lavora qua dentro o meno. È un dato di fatto.
1: Hai dei riferimenti, certo.
0: Sì, no, anche voglio dire.
1: Obbligatori, aggiungerei.
0: Ma anche perché voglio dire, lo vedevo da casa di Joy Television, Linus, e quindi poi vedendolo ne ho visto la trasformazione, è anche migliorato. Questa,
1: comunque,
0: cioè,
1: ognuna
0: è oggettiva.
1: Ognuna ha il suo DJ del cuore.
0: Sì.
1: Perché poi quando ne citi uno arrivano tutte le preferenze, come Duran Duran e Spandau.
0: Bravissimo.
1: Io provo questo e quell'altro, io il debolone, il poster.
0: Per esempio, la nostra ascoltatrice diceva, io c'avevo il debolone per invece per Albertino. Ma ai tempi era quella la

0: storia, cioè molti andavano per Sandy Martin, ma Sandy Martin, capito? Biondone, altissimo, occhi azzurri. Vabbè,
1: Sandy Martin.
0: Però no, bello per carità, bellissimo, però
1: vabbè, che non era DJ, volevo però trattare un argomento serio, non so se adesso mi riesce.
0: No, ti prego.
1: Allora, tentiamo.
0: Attenzione.
1: Abbiamo letto un titolo di un quotidiano che diceva: ragazzi, all'ora del sesso, manager dell'alta moda licenziato. Sì. Ragazzi, all'ora del sesso, subito mi è apparsa davanti agli occhi l'immagine del The Wolf of Wall Street, sì, quando loro dovevano, diciamo, abbassare l'adrenalina ricorrendo a delle pratiche,
0: a dei favori sessuali.
1: O a delle pratiche anche solitarie, sì, l'importante, certo, che l'adrenalina scendesse, sì, sarà mica una cosa del genere. Invece no, cara mia, invece qua si tratta di un ricorso che è stato rigettato di un manager, lui ha fatto ricorso contro il licenziamento, sì, ma è stato licenziato perché arrivava dicendo è l'ora del sesso e poi era lui che cominciava a dare le sculacciate, chiedeva alle donne della sua, insomma alle sue sottoposte, di non arrivare in ufficio con reggiseno e le mutande, si permetteva di fare apprezzamenti, ha portato la bilancia a una perché dice: tu stai sempre a mangiare, sei ingrassata, ha portato la bilancia per far vedere quanto fosse ingrassata, e, ma una serie di cose che
0: inaudite,
1: boh, e arrivava con la campanella suonando l'ora del sesso.
0: No, sì, vabbè,
1: è stato licenziato, e la cosa interessante è che lui appunto ha fatto ricorso, ma il giudice
0: mi ha detto: ma va
1: ha detto ricorso cosa? Cosa buona e giusta?
0: Va, proprio così ha detto.
1: Ma mostrava oggetti del piacere, diciamo, certo, alle lavoratrici. Eccoci qua, guardate che mi sono portato da casa. Cioè cose così, oppure spostati, c'è la fila per chi ha le tette, quella per te che non ce l'hai.
0: Però posso dire, insomma, posso dire. E siete voi che siete maligne perché non capite, perché
1: certo,
0: lui stava scherzando. Allora, se non si può dire più niente, ditelo. Cioè, se non si può più brandire, certo, che ne so, un dildo,
1: sì, credo,
0: dicendo questo, sì, dove lo metto?
1: Credo Mary che abbia detto esattamente questo al giudice, ma il giudice, peraltro donna, ha detto: allora io mi accontenterei del licenziamento, se poi vogliamo rivedere la faccenda rivediamola, ma non credo.
0: Ci sono soldi poi da pagare.

0: Intermezzo bianco, questa è la bellissima canzone di Max Gazzè qui su Radio Capital. Stai comprando qualcosa?
1: No, sto comunicando con un tuo amico.
0: Con un mio amico?
1: Sì.
0: Scusate, ho da fare, devo un attimo fare l'interrogatorio a questa ragazza e torniamo subito dopo. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
2: Con Mary Cacciola e Flavia

0: Con loro hai una visione diversa delle cose.
1: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella
2: del
1: nostro.
2: No, ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
1: Questo voglio dire.
2: Ma la musica splendida è la base e noi ogni tanto roviniamo tutto con le nostre parole.
1: Scusateci,
2: è giusto chiedere scusa.
3: Chiediamo perdono a Riccardo Andrea.
0: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Dottore, telefono per mio marito.
7: Mi dica, che succede?
6: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
7: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
8: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
12: Internet veloce!
11: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: In collaborazione con Radio Capital arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. Ingresso gratuito, registrazione su Eventbrite.
13: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Susan Vega su Radio Capital, che sarà Luca, my name is Luca. 13:32 minuti, fattore C, c'è la Fosca. C'è la Fosca, Donati. Oggi non avevo detto ancora il cognome, vedi, ogni tanto non ricordo. C'è la Linda Ovena. C'è il Franco Russo.
1: C'è l'America Ciola.
0: C'è la Flavio Cercato.
1: Sì.
0: Tutto insieme. Tutto il.
1: Con l'articolo.
0: Allora, l'articolo, Mary.
1: Quando è che ti trovi meglio? Sei più concentrata, produci meglio?
0: Mai.
1: No, cronologicamente, no. Cioè la mattina, il pomeriggio, la sera, quale fascia
0: di
1: messa in onda preferisci?
0: No, mattina. Fino a una certa ora io devo dire TG0, programma che porto nel cuore, eccetera, eccetera, però soffrivo molto la cosa di andare in onda alle 18.
1: Te lo sto chiedendo perché è stata fatta una ricerca.
0: Ti ringrazio. Scusa, era una domanda proprio.
1: Sì, era una domanda per andare da qualche altra parte, non perché fossi particolarmente interessata al tuo stile di vita, Mary.
0: Che non te ne potevo credere.
1: No, lo conosco già, me ne ha dito.
0: Ecco.
1: Allora, da Open,
0: sì,
1: la testata online, tiriamo fuori questa ricerca internazionale che dice che gli italiani sono i più mattinieri del mondo. Cioè, hanno chiesto in diversi paesi qual è la fascia dove siete più produttivi, e il 52% hanno risposto noi la mattina presto.
0: Sì, ecco, qui sul presto dobbiamo arrivare a più miti consigli.
1: Infatti l'articolo poi specifica: non è chiaro quale sia l'orario della sveglia con cui si intenda il presto, e inoltre neanche quante ore poi si lavori al mattino, perché
0: sì,
1: sono rimasti stupefatti da questa ricerca, perché di solito gli italiani non sono i primi in pole position sul lavoro, produciamo tantissimo la mattina, il mattino l'oro in bocca, quelle cose lì. E invece sembrerebbe da questa ricerca internazionale che alla mattina andiamo fortissimo, Mary. Però.
0: Forse ha a che fare con la pausa pranzo. Che
1: se possiamo analizzarla da italiani, questa cosa della mattina.
0: Sì.
1: Tu sbologni tutte le pratiche lavorative,
0: esatto,
1: la mattina,
0: esatto,
1: e poi sai che sei libero.
0: Esatto.
1: E quindi quando hai finito le tue ore hai davanti a te il pomeriggio, la sera presto, l'ora dell'aperitivo, per poter stare in pace.
0: O magari per sbolognare tutto il resto della tua vita, che però a quel punto lo puoi, come dire, lo puoi determinare come orari, come vuoi, in maniera del tutto autonoma. Nel lavoro ovviamente invece c'è un principio che devi seguire.
1: Ma sai che cosa dà manforte alla nostra teoria che sia per liberarsi subito del dovere per potersi poi dedicare al piacere?
0: Diciamo
1: che dopo
0: così.
1: Gli italiani chi c'è? Chi c'è in pole position la mattina?
0: Gli inglesi.
1: Gli spagnoli. Gli spagnoli.
0: Gli
1: più goderecci d'Europa, chi sono, Mary?
0: Noi e gli spagnoli. È vero, è verissimo. Sì, è verissimo.
1: E allora ci sono gli spagnoli, anche loro la mattina. Così
0: la
1: poi
0: mattina
1: uno può fare tutto quello che vuole.
0: No,
1: capito?
0: La tensione per me è proprio una questione di tensione, cioè io tengo la tensione fino a quando poi non faccio tutto il lavoro che devo fare.
1: Quando hai finito svuoti la testa.
0: Porca miseria, era drammatico poi. E pensare che c'è stato un periodo della mia vita che cominciavo alle 6 e finivo a mezzanotte l'una e poi ricominci. Quando eravamo giovani.
1: Ma c'avevi il fisico, Mary.
0: No, sì, due ne avevo.
1: Comunque io non sono matti, io sono di metà mattina,
0: sì.
1: presto non
0: no,
1: so,
0: presto no,
1: pressione troppo bassa, deve salire, io do il massimo, pensate che

0: pensate che sto dicendo? Intorno a mezzogiorno.
1: Ma dai! No, io dalle 9 in poi potete chiedermi di tutto. Dalle 9 in poi vado come una scheggia.
0: A me invece non chiedetemi niente dopo le 18. Io alle 18 ecco, ho un crollo fisico che è stato anche scientificamente provato, perché io dicevo, ma è possibile che mi hanno spiegato una serie di ragioni per cui io alle 18 ho il momento del crollo.
1: Close,
0: poi mi riprendo.
1: 9:17, 9:16, 9:17, dopodiché, tana libera tutti.

0: Come è profondo il mare, Lucio Dalla, qui su Radio Capital, capolavoro. 13:45 minuti, capolavoro che siete anche voi che vi svegliate prestissimo la mattina. Cioè, devo dire che è vero che il mattino ha loro in bocca. Abbiamo detto che gli italiani hanno un po' più, diciamo, verve al lavoro.
1: Sì, è uno studio internazionale che dice che gli italiani sono più concentrati e rendono di più al mattino. Con

0: gli spagnoli, e noi è sorto il sospetto che sia semplicemente per poi lasciarsi libero il resto della giornata.
1: Sì, ho capito, però se ti svegli per esempio come Alberto.
2: 3:41, il primo squillo di sveglia, poi in piedi faccio tutte le mie cosette, alle 5 sono a lavoro puntuale, sempre regolare. E buon.
1: Cioè, è buon, capito?
0: Anche questa faccenda della 3:41. Prima sveglia. Lo so, però per esempio io non riesco a mettere la sveglia nell'esatto momento in cui mi devo alzare.
1: No, manco io.
0: Beh,
1: no,
0: la faccio, trovo prima una violenza. Sì, suona, sì, sì, io sì, mi alzo in piedi, non può
1: no,
0: succedere.
1: No, non c'è, non può succedere.
0: Quindi la metto,
1: sì,
0: posti, io sono la
1: procrastinatrice,
0: del,
1: sì,
0: del posticipa. Posticipa.
1: No, io ne metto due, ne metto una.
0: Ripeti con me, Mary. Posticipa.
1: Posticipa.
0: Bravo.
1: Io ne metto una vicino e una che mi devo alzare esattamente 5 minuti dopo. Ma il problema è che in quei 5 minuti riesco a riaddormentarmi. Questo è il problema.
0: No, io no, è una guerra con me stessa, quindi dico vincerai tu condomino che ti vuoi alzare, perché sono un condominio,
1: sì,
0: di individui,
1: vero,
0: e
1: vero.
0: Quindi a volte ne metto,
1: sì,
0: una accanto al comodino dove faccio posticipa, ma dopo un bel po' ne metto una lontano, così,
1: esatto,
0: mi devo alzare per spegnerla.
1: Però 3:30 del mattino secondo me è un po', cioè un po'
0: è
1: tanto per poi,
0: sì,
1: essere però alle 5, giustamente, se ti vuoi ritagliare un po' di tempo per te, alle 5 del mattino deve stare al lavoro.
0: 3:30 è tipicamente l'orario del panettiere. I miei amici panettieri, sì, si svegliano tutti alle 3:30.
1: Verissimo.
3: Buongiorno ragazze. Allora, io comincio a capire come mi chiamo e dove sono intorno alle 10:30 del mattino,
1: ecco,
3: e raggiungo il mio apice alle 6 del pomeriggio. Il problema è che, essendo insegnante, entro a scuola alle 8:05.
1: Ecco.
3: Quindi fate voi. Ciao,
1: non,
3: buona giornata.
1: Non benissimo, diciamo,
0: sai
1: non
0: che
1: benissimo.
0: Sai che cosa si dice? Sì. Sai che cosa insegna?
1: Sì.
0: O fatti interrogare dal prof appena entra.
1: Sì, non capisce niente.
0: Che lì non mette insufficienze.
1: E volevo salutare Marica, perché in realtà io penso anche che se ti svegli molto presto la mattina, ma non hai l'esigenza di dover andare al lavoro, saluto tutte quelle persone di cui abbiamo testé parlato a microfoni spenti, diciamo un po' âgé, che ormai sicuramente o non lavorano più o magari non hanno mai lavorato, comunque persone di una certa età, che le vedi la mattina all'alba che vanno a fare la spesa. Io penso sempre che, vabbè, o appunto non dormi più fino a una certa ora, quindi a quel punto vai nelle ore mattutine eccetera, sì, come te, vabbè, ma tu
0: sono
1: sei,
0: io,
1: sì,
0: io
1: ma
0: alle
1: tu
0: 7:30 sto,
1: sì,
0: super,
1: sì, ma tu
0: sono
1: non,
0: solo io,
1: sì, ma tu perché ti devi organizzare per tutta la giornata, per tutta una serie di cose, perché sei pendolare, quindi ci sono una serie di motivi
0: io perché
1: per cui
0: preferisco
1: lo fai.
0: Liberarmi delle cose che detesto,
1: esatto,
0: subito, così,
1: esatto,
0: non ci penso più, spesa via, fatta.
1: Oppure l'alternativa è che è stato in un posto bellissimo come per esempio Marica, che ci ha mandato purtroppo un messaggio troppo lungo. Lei si sveglia molto presto, fa la prima colazione, poi si sveglia il marito e fa anche la seconda colazione. Nella prima ora che dà a se stessa, dalle 6:30, lei ascolta gli uccellini, legge i libri, ascolta noi, poi quando si sveglia suo marito rifà colazione con lui e dopodiché suo marito va e lei fa le cose di casa, se l'orto e tutto il resto.
0: C'è una fronda di persone che,
1: sì,
0: si svegliano prestissimo proprio per,
1: sì,
0: avere il silenzio in casa e a disposizione quel tempo senza che nessuno interferisca. Tra di loro anche Bob De Niro lo disse in un'intervista: mi sveglio alle 5 per forza, perché così almeno fino alle 7 faccio tutte le mie cosine con calma.
1: È Bob De Niro che ha 7 figli?
0: E ce n'è un bel po', se non ricordo il numero esatto.
1: No, per dire.

0: Night Train, sì, Wynwood, e non è un treno notturno quello che ci porta verso casa, anzi abbiamo parlato di mattina, che a loro in bocca.
1: È un treno diurno, cara mia.
0: È un treno diurno.
1: Lo stesso treno diurno che tornerà domani alle 12, sempre su Radio Capital, con il fattore C, come cacciola, come Capital, come cercato, come ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: fruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Il pulisce elettrica, il piacere
1: del clima ideale. Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: Si è mai pronti a diventare genitori?
3: Avremo un bambino.
2: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumphe e Monia Chokri.
3: Lo sappiamo che sei incinta. Facile per te. Faccio tutto io e sono ingrassata.
2: Un film toccante e universale. Una storia d'amore che diventa famiglia.
3: Aspettiamo una femmina. Siamo donne. Non so se possiamo essere un buon esempio.
4: Ma sì, lo saremo.
2: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
9: Scuole! Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
10: Conviene al tuo portafogli.
11: E alle nostre vacanze romane.
12: Anche se non siamo a Roma!
9: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Sono le 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. In apertura la cronaca, incendio in un palazzo ad Anversa in Belgio, le vittime sono diverse, fa sapere la polizia belga per il rogo nell'edificio di 10 piani. Fermatevi, ha chiesto inutilmente Papa Leone ai lefevriani che questa mattina hanno nominato dei vescovi aprendo lo scisma. Roberto Ciuti.
14: È dalle 95 tesi di Wittenberg che la Chiesa non subisce uno scisma, una separazione di un suo pezzo dal corpo centrale. Nel 1517 Martin Lutero, spinto soprattutto dallo scandalo della vendita delle indulgenze, scelse lo scontro frontale che portò al protestantesimo. Gli ultratradizionalisti seguaci della

0: L'arcivescovo Lefebvre, morto nel 1991, sono invece incrollabilmente cattolici, ma dai tempi del Concilio Vaticano II non accettano le aperture della Chiesa di Roma alla modernità. La messa in latino è solo la più pop delle loro scelte. Ora la nomina di nuovi vescovi lefebvriani apre di fatto lo scisma. Forse saremo scomunicati, ma rimarremo in pace, dicono.
1: Caldo record anche in mare. A giugno le temperature superficiali giornaliere del mare hanno superato i livelli osservati nel 2023 e nel 2024 nello stesso periodo. Secondo il Servizio Europeo di Osservazione Climatica Copernicus, il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo presentato dal difensore di Alfredo Cospito contro il rinnovo per altri 2 anni del 41 bis per l'anarchico. Cospito è attualmente detenuto a Sassari ed è in regime di carcere duro dal 2022. Lo sport: tra poco più di mezz'ora Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon contro il portoghese Borges. Cobolli concluderà invece la partita iniziata ieri e poi sospesa contro l'argentino Navone. Il tennista italiano è in vantaggio 2-7-1. Prossimo appuntamento con le notizie alle 15.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Giornata temporalesca su buona parte del paese a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno principalmente il nord, l'Umbria e le regioni adriatiche, colpendo spesso anche le aree pianeggianti. Qualche disturbo anche sui settori interni del sud, meglio altrove. In serata e nella prossima notte residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...

0: niente.
1: Comunque
0: Pezzone, sì, non riesco a trovare la data, ma io questa qui la ballai nei panni dell'indiano, quindi con le frange, cioè, con sì, il trio Medusa,
2: okay, sì,
0: c'erano loro tre più me e facevamo i Village People in un capodanno a Bologna. Che anno era? 1999?
2: Ah, beh, a me lo chiedi. Cioè, non lo so, insomma. Comunque, perché abbiamo cominciato con YMCA? Tra l'altro, canzone dalle mille reazioni possibili, perché ci sono quelli che dicono: ah, grande inno della comunità LGBT, ok?
0: Sì,
2: fantastico, meraviglioso. E altri dicono: ma è la canzone preferita di Trump, appunto, per cui non va bene. Allora, no, intanto.
0: Voglio dire, i Village People sono stati assolutamente complici di questa cosa che ha preso Trump, voglio dire, gli hanno dato il benestare, per cui insomma, ragazzi, per quanto mi riguarda, sono caduti poi in basso, però.
2: Certamente. Certamente. Oggi abbiamo voluto omaggiare Victor Willis, cioè sì, il fondatore e diciamo il poliziotto sì, dei Village People, sì, cioè quello che si travestiva da poliziotto,
0: sì,
2: perché è scomparso ieri, l'abbiamo saputo stamattina, sì, tra l'altro, sì, soli 74 anni, pure giovane, per una breve ma grave malattia, questa è la spiegazione ufficiale, Victor Willis se n'è andato. Ma effettivamente, se ci pensi, i Village People veramente sono stati importantissimi, perché loro incarnavano, sono stati la prima band vocale
0: sì,
2: della disco music che incarnava tutti diciamo i luoghi comuni della sì, comunità gay.
0: Assolutamente, sì, sì, proprio quelli di Stonewall, no? Cioè, per cui sì, c'era il cowboy, il poliziotto,
2: l'indiano, l'operaio, cioè,
0: il leatherman, quello un po' più spinto, diciamo tutto vestito di cuoio, e l'indiano che si capiva bene perché c'era.
2: Quello magrolino invece più effeminato, insomma è interessante. Poi il fatto che Trump abbia abbracciato la loro musica,
0: mamma mia,
2: è un po' un mistero, e il fatto che loro ci siano stati è solo una questione di pecunia alla fine, cioè, basta che paghi, se i soldi arrivano da uno degli uomini più ricchi del mondo, non è che ci frega. Insomma, quello ha detto.
0: No, invece dovrebbe essere proprio una questione morale, voglio dire, etica, certo, dai, che cavolo.
2: Ma certamente, evidentemente la moralità
0: non sta lì di casa.
2: No. In ogni caso, qui leggo che il concerto di Village People del 13 luglio resta confermato. E che proprio significa che a Roma, scusami.
0: Ah, ok.
2: Concerto a Roma del 13 luglio. E quindi evidentemente nemmanco lui suonava più. Cioè, i Village People sono a questo punto cinque vestiti, uno da poliziotto, uno da indiano, eccetera, che fanno i balletti.
0: Era un po' come quelle band di tizi tipo i Monkeys, no? Se cambiavano i componenti non se ne accorgeva nessuno.
2: Esatto. Potresti andare tu e il trio Medusa.
0: Come no? Sono già lì a luglio specialmente. Io voglio fare il Leatherman.
2: Il Leatherman.
3: Sì, Capital Records.
0: Con 200 gradi.
3: Mixo e Luca De Gennaro.
2: Buongiorno a tutti.
0: Tutto di cuoio con 200 gradi.
2: Tutto
0: pensa
2: di cuoio, mi voglio vestire. Oggi è mercoledì 1 luglio. Abbiamo scavallato anche il mese di giugno.

0: Così.
1: Meno male.
0: Con noi c'è la
1: sì, con sto caldo.
0: Va bene.
1: Speriamo che luglio sia meglio, ragazzi, perché qui veramente io non so se sopravvivo. Poi, ma vabbè.
0: Pare che migliori nei prossimi giorni.
1: Meno male, dai.
0: Eccoci. Allora. Siamo a Capital Records, sono le 14:11, questa è Radio Capital, solo bella musica tutto il giorno e in queste due ore, nelle prossime altre due, cioè due più due ore, quelle di Capital Records, prima con Mix e Dege, poi con Marco Biondi fino alle 18, ascoltiamo un sacco di musica, abbiamo Alex Paletti in regia, abbiamo Stefania Tringali, oggi Elisa di nuovo con noi per questi giorni e voi con il nostro numero a cui mandare i vostri WhatsApp,
1: esatto.
0: Cioè 342-342-2190.
1: Mi raccomando, ricordate bene questo numero perché anche oggi abbiamo una mega sfida che sta per partire fra artisti che precedentemente si sono scontrati con altri e poi alla fine hanno vinto, per cui adesso se la devono vedere uno contro l'altro, anche se non c'entrano nulla come estrazione musicale. Oggi abbiamo in contrapposizione e in scontro il
0: niente
1: banco
0: di meno
1: del mutuo soccorso
0: sì,
1: che ha vinto
0: e Jimi Hendrix, cioè, perché il banco nell'eliminatoria è battuto al PFM,
1: sì,
0: che sono i rivali diretti, diciamo, del prog,
1: sì,
0: italiano. Jimi Hendrix non mi ricordo con chi era in combutta, però insomma fatto sta che aveva. Coi Cream. Jimi Hendrix,
1: certo,
0: Experience contro i Cream.
1: Perché c'era Clapton ed erano sempre in contrapposizione. Comunque, banco del mutuo soccorso o Jimi Hendrix? Io non ho dubbi, Jimi Hendrix non me la voglio al banco, okay. Ma Hendrix per me è il numero uno assoluto.
0: I vostri voti possono arrivare al 342-342-2190, ma tutto questo è un pretesto per ascoltare una delle mie tracce preferite della storia del banco del mutuo soccorso, dall'album Io sono nato libero, un brano strumentale che si chiama Traccia 2 con il meraviglioso pianoforte di Gianni Innocenzi.
1: Vai.
0: Sentite che roba.

0: Dal momento che, per quanto mi riguarda, Electric Ladyland è secondo me il disco più bello mai fatto nella storia umana, e io ribadisco il mio voto per Jimi Hendrix, che però conta zero, ecco. Oggi in contrapposizione quindi Banco del Mutuo Soccorso, che abbiamo ascoltato con traccia 2, e poi Jimi Hendrix, che abbiamo ascoltato con questa meraviglia di Burning of a Midnight Lamp.
1: Sì, anche che... se i due non c'entrano niente l'uno con l'altro, però insomma i voti si stanno abbastanza, sono abbastanza
0: equilibrati
1: per il momento. Sì, continuate, vediamo. A votare al 342-342-2190.
0: Fino alla fine dell'ora si può decidere. È un giochetto innocuo, un po' stupido, ma va bene così. Jimi Hendrix contro Banco del Mutuo Soccorso, Banco del Mutuo Soccorso contro Jimi Hendrix. Io credo che Jimi Hendrix, scusate se spendo una parola per lui,
1: no, perché cioè, finora invece
0: no, vabbè, sono di parte,
1: si capisce, vabbè, ma è ovvio, si capisce, insomma. Jimi Hendrix, ragazzi, ma Hendrix, io, te e Carlo lo ascoltavamo, sì, passavamo interi pomeriggi ad ascoltare le canzoni, gli album di Jimi Hendrix dall'inizio alla fine.
0: Esatto. Trovo che tutti coloro i quali puntano l'attenzione sulla sua tecnica, un chitarrista pazzesco, limitano un po' veramente il raggio di pensiero nei confronti di Hendrix, perché Hendrix era un compositore incredibile, faceva delle canzoni, cioè scriveva delle canzoni incredibili, poi le suonava come le suonava, ci mancherebbe, con una nonchalance. Basta guardare le esibizioni dal vivo che ci sono rimaste filmate per capire che non faceva nessuno sforzo, cioè la chitarra era veramente lo strumento, il prolungamento del suo essere come essere umano e anche divino.
1: E infatti poi ha insegnato molto a tanti. Se pensi a Prince, il tipo di atteggiamento che aveva nei confronti della chitarra era esattamente mutuato da quello di Hendrix.
0: L'hai detto, Prince è uno che ha interpretato meglio lo spirito di Hendrix, non quelli che sono bravi tecnicamente, che fanno 200 note, che cazzo me ne frega delle tue 200 note, scusate il termine, ecco. È l'anima che conta, hai capito? Ecco perché Jimi Hendrix è importante, non tanto per la sua tecnica.
1: Dopodiché spezziamo la lancia anche a favore del Banco, ragazzi, certo. Cioè, voglio dire, la gloria del progressive italiano, una voce meravigliosa come quella di Francesco Di Giacomo, i fratelli Innocenzi alle tastiere, insomma è stata una band importantissima. Tra l'altro questi album dell'inizio degli anni 70, come Darwin, come Io sono nato libero, da cui abbiamo ascoltato la canzone prima, sono assolutamente pietre miliari, per cui vanno bene i voti sia per l'uno che per gli altri.
0: Esatto, io sono anche vicino al Banco del Mutuo Soccorso, però voglio dire una cosa: se dovesse vincere il Banco oggi,
1: sì,
0: a settembre,
1: succede?
0: Il programma te lo fai tu da solo.
1: Ma come?

0: mi lasci da solo così?
1: Sì.
0: Ma senza avvisare, senza via.
1: Oh yeah! Questa neanche l'annunciamo, ormai non è più il caso. Bellissima, vai!

0: Nonostante esplosero durante il cosiddetto punk, però gli Stranglers si erano formati già nel 1974, infatti erano un po' più grandi proprio a livello anagrafico degli altri, che avevano tutti 17-18 anni, loro erano un po' più grandini. Grandissima band, veramente eccezionale. Questo era un esempio appunto del loro talento. Hugh Cornwell, il cantante chitarrista, sperava di bissare il successo di Golden Brown, che era un altro appunto dei brani degli Stranglers, con questa Always the Sun, che non ottenne gli stessi consensi, ma col senno di poi è una bellezza totale. Prima c'era Frank Pop Ensemble con Paul Weller, Right Before My Eyes.
1: Senti, ho pensato di restituirti la pariglia in questo momento. Allora, tu mi hai detto, se vince il banco, io a settembre il programma lo fai da solo. E io ti dico, se vince Hendrix lo fai da solo tu. Sì. Vediamo un po'. Vediamo, ok. Vediamo chi vince.
0: Secondo me,
1: ma non perché ci vogliamo male, ci vogliamo benissimo io e Mixo, siamo fratelli.
0: Sì.
1: Siamo fratello e sorella. Però.
0: Fratelli, bello.
1: Fratelli.
0: Ti esco a minchia.
1: No, non me la uscire.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Alla COP 40%

0: di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: credo veramente che i Dead Daddy Matt Johnson potevano avere un maggior successo, perché hanno fatto delle belle canzoni. Vi ricordiamo Un Certain Smile, quella con quel bellissimo solo di piano fatto da James Holland, e questa This Is The Day. Tra l'altro Matt Johnson, non so se avete sentito come canta, che inizia le strofe facendo con questo strascicato.
1: Okay.
0: Devono dire tutti grazie a, nell'ordine, Brian Ferry, David Bowie, Lou Reed, ma principalmente a Marlene Dietrich.
1: Perché Marlene Dietrich?
0: Sì, lei cantava così. E anche Mauro Ermanno Giovanardi canta un po' così.
1: Sì. Esatto. Devono dire tutti grazie a Marlene Dietrich e Mauro Ermanno Giovanardi. Sono i due capiscuola.
0: Esatto.
1: Dello strascicato, ok.
0: Sai, su Radio Capital, sì.
1: Allora, noi stiamo parlando di Jimi Hendrix, che potete votare insieme al banco, eccetera. Jimi Hendrix, grandissimo innovatore della musica. E a proposito di grandi innovatori della musica, voglio segnalare velocemente un libro nuovo che è uscito, che si chiama Esercizi di Metamorfosi, le molte vite musicali di Miles Davis. È firmato da John Vignola. John Vignola è un conduttore radiofonico, nostro amico, insomma, collega di Radio Rai. Infatti il libro esce per Rai Libri ed è una bellissima ricostruzione delle tante vite musicali, infatti si chiama Esercizi Metamorfosi di Miles Davis, che è uno che è partito dal jazz modale degli anni 50 per poi arrivare al free jazz, alle collaborazioni con addirittura i rappers alla fine.
0: Ma voleva collaborare anche con Hendrix, Miles Davis, eppure con Prince poi.
1: Miles Davis, c'è un'intervista in cui parla di Prince in maniera proprio convinta, insomma un grandissimo innovatore, un rivoluzionario della musica, al quale John ha voluto dedicare un libro che tra l'altro ha due postfazioni di Enrico Rava e Fabrizio Bosso, cioè grandi trombettisti del jazz italiano. Per cui insomma, consigliatissimo, Esercizi di Metamorfosi, le molte vite musicali di Miles Davis.
0: Ecco,
1: questa invece è una nuova canzone dei Rolling Stones, tra pochi giorni esce il nuovo album, ma ci sono canzoni che così, diciamo, punteggiano l'uscita. Ieri abbiamo sentito quella in cui alla chitarra c'è
0: Robert Smith
1: dei Cure. Questa invece è un'altra ancora, così ci dà un assaggio dell'album nuovo dei Rolling Stones.
0: Si chiama la ballad di turno.
1: Si chiama Jealous Lover, novità su Capi.

0: È bello il messaggio di Matteo che dice: ma oggi è la sagra della New Wave, lo sto godendo, Matteo da Pesaro. Guarda che sarebbe bello fare la sagra della New Wave. Cioè, vabbè, così, in un paesino qualsiasi, no, eccetera, la sagra della porchetta, la sagra del fico e la sagra della New Wave.
1: Ma cioè, dimmi te.
0: Perché c'erano i Simple Minds, perché prima ha sentito i Dead Air, perché prima ha sentito, che ne so, gli Stranglers, in qualche modo erano avvicinabili a quel mondo lì, e quindi Simple Minds con All the Things She Said, dall'album che si chiamava Once Upon a Time, 1985. Esatto. I nostri cari Simple Minds.
1: Carissimi, a proposito di chi ha ispirato tutti questi, la New Wave, David Bowie. Adesso c'è da raccontare un attimo una cosa. David Bowie, nell'album Hunky Dory del 1971, quello che in qualche modo l'ha lanciato, anche se poi il lancio definitivo avverrà col disco successivo, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, in quel disco lì Hunky Dory faceva un pezzo che si intitolava Andy Warhol, così come l'artista americano. Era un omaggio, chiaramente.
0: Certo. E, tra c'era l'altro, anche, c'era anche Songs for Bob Dylan,
1: sì,
0: nello stesso album.
1: Mi sembra di sì. Sì,
0: omaggi,
1: sì. Tra l'altro, nel 1996, lo stesso Bowie ha interpretato il ruolo di Andy Warhol nel film Basquiat di Julian Schnabel, perché a parte che ci assomigliava, e poi comunque sapeva benissimo chi era stato Andy Warhol. Ebbene, la cosa da raccontare è che a un certo punto, mesi dopo la registrazione, Bowie si trovava a New York per firmare il contratto con l'RCA e ebbe il primo incontro proprio dal vivo vis-à-vis con Andy Warhol. Bowie fece ascoltare, ancora il disco non era uscito, l'acetato, che diciamo era un po' la versione per gli addetti ai lavori, e Andy Warhol storse il naso
0: sulla canzone Andy Warhol, ok,
1: lo detestò assolutamente, diceva che era imbarazzatissimo, pensava che quella canzone fosse una presa in giro. La prese veramente male, dichiarò Bowie, però gli piacevano le mie scarpe. Qui
0: certo.
1: Sì, c'è da aprire un'altra piccola parentesi, perché Andy Warhol è famoso per i suoi ritratti, no, tipo di Marilyn Monroe, di tutti gli attori famosi,
0: sì,
1: però anche per le lattine, no, della zuppa Campbell, ma forse non tutti sanno che era un feticista di scarpe.
0: Ecco perché, Andy Warhol.
1: Sì, ma infatti aveva fatto agli inizi della sua carriera, quando era molto giovane, disegnava scarpe e per questo gli piacquero le scarpe di Bowie, e lì in qualche modo lo scusò. Ragazzi, però la canzone veramente rimane bellissima. Andy Warhol, David Bowie.

0: sarò il tuo specchio era una frase che aveva detto Nico, che stava nel primo disco dei Velvet Underground insieme a tutti gli altri, avvicinandosi a Lou Reed, e disse: oh Lou, sarò il tuo specchio. Era un rimando chiaramente alla pop art di Warhol, perché Warhol dava molta importanza agli specchi, tant'è che nella Factory, il suo posto creativo a New York, c'era per esempio un'enorme palla di specchi, quelle delle discoteche, no?
1: Sì, la Mirror Ball.
0: Sì. Questo era un pezzo registrato nel 66 e compariva nel primo disco The Velvet Underground e Nico. Tra l'altro adesso c'è, io non so se queste cose mi piacciono, è stata data fuori una registrazione demo veramente sgangherata, inedita, dai Velvet Underground, che potrebbe essere riportata alla luce, lo rivela Stereogam, che non so cosa sia.
1: Sì, è un blog anche prestigioso americano, insomma, un blog musicale.
0: Ecco, citando Do What You Fear The Most, un nuovo libro dedicato alla storia appunto dei Velvet Underground, scritto da tale Richie Utterberger, e che è stato pubblicato questa settimana. Vedremo se vedrà la luce sto pezzo, ma boh.
1: Sai che invece volevo dirti una cosa a proposito di Andy Warhol, no scusami, di David Bowie e delle scarpe.
0: Sì.
1: Perché sai che tu dicevi prima Andy Warhol che aveva detto a David Bowie: che belle scarpe che hai.
0: Sì,
1: ok.
0: Sì.
1: Allora, quella roba lì gliel'ho detta anch'io, incredibilmente.
0: A
1: io
0: Bowie?
1: Che non me ne frega. Sì, perché in quella mezz'ora della mia vita in cui io ho avuto a che fare da solo con David Bowie, un'intervista proprio in una stanza di un albergo di Roma, ero emozionatissimo, cioè per me era come andare all'esame di maturità. E quando lui si è seduto, di fronte a me, mi è venuto a dirgli: belle quelle scarpe.
0: Ah, vedi?
1: E lui ha detto: ah sì, vedi, questi qui sono stivaletti alla Beatles. Si è tolto una scarpa di fronte a me, è rimasto col calzino per aria, per farmi vedere la scarpa, le impunture, le cuciture. Ma, era molto fiero delle sue scarpe.
0: Sarei impazzito, io purtroppo non l'ho mai incontrato, guarda, è un cruccio della mia vita. Ma

0: Vabbè.
1: Va bene, allora noi ci sentiamo le news, giusto?
2: No,
1: sentiamo...
2: ma no,
1: ah, no, dobbiamo dire chi ha vinto. Ah, che miseria.
2: Il caldo. Allora,
1: ha vinto il banco.
3: La faccia di chi ce ne vuole male.
1: Ha vinto il banco del mutuo soccorso.
2: Allora, il programma te lo fai insieme a settembre.
1: Però che miseria, devo fare il programma da solo.
2: Sì.
1: Vabbè, okay, i patti sono patti.
2: Assolutamente. Ci sentiamo dopo le news.
4: Con sì, questa dai. Ti svegli. Con lui ti informi.
5: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
4: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
6: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
7: Ma cosa dici?
6: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
7: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
8: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
9: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
10: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: In collaborazione con Radio Capital arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. Ingresso gratuito, registrazione su Eventbrite.
11: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Le notizie delle 15, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Inferno di fuoco in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio, dove vivono circa 200 persone. Nell'incendio 5 vittime accertate. Alcuni residenti sono fuggiti dalle fiamme calandosi dai balconi. La versione della ragazza al centro dell'indagine, che vede Bastoni indagato. Non sono una prostituta, non mi sono prostituita con Bastoni e non ho preso soldi. Lo ha dichiarato agli inquirenti. Nel 2020, quando aveva 17 anni, avrebbe trascorso una notte con il giocatore dell'Inter, che all'epoca aveva 21 anni. L'avvocato di Bastoni, che sarà interrogato venerdì, ha escluso rapporti a pagamento. È indagato per omicidio stradale il ragazzo di 17 anni che giovedì scorso ha investito con la moto una donna di 46 anni, poi morta in ospedale. La tragedia a Bisceglie, in provincia di Bari. Sale la pressione fiscale nel primo trimestre del 2026 in Italia. Secondo l'Istat è al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6%, i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Il Friuli Venezia Giulia resuscita le province. Erano state abolite nel 2016. Con un voto di notte il Consiglio regionale ha approvato la legge che reintroduce le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, con le stesse circoscrizioni territoriali del passato e con organi a elezione diretta. Disposta allo stesso tempo la soppressione degli enti di decentramento regionale. 26 voti favorevoli, 16 contrari. Gappiani contro drone, vincono gli uccelli. A Camogli in Liguria, un stormo di gabbiani ha attaccato e distrutto un drone lanciato in

0: in volo da un fotografo, ma in una zona di nidificazione. Il drone è stato fatto a pezzi ed è precipitato in mare. A Wimbledon, due italiani in campo, anzi uno appena terminato la sua partita, Cobolli, che ha battuto al quarto set l'argentino Navone con un combattutissimo tie-break del quarto set. Sinner in campo contro il portoghese Borges, che è avanti 4-3, 4-3 nel primo set. Gli aggiornamenti alle 16 in Capital News.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Here comes the rain, here she comes again. Ma magari un po' di pioggia.
1: No, ma sai che sta per comes the rain a Milano? Mi diceva prima Franco Russo che è passato, diceva che il cielo è plumbeo e forse arriva un acquazzone.
0: Il problema è che poi arrivano le trombe d'aria e tutto quello robe lì per reazione al troppo caldo. Non si può avere tutto nella vita, ragazzi.
1: Arriva pure la grandine, purtroppo, quando c'è da fare troppo caldo.
0: Sì.
1: Vabbè, insomma, che vuoi? Pioggia o il sole?
0: La pioggia tutta la vita, ragazzi. L'inverno e pioggia tutta la vita, per quanto mi riguarda. No, pioggia no, però l'inverno sì. Allora,
1: l'inverno tutta la vita, secondo me, guarda che Tromso. È un posto dove secondo me è quasi inverno tutta la vita.
0: Guarda,
1: tutto l'anno.
0: Vai a controllare la temperatura adesso di Tromso, perché
1: di Tromso, sì, e poi controlliamo.
0: Sì, adesso controlliamo, perché secondo me anche lì si è schiatta.
1: Fa caldo pure a Tromso.
0: Si schiattava sicuramente di caldo sulle strade, non si può dire, ma sui percorsi del deserto del Sahara, quando Robert Plant, il cantante dei Led Zeppelin, scrisse il testo di Kashmir, che invece faceva riferimento a un territorio da tutt'altra parte, no? Quindi India e cose del genere.
1: Sì.
0: Sia Plant che Page che John Paul Jones, non si può chiedere chiaramente a John Bonham, che è scomparso tanti anni fa, hanno stabilito che Kashmir è la loro canzone preferita degli Zeppelin, quella più completa. E a ben pensarci hanno proprio ragione.
1: Lo sai quanti gradi ci sono adesso a Tromso?
0: Quanti?
1: 11, perfetto.
0: Vai.
1: Cioè, è il posto per te. 11 gradi a Tromso.
0: Primo aereo per Tromso, sono lì. Let the sun be down upon my face. Questa è Kashmir, Led Zeppelin.

0: trionfo, ragazzi, sto pezzo, mamma mia, veramente hanno dato il massimo di loro. Era da Physical Graffiti 1975, Kashmir, Led Zeppelin. Beh,
1: Led Zeppelin. È molto tenera la foto che ci manda Daniela, la nostra ascoltatrice torinese, che dice: Parco del Valentino con i Led Zeppelin nelle orecchie. Ha mandato una foto del Parco del Valentino e ho riconosciuto i luoghi dove noi giocavamo quando eravamo bambini. O meglio, tu a giocare a pallone non ci venivi.
0: No.
1: Mi sa, però con gli altri miei amici coetanei, bambini, andavamo a giocare a pallone da quelle parti. Sai, lì, secondo me quel viale, l'hai vista la foto?
0: Sì, secondo me sai dove, cos'è questo?
1: È di fronte alla fontana.
0: Dovrebbe essere il giardino botanico.
1: Ok, un po' più in su.
0: Dove tra l'altro è stato allestito una sorta di parco d'arte, perché ci sono delle installazioni d'arte molto belle. Vi consiglio, se andate a Torino.
1: Sì, sì, l'anno scorso sono andato a visitare il giardino botanico. Non lo ricordavo così bello, ma per quando eravamo piccoli non è che c'era un giardino botanico così figo lì. C'era, no, c'è sempre stato.
0: Non era così, c'è sempre stato. Non era così con questi allestimenti artistici, però c'è sempre stato, sì.
1: Però il Parco di Valentino era dove andavamo tutti i pomeriggi a giocare, a pallone,
0: quello
1: che si gioca quando si è bambini. Certo, ho imparato ad andare in bicicletta lì, altro che.
0: Sì, sì.
1: Allora, esce il 28 agosto Timeless, anche lì, come dicevi prima sui Velvet Underground, le operazioni di pezzi nuovi di artisti morti, presi e remixati da cassetti, sono sempre un po' così. Cioè. Però fatto sta che ci sono 10 registrazioni inedite di Prince. Bisogna vedere, presi, messi a posto in qualche modo. Questa canzone dovrebbe essere una canzone che Prince ha scritto intorno al 1995 ed è il primo singolo, il secondo singolo che esce da questo album, che ripetiamo uscirà il 28 agosto. Il brano si chiama Stone, la nuova canzone di Prince.

0: pigna, che pigna tremenda.
1: Sì, la pezza è una bella pigna. Come dice Elena, i Fountains D.C. sono uno dei pochissimi gruppi recenti che non mi fanno rimpiangere la musica del passato. Proprio bravi, veramente. Questa era Starbuster, e prima abbiamo ascoltato questa nuova canzone di Prince, che forse si poteva evitare di fare queste operazioni postume un po' lugubri, tra l'altro. Ma
2: un pochino sì, ci sarà qualcuno che ha dell'interesse a farlo, dire. I completisti si compreranno i dischi, quelli che invece...
1: Esatto.
2: A cui bastano i classici che conosciamo tutti di
1: come
2: Prince, non se lo compreranno.
1: Esatto. A me basta.
2: Giochiamo.
3: Capital Game. Everybody
1: play the game. Ma poi, per dire, Prince era uno che produceva un po' come Frank Zappa, veramente continuamente. E se avesse voluto fare uscire queste canzoni, le faceva uscire lui, no? Cioè, non lo so.
2: Sì, ma poi ti dirò, io devo dire, sono sempre scettico anche nei confronti dei cofanetti.
1: Sì.
2: Cioè, perché sono belli oggetti.
1: E
2: non c'è
1: la parola, no?
2: Il
1: cofanetto.
2: Sì, il cofanetto. Però, per dirti, adesso che ho fatto che dopo domani faccio questo spettacolo al Castello Sforzesco su Revolver, io ho il cofanetto di Revolver in cui ci sono tutte le varie... Di diramazioni dell'album, eccetera. Però alla fine l'album è quello,
1: certo.
2: Il disco di Revolver è quello lì, poi
1: certo.
2: Se ci sono outtakes, cose, versioni alternate, eccetera, non sono mai non hanno mai il valore, diciamo, anche sentimentale di quelle canzoni che stanno nel disco. Anyway, devono pure cantare pure i discografici, poi ci sarà di nuovo un'altra roba dei Queen, un'altra roba dei Pink Floyd,
1: ma
2: tutto.
1: Basta, due palle così. Allora, Lonely Planet organizza per l'ennesima volta un bel festival che si chiama Ulisse Fest, la festa del viaggio. Genova, dal 10 al 12 luglio 2026, elogio della fuga, e la festa appunto di Lonely Planet, che sono nostri amici, quindi ci stanno tanto simpatici.
2: Assolutamente, ciao Lonely, e ciao anche Planet. Oggi vi regaliamo un biglietto, due.
1: Sì.
2: Accrediti per vedere Julian Marley ai Giardini Luzzati di Genova, bellissimo posto tra l'altro, e bellissimo concerto reggae naturalmente, del figlio di uno dei tanti figli veri di Bob Marley, chissà quanti ne ha. Così.
1: Ma
2: certo,
1: questo posto che tu conoscerai sicuramente, essendo stato a Genova tanti anni, è sul mare o sull'erba?
2: No, è tutte e due. Cioè, i Giardini Luzzati, che però sono vicini al mare.
1: Sì, però c'è Giulia Marley, quindi stanno anche sul mare.
2: Ah, certo, vabbè. Non credo che se uno si fuma la battuta ciellina di Mixo, erba e l'erba di Bob Marley.
1: Ecco. Okay. Sì.
2: Allora, due crediti per il concerto del 9 luglio di Julian Marley ai Giardini Luzzati di Genova, se risponderete esattamente a questa domanda.
1: Aspetta che mi sono tutto gli occhiali che devo pulire, se no non ci vedo niente. Ecco qua. Dove è nato Julian Marley? Ecco, ci sono tre opzioni di risposta come al solito, quindi dove è nato Julian Marley? L'opzione A:
2: negli Stati Uniti.
1: Opzione B:
2: nella Gran Bretagna.
1: Opzione C:
2: nella Giamaica.
1: Ecco, attenzione.
2: America, Gran Bretagna o Giamaica? Dove è nato Julian Marley? 342-342-2190 per avere due crediti per andare a vedere lo stesso Julian Marley il 9 luglio all'Ulisse Fest di Genova.
1: Via! Alla voce!

0: alla chitarra Noel Gallagher.
1: Ai fiati Casey and the Sunshine Band.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Dottore, telefono per mio marito.
5: Mi dica, che succede?
4: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
5: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
6: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Radio Capital.

0: Questa sì che è una pigna tremenda, ragazzi. Che Mazza. Disco, eh? Forma e Sostanza CSI, che tra l'altro saranno in giro per diversi concerti anche a Ulan Bator il 4 luglio, niente poco di meno, e poi a Pechino il 6 luglio all'Auditorium dell'Istituto Italiano di Cultura di Pechino.
1: Quando fanno le cose, cioè una reunion dopo tanti anni, è una roba seria, certo.
0: Bravi.
1: Poi fanno anche un tour fine estate, diciamo, sì, in Italia.
0: 28 agosto Marzabotto, poi si va a Villafranca il 31 agosto, settembre 2 Fasano, l'8 settembre Alba e il 12 a Catania.
1: Esatto. E perché aspettano di farlo alla fine dell'estate? Perché Maroccolo è con i Litfiba. Cioè Gianni Maroccolo, il bassista che è del CSI, deve finire prima il tour dei Litfiba del 17 re. E quindi non c'avevano il mica poteva fare la doppia.
0: No.
1: Per cui grande Gianni, certo, e grandi CSI. Tra l'altro Luca ci scrive che potenza, forma e sostanza, grazie DJ Cosma per avermelo fatto scoprire, perché questo è stato un pezzo che abbiamo fatto durante una Capital Jam, ricordo, forma e sostanza, sì. Non ricordo chi la cantava, però insomma.
0: Beh, bello, sì.
1: È stato un bel momento. Allora, abbiamo in collegamento
0: Daniela da Genova.
1: Daniela.
0: Proprio da Genova. Ciao Daniela, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Che bella voce fresca e giovane che hai.
2: Tradisce perché non lo sono, ma comunque
0: guarda, l'importante è avere veramente sembri una ragazzina. Non chiedo l'età perché alle signore non si
1: no,
0: chiede
1: non si
2: no, 65, la posso dire tranquillamente, 65.
0: Ah, però
1: vabbè, una ragazzina per l'appunto. In che zona di Genova stai, tanto per curiosità?
2: A Quarto, vicino a Nervi.
1: A Quarto, certo, capite, cioè, mi ricordo, insomma, anch'io sono dalle parti del Levante, insomma.
2: Sì.
0: Ho mai capito qual è il Levante e qual è il Ponente.
1: Il Levante è quello che va da Genova alla Spezia, il Ponente è quello che va da Genova a Imperia,
2: a
1: diciamo.
2: Okay.
1: Sì, a Savona, sì, e poi, sì, anche Imperia, Sanremo, cioè fino alla Francia e
2: fino
1: Ponente.
2: Verso la Francia, Ponente, verso la Toscana, Levante.
1: Toscana e Levante, esattamente.
0: Ecco, quello. Per rimemorizzare, grazie. Va bene.
1: Allora, Daniela, dove è nato Julian Marley?
2: In Bretagna.
1: Sì. In Gran Bretagna, esattamente.
0: Unico figlio di Bob Marley, che è nato a Londra nel 75, chiaramente nato fuori dal matrimonio con Rita Marley, perché Bob era un po' così, diciamo, traditore.
2: Sì.
1: Tra l'altro pensa Daniela che la storia strana è che Bob Marley ovviamente ha avuto 11 figli, mi diceva Elisa, 11
0: ufficiali.
1: Figli da diverse donne ufficiali. La sua storia famosa, diciamo, fuori dal matrimonio fu sempre lì a Londra con questa Cindy Breakspeare, che era una Miss Mondo giamaicana, bellissima donna. Ma Julian Marley è figlio di Bob Marley e di Lucy Pounder, che invece era una ragazza inglese. Che pensa alla roba strana, ma sono andato a guardarmela adesso perché sembra incredibile. Bob Marley aveva un fratellastro che si chiamava Richard Booker.
0: Certo.
1: Perché la madre di Bob Marley si chiamava Sedella Booker. No?
0: Okay.
1: Quindi, cioè, per parte di madre lui aveva un fratellastro.
0: Mm-hmm.
1: Lucy Pounder ha fatto una figlia anche col fratellastro di Bob Marley.
0: No, che casino.
2: Ah, ecco, sì. Quindi tutto in famiglia.
0: Mamma
1: tutti
0: mia,
1: in famiglia.
0: Che roba brutta.
1: Famiglia allargata. Quindi, così.
2: Famiglia allargata.
1: Vabbè, scandalo. Comunque ti godrai il concerto di Julian Marley. Il 9 luglio ai Giardini Luzzati. Ecco, ricorda, prima me lo chiedeva Mixo, i Giardini Luzzati sono in riva al mare?
2: Al porto, no, insomma, al porto antico, che è in riva al mare, però il mare non va.
1: Non si vede.
2: Porto. No. Quindi è un bello scenario, però diciamo, per andare a fare un bagno non è consigliabile.
1: Non è consigliabile,
0: immagino.
1: Perché, no. Okay.
0: Immagino. Va bene,
1: ciao Daniela, grazie mille.
2: Grazie, molto piacere di avervi parlato.
0: Grazie,
1: anche per me,
0: anche per noi.
2: Molto bravi.
0: Grazie,
2: ciao.
0: Daniela.
2: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao. Capital Game. Everybody play the game.
1: Quanto ci piacciono i Lemon Twigs, mamma mia, una delle nuove band che abbiamo nel cuore. Il brano si chiama Two or Three.

0: la melodia di Feel a Lot Better, no? Dei Birds, questa.
1: Dei Birds, sì.
0: Sì, un pochino.
1: Pensa a questa canzone che è tratta da Pet Sounds, il capolavoro dei Beach Boys degli anni 60, del 66. Non è scritta dai Beach Boys, ma è una canzone folk tradizionale che è stata tramandata di generazione in generazione, da addirittura degli anni 20.
0: Però.
1: Poi registrata dal famoso archivista Alan Lomax, poi ripresa da Johnny Cash, dal Kingston Trio, da un sacco di gente, alla fine è arrivata tra le mani di Brian Wilson, che l'ha adattata per i Beach Boys. Grandissima, certo. Sloop John B. Voglio dire, solo per invece i bravissimi Lemon Twigs, molto, come qualcuno diceva via messaggio, rinfrescanti, che faranno tre date in ottobre: 2 ottobre a Bologna al Locomotive, il 3 ottobre al Largo Venue di Roma e il 5 a Sant'Iria Toscana di Milano. Andremo sicuramente a vederli, perché Lemon Twigs ci piacciono assai.
0: Mi sa che ci fosse un po' troppa allegria negli ultimi due pezzi, ma va?
1: Troppa allegria, facciamo un po' di tristezza, un po' di oscurantismo.
0: Nobody believes in me.
1: Bugonia.
0: Esatto, visto il film? Sì. Questi
1: Bugonia, muoiono tutti.
0: La spuria dei Sisters of Mercy in Mission. Questa si intitola Wasteland.
1: Yeah.
0: Con Luca De Gennaro.
1: Se guardate il film Bugonia,
0: ma che cos'è,
1: sappiate
0: Bugonia?
1: Che muoiono tutti.
0: Minchia.

0: Ma che meraviglia. A Night Like This. Allora, la domanda a Robert Smith, come gli ha chiesto Olivia Rodrigo, qual è il segreto per una relazione duratura, visto che lui è sposato con la stessa donna? Dice, è avere bagni separati. Questa è la risposta a Robert Smith.
1: Addirittura,
0: sì.
1: A poterli avere più bagni, certamente. Qualcuno ha detto, non mi ricordo, che bello che Radio Capital è la radio ufficiale dei Cure. Magari, sì, quando hanno fatto il concerto a Firenze, la radio ufficiale era un'altra, ma questa non è, non ne parliamo.
0: Chi se ne frega, dai.
1: Ci sentiamo domani, ragazzi. Adesso le news, poi Marco. Ciao, Mix.
0: Ciao, ciao a tutti.

0: assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguro.it, il comparatore senza confronti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.

0: Bisch Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Bisch Electric, il piacere del
1: clima ideale. Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
7: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
6: Il crimine racconta la storia di un paese.
7: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
8: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Incendio in un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Almeno 5 persone sono morte e ci sono diversi feriti gravi, secondo le prime informazioni. Nel palazzo vivono 200 persone, alcune si sono calate dai balconi per fuggire dalle fiamme partite dall'ottavo piano. L'edificio è stato evacuato e i soccorsi stanno cercando altre vittime o feriti. Dopo la canicola, nel nord arrivano i temporali. A Milano chiusi i parchi per le raffiche di vento nel pomeriggio. Record di caldo nell'aria, ma anche nei mari. Il Mediterraneo ha registrato 6 gradi oltre la media degli ultimi 40 anni. Imma Baccelliere.
11: Le temperature più alte sono attese per fine agosto, ma già ora in alcune aree le acque del Mar Mediterraneo hanno raggiunto i 28 gradi, 6 gradi in più rispetto ai dati registrati negli ultimi 40 anni. L'Agenzia Europea Copernicus ha segnalato che la media delle temperature dei mari di tutto il mondo ha superato a giugno i 21 gradi, una soglia mai raggiunta prima nelle rilevazioni precedenti. Il Mar Mediterraneo è tra i bacini che si stanno riscaldando più velocemente, così come l'intero continente europeo, che arriva ritmi di riscaldamento doppi rispetto al resto del mondo. Un mare così caldo ha un impatto devastante sugli ecosistemi marini e influisce anche sulla potenza delle perturbazioni, da piogge più violente ad alluvioni e grandi

0: eliminate.
1: L'Egitto ha assicurato collaborazione per il caso di Nessy Guerra, dice il ministro degli esteri Tajani alla Camera. Oggi la cittadina italiana è stata portata in caserma e poi rilasciata dalla polizia egiziana per garantire il diritto di visita al padre della bambina, la motivazione ufficiale. Il legale egiziano di Guerra ha fatto ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello che la condanna a 6 mesi per adulterio. Una situazione giuridica complessa, ha detto il ministro Tajani, che ha parlato a Sky.
2: Mi auguro che le autorità egiziane possano valutare anche la concessione della grazia presidenziale a Nancy. E lei è stata condannata per adulterio, è una norma che in Italia è stata abolita da decenni, ma in Egitto esiste, noi non possiamo cambiare la legge egiziana, quindi anche se non è una legge che non trova alcun riscontro nel nostro paese, però non dipende da noi.
1: Slitta l'arrivo in Parlamento della legge elettorale. La nuova data è il 14 luglio. La maggioranza è spaccata, dicono le opposizioni. Ok definitivo del Senato al piano casa, confermata la fiducia con 106 sì. Oltre 1 miliardo il patrimonio di Trump dalle criptovalute grazie ai guadagni aumentati da quando è di nuovo presidente, tra le accuse di conflitti di interessi. Oggi primo volo per Trump sull'Air Force One che gli è stato donato dall'emiro del Qatar, andrà sul mezzo all'inaugurazione di una biblioteca in Nord Dakota. Il mezzo però ha dovuto subire modifiche costate $1 miliardo, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza. Sinner avanti contro il portoghese Borges al secondo turno di Wimbledon. Il tennista altoatesino ha vinto il primo set al tie-break 5-5 nel secondo set. Dopo l'interruzione, Cobolli ha vinto contro l'argentino Navone. Al secondo turno trova l'australiano Duckworth. Prossima edizione di Capital News alle 17.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. In giornata altri fenomeni temporaleschi al centro e via via su Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo sostanzialmente buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da €20 al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Nothing. Questi sono i Dire Straits, amici, e questa è Radio Capital.
1: Capital Records. Con Marco Biondi.
0: Right on. Se c'è qualcuno che vota Led Zeppelin. No, amici, non vale votare adesso. Non vale, non vale, è vero. Oggi c'è la finalissima del riff, della battaglia dei riff, per eleggere il riff più bello, quello che amate di più fra quelli che abbiamo scelto in questa prima selezione. C'erano i Dire Straits prima con Money for Nothing, perché anche loro hanno partecipato col riff di Money for Nothing, ma purtroppo io davo per scontato che il riff di Money for Nothing almeno in semifinale ci arrivasse, e invece purtroppo non ci è arrivato. L'abbiamo voluto suonare proprio per omaggiare anche i Dire Straits in questo senso. Allora, oggi finalissima della battaglia dei riff, non parte però subito, con calma, anche perché oggi vi daremo molto più tempo per votare, perché insomma è la finale, quindi essendo un orario questo dove magari c'è all'ascolto qualcuno adesso, ma poi arriva qualcuno all'ascolto dopo, in base ai vostri impegni, in base alla vostra giornata. Fuori qua da noi sta arrivando il disastro nucleare, diluvio, e non so da voi, spero che voi abbiate un tempo e un clima magari migliore. Comunque, al di là di tutto, vi faremo votare, avrete più tempo per votare, però fra poco. Ok, i due finalisti già lo sapete quali sono, i due riff finalisti, se non lo sapete ve li svegliamo tra poco. Sono Marco Biondi, siamo in diretta, questo è Capital Records. Tommy è in regia da Roma anche oggi, Elisa è in redazione da Milano, e adesso subito vi lancio una bella doppietta che ci porta nell'anno 1991.

Beh, uno dei fischi più famosi al mondo, credo. Giustamente c'è un messaggio di Enrico che dice: buon pomeriggio a tutti. Quando si pensa alle melodie e ai riff, si pensa sempre agli strumenti. E se ci fosse una battaglia per i fischi più belli nelle canzoni? Non sono tantissime, però noi nella nostra battaglia dei riff abbiamo calcolato non solo chitarre, ma anche tastiere, anche altre cose. Poi se rifaremo un domani la battaglia dei riff, questa è una buona idea, calcolare anche il riff di una canzone memorabile come questa, che era appunto Wind of Change degli Scorpions, uscita come singolo nel gennaio del 1991. Prima c'erano i Massive Attack invece, con un brano che era uscito nel febbraio del 1991, quindi eravamo in pieno inverno, ma questi due brani ci hanno veramente contrassegnato quel periodo storico. Una doppietta di oggi che ci ha riportato appunto a quell'anno. Amici, parlavamo di riff e oggi è il giorno della finale della battaglia dei riff su Radio Capital, una battaglia che è andata avanti settimana dopo settimana. Sono rimasti due finalisti e uno di questi due si aggiudicherà quindi il titolo di campione e vincitore assoluto della prima battaglia dei riff. Prima, poi non so se ne faremo un'altra, prima è unica per ora, vedremo, poi ce lo dirà la prossima storia, il prossimo futuro anzi. Allora io direi però, caro Tommy, ascoltiamo i due riff finalisti, giusto? Che voi dovrete votare a partire da fra qualche istante al 342 342 21 90.

Va bene? Primo riff finalista è questo. Che se la deve vedere con l'altro riff finalista che è questo. Sono due riff diversi, completamente diversi, iconici entrambi. Amici, quale preferite? Riff, votate solo il riff, non la canzone, mi raccomando. Preferite il riff di Wall of the Love delle Zeppelin oppure quello di Heroes di David Bowie? 342-342-2190, si vota da questo momento. Dai, vi diamo un po' di spazio in più per votare. Intanto ascoltiamo un brano nuovo ed è il nuovo di Taylor Swift.

0: Battiato con l'era del cinghiale bianco e noi stiamo votando, anzi voi state votando per eleggere il riff più bello in questa battaglia dei riff. La lotta è veramente all'ultimo voto, amici. Mai due riff sono stati così vicini. Continuate a votare al 342-342-2190. Si vota, ve li faccio riascoltare. Si vota o per Wall of the Love dei Led Zeppelin, oppure per il riff di Heroes di David Bowie, amici. È una lotta serratissima, amici, amiche, una lotta serratissima. Il vostro voto potrebbe essere decisivo. Votate quindi, preferite il riff di Wall of the Love delle Zeppelin o quello di Heroes di David Bowie? 342 342 2190.
1: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Sarà forse questo il TG0?
3: Ma forse che forse.
2: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
3: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
2: Può darsi, può darsi.
3: E perché siamo intelligenza dentro... artificiale.
1: TG0.
2: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori,
3: Peter Gabriel,
2: dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
1: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP, 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
9: Ehi, ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile.

0: di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai

0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su setitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
3: Si è mai pronti a diventare genitori?
4: Avremo un bambino.
3: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Runfe e Monia Chokri.
4: Lo sappiamo che sei incinta. Facile per te. Faccio tutto io e sono ingrassata.
3: Un film toccante e universale. Una storia d'amore che diventa famiglia.
4: Aspettiamo una femmina. Siamo donne. Non so se possiamo essere un buon esempio.
5: Ma sì, lo saremo.
3: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
6: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a euro.
9: E allora tutto diventa più...
7: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

Grande brano, This is how we do it, trovato su Radio Capital. Amici, è arrivato il momento del verdetto, e quando arriva il momento del verdetto, bello perché si compra un vincitore, però c'è sempre, scende sempre un velo di tristezza, perché tutto finisce e poi spiace un po' per l'altro, perché è stata una battaglia incredibile, amici, veramente votazioni che si sono quasi divise al 50%, tant'è vero che chi ha vinto come miglior frame nella battaglia dei riff, miglior riff, quindi vince col 52%, e lo sconfitto ha ben il 48%, quindi parliamo di pochissimi voti, ecco perché vi dicevo, amici, votate, votate, votate, perché il vostro voto può essere decisivo. E allora, col 52% dei voti, fra il riff di Wall of the Love delle Zeppelin e il riff dei Heroes di David Bowie, ha vinto questo. Merito per Wall of the Love, sicuramente un riff iconico, clamoroso e meraviglioso, e comunque onore al merito a David Bowie, il riff di Heroes è ancora di un'attualità devastante secondo me, quindi primo riff in questa gara dei riff vince Wall of the Love, secondo classificato Heroes di David Bowie. Amici, grazie per aver votato e per averci seguito in questa follia che ci siamo inventati della battaglia dei riff, non so se ritornerà, comunque ne parleremo nella prossima stagione eventualmente. Adesso continua invece Capital Records, senti che cosa ti ho tirato fuori.

0: Capital Game. Everybody play the game.
1: Dopo i decibel arriva il Capital Game, arriva il Capital Game, che vi regala anche oggi un accredito per due persone per vedere un concerto, uno dei tanti eventi, dei tantissimi eventi, oltre 50 appuntamenti che si terranno a Ulisse Fest, la festa del viaggio a Genova dal 10 al 12 luglio, con un sacco di location della città che saranno coinvolte in vari appuntamenti. Fra i vari appuntamenti ci sono tanti concerti, come vi dicevo, e fra i tanti concerti c'è quello che regaliamo oggi, un accredito per due persone per vedere i Negramaro all'Arena del Mare al Porto Antico di Genova. Posto meraviglioso, meraviglioso. Allora, come sempre succede, per avere questo accredito bisogna rispondere a una domanda molto semplice che riguarda oggi i Negramaro, non a caso. Amici e amiche, con quale cantante internazionale hanno collaborato i Negramaro nel brano Senza Fiato? Ve lo ricordate? Fu un buon successo in Italia, assolutamente. Risposta A, hanno collaborato con Dolores O'Riordan. Risposta B, con Alanis Morissette. Risposta C, con Whitney Houston. Date, fate, scrivete la vostra risposta al 342 342 21 90.

0: grande Michael Jackson, I Can't Help It, fra l'altro il biopic ufficiale di Michael Jackson, Michael, sta raggiungendo il miliardo di dollari di incassi nel mondo ed è diventato non più solo il biopic musicale più visto in assoluto, questo già è un record che aveva superato, ma oggi è diventato il biopic in assoluto anche fuori dalla musica più visto in assoluto e che ha avuto più incassi e ha battuto anche Oppenheimer che deteneva quel record. E insomma, grande Michael, quando arriva Michael, amici, i record si battono sempre, lo faceva prima, continua a farlo anche adesso. E adesso invece noi ci colleghiamo con Simona dalla provincia di Firenze. Ciao Simona.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao caro. Che sorpresa, hai visto? Che sorpresa tu che ci hai fatto, perché sei stata la prima a rispondere in teoria esattamente, ma adesso ce lo dimostrerai, per vincerti questo accredito per due persone per il Negramaro all'Arena del Mare al Porto Antico di Genova l'11 luglio, vi ricordo. Cara Simona, con quale cantante internazionale il Negramaro avevano collaborato nel brano Senza Fiato?
1: Con Dolores O'Riordan.
0: Con la grande Dolores O'Riordan, era lei, era un modo anche per ricordarla questa domanda, no? E quindi per te un accredito per due persone, con chi andrai a vedere il Negramaro?
1: Con mio marito.
0: Che si chiama?
1: Alessio.
0: Alessio, lo salutiamo, sì, giustamente, sì, dai. Ok.
1: Una bella sorpresa.
0: È una bella sorpresa anche per lui, se sta ascoltando, in questo momento è rosso come un pomodoro, probabilmente. Grazie Simona, buon concerto allora.
1: Bene, grazie mille allora.
0: Ciao Simona, bacio.
1: Un abbraccio Marco, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. E adesso ultimissime notizie.
2: Capital Game. Everybody play the game. Con questa pranzi. Con loro sei in buona compagnia.
3: Questo è un programma che parla della vostra vita, ci sono testimonianze vere.
4: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio,
3: zona di rifugio
4: nella leggerezza, che non è
3: mai superficialità.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital, solo bella musica.
5: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete.

0: nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: In collaborazione con Radio Capital torna la musica senza confini, No Borders Music Festival. Dall'11 luglio immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio, con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. L'Italia ha chiesto all'Egitto la grazia presidenziale per Nessy Guerra, lo ha annunciato il ministro degli esteri Tajani, che spera anche nel ricorso in Cassazione contro la condanna al Cairo della donna per adulterio. Auspichiamo che venga confermato l'affidamento della figlia alla nonna e che Nessy possa presto tornare in Italia, ha detto Tajani. A Milano un modello arrestato con l'accusa di stalking, violenza sessuale e lesioni aggravate nei confronti dell'ex compagna, a 23 anni, lavora per Armani. I fatti sono avvenuti fra la fine del 2025 e il febbraio di quest'anno. Non sono una prostituta, da bastoni non ho preso soldi, lo ha dichiarato agli inquirenti la ragazza al centro dell'inchiesta che vede il giocatore dell'Inter indagato per prostituzione minorile. Incontro nel 2020 quando lei aveva 17 anni, lui 21. Bastoni sarà interrogato venerdì, il suo avvocato ha escluso rapporti a pagamento. A fuoco un palazzo di 10 piani ad Anversa in Belgio, 6 vittime accertate, ci sono feriti, per scappare alcune persone si sono calate dai balconi. Enzo Panizio.
8: Le fiamme sono state causate da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio, dice la polizia. Dalle immagini si vede una densa colonna di fumo nero uscire da un appartamento all'ottavo piano dello stabile. L'incendio è ancora in corso, ma è stato circoscritto e l'edificio evacuato. I soccorsi stanno cercando di entrare in tutti gli 80 appartamenti per rintracciare persone intrappolate, altre vittime o feriti. Il condominio ha in tutto 200 residenti. Il mio pensiero va alle vittime e la mia gratitudine ai soccorritori, le parole del primo ministro belga De Wever, che prima di diventare premier era sindaco della città.
7: Sale la pressione fiscale nel primo trimestre in Italia, secondo l'Istat è al 37,6% del prodotto interno lordo, un più 0,3% rispetto all'anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6%, i consumi sono cresciuti dell'1,4% e le banche centrali sono in allerta per l'inflazione. La presidente della BCE, Lagarde, dice: non lasceremo che il genio esca dalla lampada e che l'inflazione salga, prenderemo le misure necessarie. Negli Stati Uniti il neopresidente della Fed, Walsh, non dà indicazioni su possibili rialzi dei tassi, ma spiega: l'inflazione sopra il 2% non va bene. Al momento l'inflazione negli Stati Uniti è al 4%. A Wimbledon, Sinner in campo contro il portoghese Borges, ha vinto i primi due set al tie break ed è avanti 5 game a 3 nel terzo set. In precedenza Cobolli ha battuto in 4 set.

0: l'argentino Navone. Gli aggiornamenti alle 18 in Capital News.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Questo è Cerrone, o Cerrone per dire l'italiana, insomma, Give Me Love, un classico della disco music di fine anni 70. Beh, Cerrone si è fatto prima la tripletta con il primo album nel 76, Love in C Minor, poi ha fatto Cerrone's Paradise l'anno seguente, poi questo Supernatural, che conteneva anche Give Me Love l'anno seguente ancora, nel 77, poi è arrivato Boom, The Golden Touch con Je Suis Music, e lì il quartetto degli album di Cerrone è completo. Questi quattro bisogna averli se vi piace la disco, amici. Era Cerrone con Give Me Love, era nel 1977 per appunto. Parte qua un'altra ora di Capital Records, l'ultima per l'esattezza, e quando parte l'ultima ora di Capital Records, amici, vuol dire che arriva il gioco dei cinque elementi. Chi siamo noi? Siamo Radio Capital.

Questo programma si chiama Capital Records, io sono Marco Biondi, siamo in diretta, Tommy è regia da Roma, Elisa è redazione da Milano, siamo al completo. Io direi, Tommy, che dici? Partiamo col primo elemento sonoro? Io quando dico se lo conosci lo riconosci, è vero, ma è vero anche che questo lo conosci, e come se lo conosci. Senti un po'. Lo conosci o no? Riascoltiamo un attimo. Dai che lo conosci. Se lo conosci lo riconosci, ma questo lo conosci. Sentiamo ancora un attimo il primo elemento sonoro. Dai amici, su che ce la possiamo fare anche oggi. 342-342-2190. Di chi è questa voce così dolce, sussurrata? Che canzone è questa? 342-342-2190. Intanto io volevo un attimo dare un'occhiata agli anniversari di oggi. Beh, allora, una cosa importante: oggi, il primo luglio del 79, nasceva il Sony Walkman. In Giappone debuttava il Sony Walkman. Quante volte l'abbiamo usato, insomma. Il primo luglio 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, lo storico album dei Beatles, arrivava al numero uno della classifica americana, dove ci resterà per 15 settimane. Primo luglio 51 compie gli anni Fred Schneider dei B52, ma soprattutto primo luglio 45 compie gli anni, oggi compie ben 81 anni, amici, Debbie Harry.

dai, diciamocelo, una delle cose più belle di Sting, probabilmente, no? Shape of My Heart, trovata su Radio Capital. Quando stiamo giocando col gioco dei cinque elementi, abbiamo ascoltato il primo elemento sonoro, e il primo elemento sonoro fa sempre un po' di danni. Allora, ci sono sempre quelli che, presi da impeto, dicono la prima cosa d'istinto, no? Che gli passa per la testa e che gli ricorda quell'elemento sonoro, e ci sta assolutamente, è normale, è il bello del gioco. Ci sono altri che vanno a colpo sicuro, riconoscono subito la canzone, ma sbagliano clamorosamente il titolo, quindi fate attenzione anche al titolo. Alcuni invece hanno beccato la canzone giusta, ma col titolo sbagliato, quindi state attenti, dico solo questo. Intanto diciamo subito che non è Ivan Graziani, fra i nomi che avete detto è sbagliati, cioè Ivan Graziani, non è Loredana Bertè, ma soprattutto, l'avete detto in tantissimi, non è Lucio Dalla. Avete già scritto la discografia di Lucio Dalla, praticamente non è lui, no, non è Lucio Dalla, ok? Ascoltiamo, anzi riascoltiamo un attimo, Tommy, il primo elemento sonoro, ripartiamo da capo, eccolo qua. Sentiamo il secondo subito. Questo aiuta, però, questo aiuta, vero Tommy? È più facile questo. Ascoltiamo il secondo. Ecco, questo vi indirizza nella canzone, secondo me. 342-342-2190, si capisce bene anche la voce, è una voce caratteristica, è una voce italiana, l'abbiamo capito. A questo punto parliamo di una canzone italiana, una canzone che è veramente nei primi posti, secondo me, della storia della musica italiana. Però anche qua non sbagliatemi il titolo, mi raccomando. Dai, 342-342-2190, vediamo chi andrà in onda oggi ad annunciare l'ultimo di oggi di Capital Records. Intanto vi annuncio io il prossimo, che è pure italiano. È di Fulminacci.

0: follia a volte ci fa dire, fare, scrivere cose abbastanza strane, no? La follia fa parte anche un po' di questo gioco, spesso e volentieri. Allora, io però devo fare i complimenti a Gianluca D'Alecco, perché è stato il primo, velocissimo oggi, a beccare tutto subito. Tommy, tu hai fatto partire il primo elemento sonoro e lui ha scritto subito tutto, artista e titolo esattissimo, quindi bravo Gianluca D'Alecco. E anzi, ha mandato un vocale, non ha scritto. Gianluca D'Alecco, tu sei stato il primo di oggi. Adesso invece dobbiamo però tutti capire di chi stiamo parlando e di quale canzone stiamo parlando. Quindi, caro Tommy, sentiamo il terzo elemento sonoro subito. Beh, è solo strumentale, ma è famosa sta cosa, eh? È famosa, dai, sentiamo ancora. Beh, io direi che a questo punto nessuno può più sbagliare, no? Abbiamo tutte le coordinate, l'artista è quello lì, la canzone è quella lì, state dando delle varianti al titolo di questa canzone, poretto, che non è mai successo nella vita. Comunque, dovrei dare qualche indizio sul cantante. Beh, un cantautore, uno dei più grandi cantautori italiani, musicista, produttore, sperimentatore, innovatore, si è cimentato con vari generi musicali. La cosa curiosa che ho trovato è che lui ha un nome e ha un cognome, no? Il cognome l'ha preso dal padre, ma la madre aveva lo stesso cognome del padre e non erano parenti, perché lì dove è nato lui pare che questo cognome sia molto diffuso ancora oggi, e quindi è curioso, tu ti chiami così di cognome perché prendi il cognome dal padre, ma anche la madre ha lo stesso cognome del padre, pensa un po'. Vabbè, curiosità che volevo darvi, non ci avrete capito nulla probabilmente, ma va bene lo stesso. Mi fate, se l'avete già capito, e sicuramente l'avete capito, mi fate un vocale dicendo solo nome e cognome di questo cantautore, così lo svegliamo tutti fra poco. 342 342 21 90.
1: Radio Capital Yacht Rock,
2: il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente yacht rock, tutte le

0: Dal Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo EcoBonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100%.

0: 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info consumi ed emissioni su opel.it.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Dottore, telefono per mio marito.
3: Mi dica, che succede?
2: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
4: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Aggiungi un tanto di gusto in più.
12: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
11: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
12: Waterstick, dall'Angelica.
13: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.
14: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
15: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo eco bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E vai, una bella botta di chiusura, era Hush di Deep Purple 1968. Amici, fra due giorni esce il nuovo album dei Deep Purple, questi sono ancora in giro a far concerti in tutto il mondo, a pubblicare album, ne stanno pubblicando una valanga, e il prossimo album uscirà fra due giorni, uscirà venerdì notte, la notte fra giovedì e venerdì, si chiamerà Splat. Splat, questo sarà il titolo del nuovo album dei Deep Purple. Venerdì 3 luglio, oltretutto, esce anche il nuovo di Madonna, Confessions on the Dance Floor 2, il seguito di quel grande album, insomma, di 20 anni fa. E poi, se vi può interessare, il 3 luglio c'è anche la pubblicazione del primo album di Sienna Spyro, una ragazza meravigliosa di 20 anni che noi seguiamo da tempo ormai e che pubblicherà finalmente il suo primo album chiamato Visitor. Sienna Spyro lo pubblicherà anche lei il 3 di luglio, tre album che vi consiglio comunque di ascoltare in qualche modo. Allora, noi adesso ci stiamo occupando del gioco dei 5 elementi, è tempo di svelare però a questo punto chi è che canta l'ultimo di oggi di Capitol Records. Chi lo dice il nome?
1: Ciao Marco, oggi sono sicura che non mi sono sbagliata, è Lucio Battisti e il titolo della canzone ce l'ho sulla punta della lingua, sono Anna.
0: Beh, Anna, pensa bene al titolo, che poi è facile perché è famosa anche, invece l'avete condito con parole strane. Comunque, Lucio Battisti è lui che canterà l'ultimo di oggi di Capitol Records. Di canzoni belle ne ha fatte tantissime, voi avete già dato molti titoli, vi dico quelli sbagliati. Allora, non è Innocenti Evasioni, però, amici, qualcuno ha detto Innocenti Evasioni, molti avete detto Si Viaggiare, non è Si Viaggiare, non è nemmeno Il Nostro Caro Angelo. Peraltro era sul retro del 45 giri di questa canzone ed era su quell'album, e vi ho dato un altro indizio, e non è neanche Con il Nastro Rosa, alcuni titoli che avete detto che sono sbagliati. Io direi a questo punto però mettiamo insieme i pezzi, riascoltiamo i tre elementi sonori per capire qual è veramente la canzone. Questo era il primo elemento sonoro. Questo era il secondo. Questo era il terzo. E adesso ci ascoltiamo pure il quarto. Ascoltiamo ancora il quarto un attimo perché è particolare, eh? Eh sì, ascoltiamo ancora il quarto, vai Tommy. Benissimo, benissimo. Poi col quinto, vabbè, lì parte con la voce, di conseguenza ormai i giochi sono fatti comunque. Ma però non si dice. Però a questo punto cosa si vince? Dice Flavia. Quindi ho vinto, non lo so se hai vinto. Vince chi va in onda a presentare la canzone. Quindi adesso, amici, tocca a voi, fuori la voce, fate un bel vocale, dite il vostro nome, città da dove ci ascoltate, condite un po' il vocale, come.

0: Questo è Noel Gallagher, prima della reunion degli Oasis col suo progetto solista, tra virgolette. Insomma, trovato su Radio Capital. Amici, siamo quasi alla fine di Capital Records anche per oggi. Amici e amiche, siamo quasi alla fine. Resta ad ascoltare però ancora il quinto elemento sonoro. Il quinto elemento che ci fa capire come comincia la canzone. La canzone ha un inizio famosissimo perché comincia così.
1: E se davvero...
0: Quante volte l'avete cantata dall'inizio questa? Parte con la voce proprio. Sentiamo ancora.
1: E se davvero...
0: Vabbè, ora è evidente, no? È evidente, però una cosa, amici, anzi due cose. La canzone non si chiama La canzone dei ciliegi. Prima cosa, in tantissimi l'avete detto. Seconda cosa, non si chiama nemmeno Il giardino dei ciliegi, ok? Ha un titolo preciso, quindi se volete fare il vostro vocale siete ancora in tempo, avete ben 3 minuti e 10 secondi di tempo da questo momento per fare il vostro vocale, per vedere se sarete scelti per annunciare l'ultimo di oggi di Capital Records. 342 342 21 90.

0: Sweet Home Chicago, queste sono le Blues Brothers. Mi viene sempre in mente Renato Pozzetto quando sento questa canzone. Il film è ambientato a Chicago, che era arrivato mio fratello, ve lo ricordate? C'era tutta sta cosa dentro con Sweet Home Chicago che faceva molto ridere. Vabbè, allora, siamo alla fine, amici, resta un brano solo da ascoltare. Finalmente ascoltiamo la canzone che chiude Capitol Records per oggi, ma ci vuole qualcuno che l'annuncia, come sempre. Chi è che l'annuncia oggi fra di voi?
1: Siamo Cinzia, fisioterapista da Sarezzo, e il malcapitato Marco, che è sotto è sotto le mie torture in questo momento. La canzone di Lucio Battisti, La collina dei ciliegi, pubblicata nel settembre del 73. Confermi, Marco?
2: Confermo.
1: Ciao a tutti.

0: Beh, insomma, credo che fra le tante cose fatte da Bogoli insieme a Battisti, fra i tanti capolavori, questo sia, debba occupare uno dei primi posti, insomma, è geniale, una canzone geniale, una canzone meravigliosa sia come testo che come musica, che come arrangiamento, che come produzione, come tutto, insomma. La canzone, la collina dei ciliegi, sta dicendo la canzone del sole, pensa come sono messo, proprio qua che su Milano c'è un grigio, un nero spaventoso, la canzone del sole, buonanotte. La collina dei ciliegi era invece Lucio Battisti, l'ultimo di oggi di Capital Records. Amici, grazie per essere rimasti con noi, per aver passato il pomeriggio con noi. Noi torniamo domani, adesso arrivano subito le ultime news, ma io volevo prima salutare Tommy che ha fatto regia da Roma, volevo ringraziare e salutare Elisa che è in redazione da Milano, adesso le ultime news e poi gli amici del TG0 che vado ad ascoltarmi in auto come sempre faccio tutte le sere. Va bene? Da Marco Biondi è tutto, ci ritroviamo domani sempre ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tua a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
6: Entro nel

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Le notizie alle 18, buon pomeriggio da Enzo Panizio. L'Italia ha chiesto la grazia per Nessy Guerra, lo fa sapere il ministro degli esteri Tajani. La cittadina italiana in Egitto oggi è stata portata in caserma e poi rilasciata. Il suo ex vuole vedere la figlia, la motivazione ufficiale. Andrea Lucatello.
9: Sono state ore di paura per Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo bloccata in Egitto assieme alla figlia di 3 anni. Nella notte è stata prelevata dalla polizia dalla casa in cui si stava nascondendo dal suo ex marito e portata in caserma, dove è rimasta per circa 7 ore. All'origine dell'intervento una nuova richiesta dell'ex coniuge di poter vedere la bambina, nonostante la causa per l'affidamento sia ancora in corso. La situazione si è sbloccata solo in mattinata, quando l'ambasciatore italiano al Cairo ha ottenuto il rilascio della donna, che è potuta tornare a casa insieme alla figlia. Continuiamo a lavorare per riportare in Italia il più presto possibile Nessy Guerra e sua figlia, scritto sui social il ministro degli esteri italiani.
8: Attacco russo con missili balistici in Ucraina, ci sono 2 morti e 3 feriti per il raid sulla regione di Odessa. Sale la pressione fiscale nel primo trimestre 2026. Jean-Paul Bellotto.
10: Secondo l'Istat è salita dello 0,3% ed è ora al 37,6% del prodotto interno lordo. Tutto questo in un contesto di crescita del PIL dello 0,8% su base annua. Nel periodo salgono le imposte sia dirette che indirette, così come i contributi sociali. Le entrate delle amministrazioni pubbliche crescono del 4%. L'opposizione attacca: questo è il governo delle tasse. La buona notizia arriva per il reddito delle famiglie, in aumento in media dell'1,6%, con una crescita del potere d'acquisto dello 0,8%, e i consumi sono cresciuti dell'1,4%.
8: Petrolio ai minimi da fine febbraio, Brent oggi a $71 al barile, in calo di oltre il 2% sui livelli pre-guerra in Iran. La borsa di Milano chiude in leggero calo, meno 0,15%. Dammi 50.000 euro o dico a tutti che hai un amante. Un 18enne ai domiciliari per estorsione dopo il ricatto alla futura suocera. È successo in Veneto. La signora l'anno scorso gli aveva dato 7.000 euro in cambio del silenzio, ma davanti alla nuova richiesta ha deciso di denunciare. Il 18enne è stato acciuffato durante un finto scambio di denaro, da capire come è entrato in possesso del materiale compromettente. Sinner vince contro Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Il portoghese battuto in 3-7 per 7-6, 7-6, 6-4. Cobolli vince la partita in 2 giorni contro l'argentino Navone. Conquista al tie break il quarto set

0: dopo che il match era stato interrotto per buio ieri. Cobolli al secondo turno incontrerà l'australiano Duckworth. Ai mondiali di calcio è appena iniziato il 16esimo di finale tra Inghilterra e Congo, 0-0 quando sta per scadere il terzo minuto di gioco. Tutti gli aggiornamenti nella prossima edizione di Capital News alle 19.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, con fenomeni a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare ancora le regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: per aprire il nostro appuntamento con il TG0, caro Edoardo Buffoni.
1: Cara Doris Zaccone.
0: Abbiamo anche Giulia Pesola, la nostra saggista, in grandissima forma. Abbiamo anche Emanuele Denina e Fabio Amoroso. Questa è la formazione ufficiale del TG0.
2: Qua in carcere la Repubblica Italiana perde la faccia.
3: Io sono innocente, io non ho assunto EPO.
4: L'incontro con la droga moltiplica le difficoltà.
5: Deputata Pozzolo, prosegua.
6: Parliamo come se fosse Temptation Island.
7: Vuol dire che ci abitueremo al clima caraibico.
8: TG0.
7: Questa è la missione che vecchia come il cucù.
0: Eccoci qua, formazione schierata.
1: Ce l'abbiamo noi Brian Cipenga?
0: No, non ce l'abbiamo, aspetta, numero.
1: Guarda Brian
0: Mamma
1: Cipenga.
0: Mia. Che cosa mi combina questo giocatore con il numero 9 sulla schiena?
1: Quindi si presume che sia un attaccante della Repubblica Democratica del Congo, che signori, tutto in diretta, è appena passato in vantaggio nel 16esimo di finale contro l'Inghilterra. Quindi in questo momento Inghilterra 0, Repubblica Democratica del Congo 1. Clamoroso, signori.
0: Clamoroso, eccoci clamoroso qua. Perché l'Inghilterra è una di quelle squadre mastodontiche, gigantesche, importanti, no? Del vecchio calcio.
1: Sì, beh, l'Inghilterra è tra le favorite, poi insomma non è che vinca
0: la Germania,
1: mai granché.
0: Abbiamo capito, già andata a casa.
1: L'Olanda
0: via. Vabbè, Italia basta. Sappiamo, no, Italia. Francia ieri, sì. Francia poi, tra l'altro, anche sfortunata, avrebbe potuto fare il 5-0.
1: Hanno vinto 3-0 contro la Svizzera.
0: Sì, ho capito, ma ha preso pali, traverse.
1: Qui te la sei vista?
0: E la so, guarda, c'è solo il calcio, ragazzi, in televisione. Tennis e calcio, non ce la faccio più. Quando finisce
1: ma
0: tutto
1: come c'è
0: questo?
1: La Rai c'ha solo un canale.
0: No,
1: Rai
0: lo so, tutte le volte quando giro io vedo solo calcio, notti mondiali
1: è su un canale, Comunque complimenti anche a Yannick Sinner, che ha battuto il portoghese Borges nel secondo turno di Wimbledon. Vedevo il nostro Stefano Melocoro che commentava e diceva: certo, Sinner fa fatica, però se vince queste partite, poi magari quando sarà un Sinner al top della forma, magari andrà avanti nel torneo. Comunque complimenti a Sinner, complimenti anche a Cobolli che è passato, e quindi insomma questo è Wimbledon. Quindi Doris, sono giornate per te bellissime, perché c'è Wimbledon su tutti gli schermi qui nella nostra redazione di Radio Capital, c'è Inghilterra Congo 0-1, sei contenta?
0: Perfetto, ma poi perché cambiano sempre orario? Una volta alle 19, una volta alle 18, poi alle 22, poi alle 3 di notte.
1: Cioè,
0: vabbè,
1: ti sconvolge questa roba.
0: Sì, è un po' disorganizzato.
1: Io penso che sia dovuto al fatto che sono mondiali che si svolgono nel Nord America, dove ci sono 4 fusi orari diversi, no? Esigenze televisive. Ti dà fastidio che l'Inghilterra?
0: No, invece sono contenta, perché comunque un appuntamento sportivo, per quanto insomma non mi stia particolarmente simpatica.
1: Cos'è questo l'inno del Congo? Senti.
0: Questo è l'inno del Congo? Vedi che impariamo cose nuove.
1: Sì, però ti posso dire, Fabio, ti portiamo un po' sfiga secondo me, no, se mettiamo l'inno al decimo minuto, che sta in vantaggio.
0: Anche la bandiera del Congo è molto molto particolare.
1: Molto particolare. Senti, allora, lo sai, uno degli attaccanti fortissimi dell'Inghilterra si chiama Bellingham, Jude Bellingham, e lo sai il coro che fanno "Ehi Jude", lo fanno spesso a proposito di Jordan.
0: Bello. Comunque, tra poco, se ti va, raccontiamo anche un po' quello che c'è dietro le quinte di queste squadre del mondiale, che è un po' un mondiale cominciato insomma gli Stati Uniti, Trump, la polizia speciale, tutte quelle cose lì. Qualcuno diceva boicottiamolo questo mondiale, invece secondo me i grandi eventi, soprattutto quelli che aggregano, non vanno boicottati mai. Però dietro molti giocatori, molte squadre, ci sono delle storie di rifugiati, pensa, cioè delle storie particolari che non diresti
1: mai.
0: Non lo
1: dire a Vannacci, però sennò Vannacci remiga tutti questi. Sì.
0: No, infatti al grido di remigrazione. Questo è Radio Capital, questo è il TG0 e vi facciamo sentire un raff infinito.

0: Finito a Radio Capital, 18:16 minuti, TG0, vi abbiamo aggiornato su questa partitona, Inghilterra,
1: allora,
0: Repubblica del Congo.
1: 1-0 per il Congo ancora, eh?
0: Incredibile, sì, incredibile.
1: Sì, sì, sì, sì, sì,
0: come
1: sì.
0: Incredibile questa cosa che si scopre che insomma in questo torneo tanti siano nati in un centro profughi, ma proprio
1: tanti, insomma sì, ci sono tanti casi di storie di pallone. Il pallone, il calcio può essere un grandissimo ascensore sociale, no? Quando hai un talento e magari ti scoprono che magari tiri i calci a una cosiddetta pala di stracci nello sterrato davanti alla tenda di un campo profughi. Ci sono storie di campioni, per esempio la nazione del Canada per la prima volta agli ottavi, anche trascinata da Alfonso Davis. Alfonso Davis è uno che ha passato 4 anni in un campo per rifugiati in Ghana. La sua famiglia era scappata dalla Liberia, poi attraverso i programmi di rifugiati questi bambini capitano in paesi ricchi, danno la possibilità di allenarsi meglio, diventano dei campioni. Ce ne sono tante di queste
0: storie. Anche Bernardo Camungo, ad esempio, è nato proprio nella Repubblica Democratica del Congo, che adesso gioca con la Tanzania e giocava...
1: Cioè gioca negli Stati Uniti.
0: Sì.
1: Ma ha vissuto degli anni in un campo profughi in Tanzania.
0: In Tanzania, esattamente. No? E giocava con la palla, come dici tu, insomma, fatta un po' di stracci, un po' di buste di plastica.
1: Pensate per esempio anche allo stesso Luka Modric, il centrocampista meraviglioso, campione della Croazia. E Modric era un bambino quando scoppiò la guerra nella ex Jugoslavia e anche lui fu trasportato di qua di là con la famiglia, visse in una specie di albergo per tanti anni e si andavano a giocare in un campetto sotto a questo albergo. Insomma, storie che sembrano nascere sotto la stella peggiore e poi lo sport e poi la fortuna e poi anche l'accoglienza, perché no, un allenatore che crede in te e poi ti portano a fare questi percorsi. Questo secondo me è una delle lezioni di questi campionati del mondo.
0: Certo,
1: no?
0: La parte bellissima del calcio e dello sport che davvero può diventare un'occasione incredibile. Comunque
1: allora fermi tutti, perché qui abbiamo parlato del fatto che Doris si lamenta perché c'è tu sempre c'è pieno di calcio, di mondiali in TV, Rai c'ha i diritti per una partita al giorno e questo è. E allora infatti però diciamo che questa sera c'è un appuntamento su Rai 3 molto molto importante.
0: Ma mi volete far piangere.
1: Cosa succede questa sera in prima serata su Rai 3?
0: Allora questa sera c'è l'ultima puntata stagionale, ma soprattutto l'ultima puntata condotta dall'incredibile, meravigliosa Federica Sciarelli di Chi l'ha visto. Dopo 22
1: cioè,
0: anni.
1: Chi l'ha vista si dirà poi dopo, perché giustamente va in pensione.
0: Si chiude una stagione, appunto, la più lunga di questa trasmissione, che è di grande interesse di servizio pubblico. Infatti, questa sera, per l'ultima puntata di stagione, per l'ultima puntata della vita di Federica Sciarelli, ci sarà Filomena Iemma, che è la mamma di Elisa Claps. Elisa Claps è un caso clamoroso italiano, la ragazza che è stata trovata morta dopo 17 anni nel sottotetto di una chiesa, cioè la chiesa della Santissima Trinità a Potenza. E come mai dopo 17 anni si è arrivati a riscoprire il corpo di Elisa Claps? Perché Chi l'ha visto ha indagato talmente tanto, è andata talmente tanto a sfrugugliare, che alla fine ha fatto riaprire il caso, con la condanna poi di Danilo Restivo, che è stato condannato, ma ci sono ancora tante cose che non sono state chiarite, tipo come mai è stato possibile per 17 anni coprire tutta questa cosa. Quindi,
1: ma quante persone ha fatto ritrovare Chi l'ha visto?
0: Diverse, ma soprattutto casi giudiziari che sono stati riaperti grazie temerarietà, ma anche al non perdersi, a non scoraggiarsi mai, non mi viene la parola in questo momento, però
1: scusa, per ora che non c'è più Federica Sciarelli, no? Che non c'è più Federica Sciarelli, perché Chi l'ha visto continua. Lei farà magari qualche altro programma magari meno impegnativo.
0: Ma io sono contenta per lei
1: anni.
0: Perché comunque Chi l'ha visto è un programma faticosissimo.
1: Però ora, scusa, l'anno prossimo ci sarà qualcun altro.
0: Io non so se riuscirò a guardarlo. Si parla anche di qualcuno, di un volto interno al programma, che secondo me è la scelta migliore, perché è un programma talmente particolare quello, non puoi mettere la star della televisione, no, assolutamente devi prendere qualcuno che conosce bene le famiglie degli scomparsi quanto le conosce bene. Mamma mia, tanto piangere, perché comunque tu ce l'hai un programma televisivo di affezione al quale sei particolarmente legato, ti basta sentire la sigla.
1: L'eredità mi piace molto, la ghigliottina mi piace molto.
0: La ghigliottina, sì. Bello, infatti ogni tanto ce la guardiamo qui adesso.
1: Perché ridi, Fabio?
0: Ride. Invece, da chi l'ha visto la ghigliottina? Ma però ognuno
1: ha
0: suo.
1: Ho detto apposta una cosa proprio, capito? Proprio
0: di altro segno, di altro segno. Vabbè, ce lo guarda, lo guarda.
1: Lo guardiamo, sì, qua quando finisce il TG0.
0: Ogni tanto, senza mettere l'audio,
1: beh, certo,
0: ovviamente,
1: beh,

0: Langley con Choosing Texas su Radio Capital. E infatti restiamo negli Stati Uniti, il Texas è proprio lo stato di nascita dell'artista che vogliamo ricordare oggi e del quale vi vogliamo dare notizia. Ne hanno parlato ovviamente anche Mixo e De Gennaro. È morto Victor Willis, il frontman dei Village People, che proprio oggi, 1° luglio, avrebbe compiuto 75 anni.
1: Aspetta, qual è Victor Willis? Qual era?
0: Allora, è il frontman, il cantante dalla prima ora. Okay, lui è rimasto nel
1: però
0: gruppo.
1: Però vestito come?
0: Il marinaio, il poliziotto. Ogni tanto si trasformava, perché in base a quello che cantavano, però era lui, il poliziotto.
1: Lui.
0: E la band lo ha annunciato su Facebook. La malattia è stata abbastanza veloce, perché non è arrivata come una sorpresa questa notizia. Nessuno sapeva che fosse malato. Lui appunto nell'80, dalla prima ora, lui diventa il frontman e anche coautore di tantissimi pezzi, ma tipo

0: alla fine degli anni 70, esatto. Disco dance, e questi loro si presentano come dei cosplay, si direbbe oggi, no?
1: Esattamente.
0: Il poliziotto, l'indiano nativo americano,
1: sì,
0: l'operaio.
1: Sì. Cioè, allora loro in maniera ironica giocano su tutti gli stereotipi del macho man. Per l'appunto. Allora,
0: ma sono un gruppo, cioè, che poi sono diventati anche un simbolo in molti pride, no?
1: Sì.
0: Di musica LGBT, cui amati ovunque in qualsiasi festa, voglio dire, no?
1: Sì, anche se Victor Willis nel 2024 aveva cominciato a dire: io adesso vi querelo se continuate a dire che YMCA è un inno gay, perché non lo è. Non mi dà fastidio che la comunità LGTB Q+ abbia adottato questa canzone. Non so che ho detto una cosa strana.
0: È molto lungo la cronaca.
1: Però voglio che la stampa sia più chiara, nel senso più trasparente, perché non è così, non è un inno di quel tipo. Lui andava in questa palestra
0: della
1: a New
0: YMCA,
1: York, esatto,
0: sì.
1: Ce l'aveva sotto casa e andava in questa palestra.
0: Che è solo per uomini, però, perché YM è Young Men. Okay.
1: Da lì l'idea del titolo della canzone. In realtà l'idea della band non era sua. L'idea della band è vero che ha a che fare con il mondo gay, nel senso che Jax Morali e il produttore Harry Belolo hanno avuto questa idea una sera che erano in un locale gay del West Village.
0: Cioè, perché comunque anche l'idea di mettere tutti questi stereotipi, anche maschili, no?
1: Perché
0: è una presa per il culo.
1: I due baristi che li servivano, uno era vestito appunto da nativo americano, l'altro era vestito da cowboy.
0: Dai, così.
1: E quindi dice: allora
0: bello,
1: facciamo anche noi
0: bello.
1: Questo gruppo. Vai. In the Navy.
0: Cioè, guarda, anche Giulia le conosce queste canzoni,
1: sì.
0: Vero Giulia?
1: Beh, sono diventate
0: Gen Z, Gen
1: immortali.
0: Alpha, Gen, così.
1: Allora, tutte queste canzoni che avete sentito negli spezzoni che vi

0: Stiamo proponendo, vedono Victor Willis come coautore. Tra l'altro, okay, lui ha ingaggiato una battaglia legale non indifferente per rimpossessarsi dei diritti d'autore di queste canzoni, perché lui a un certo punto se n'è andato dalla band. Nel 2017 è rientrato e poi è diventato molto controverso perché ha cominciato ad avvicinarsi molto a Donald Trump.
1: Certo, loro hanno anche fatto delle esibizioni in comizi elettorali di Donald Trump.
0: Esattamente.
1: Uno dei pochi gruppi che ha detto vai Donald.
0: Donald ha detto, lo ha salutato sui suoi canali social, ha detto era un uomo grande ed era molto contento che usassi la loro canzone, la sua canzone nei miei comizi. Ed è vero. Volta dice una cosa vera che non può essere smentita.
1: Però grandi Village People.
0: Grandissimi.
2: IG0.
3: Noi siamo persone ben educate.
2: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
3: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra Wah Wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aeree, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
2: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20. Radio Capital, solo bella musica.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta.
14: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da €15,950, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo €4,268, 35 rate da €99 e rata finale residua €11,961. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
15: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
16: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
15: Il crimine racconta la storia di un paese.
16: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
17: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.

0: Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Joan Osborne con una canzone bellissima, One of Us. E se Dio fosse uno di noi e fosse qui tra noi, ascolterebbe Capital, che mette bella musica alle 18:38 minuti. Alti G0, di cosa ci occupiamo?
1: Torniamo ad occuparci, Doris, della assurda e incresciosa vicenda della cittadina italiana Nessy Guerra, madre di una bambina di 3 anni, Aisha, che è bloccata in Egitto per una condanna a 6 mesi di detenzione e lavori forzati per adulterio, secondo la legge egiziana, che non può tornare, come sarebbe suo diritto, in Italia con la figlia e allontanarsi così dall'ex

0: marito che è un pluripregiudicato per reati molto gravi, lesioni, violenza sessuale, una persona che ha anche minacciato personale diplomatico italiano in Egitto. È una situazione paradossale quella di Nessy Guerra. Oggi si è arrivati a un culmine di un prelievo da parte della polizia della mamma e della bambina per, diciamo, essere portate da una parte dove il papà poteva vedere la bambina. Diciamo, papà è una persona molto pericolosa. Allora noi siamo in collegamento per capire quello che sta succedendo, perché si sono mossi addirittura anche il ministro degli esteri italiani per dirimere questa complicata vicenda. Noi siamo in collegamento con l'avvocata di Nessy Guerra, siamo con Agata Armanetti. Buonasera avvocata, buonasera, benvenuta.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, intanto facciamo le domande di cronaca proprio. Allora, cos'è successo oggi e dov'è in questo momento Nessy con Aisha?
1: Allora, questa mattina al Cairo Nessy era in una località protetta, quindi non a conoscenza dell'autorità egiziana. Ricordiamo che lei appunto è stata condannata in secondo grado per adulterio, e in Egitto il secondo grado non è come da noi che si aspetta il terzo grado, è immediatamente esecutivo, e alle 3 del mattino è stata prelevata congiuntamente alla bambina, con la scusa di fare in modo che il papà, attraverso un ordine della procura, potesse esercitare il diritto di visita. Ci è sembrato molto strano, perché in effetti la sentenza che dispone il diritto di visita del padre non è ancora stata emessa, cioè il secondo grado. Nel secondo grado non è stato emesso e non è stato disposto alcun diritto di visita del padre.
2: Ma quindi era un espediente, avvocata?
1: Assolutamente.
2: Era un espediente per
1: fare in modo che si sapesse ufficialmente dove lei si nasconde.
0: Ah, ecco, per esporla, insomma.
1: Sì, per esporla, perché in realtà le hanno detto che lei avrebbe dovuto aspettare questo Tamer Hamouda che veniva a vedere la bambina, ma Tamer Hamouda questa mattina era a Hurghada, che compariva in un'udienza dove lui aveva usato violenza contro il proprio padre, e quindi veniva processato per quello, e ci ha mandato una fotografia di lui che stava attendendo di essere chiamato in udienza. Dopodiché lei, Nessy, ha dovuto firmare una dichiarazione autografa dove dichiarava che praticamente lei sarebbe rimasta in quella residenza dove è stata prelevata fino a quando non fossero finiti tutti i processi in Egitto che la coinvolgono.
2: Ecco, quindi questo la espone molto. Ma diciamo che cosa rischia Nessy?
1: Allora, intanto rischia 6 mesi di carcere e i lavori forzati
0: per adulterio, in Egitto è un reato l'adulterio?
1: È un reato, esatto, ed è un reato che peraltro lei non ha mai commesso, ma che è frutto della vendetta del marito, dell'ex marito, per il fatto che lei appunto si sia liberata di lui lasciandolo, no? Abbia chiesto il divorzio e ottenuto il divorzio già nel 2024. Dopodiché la bambina invece è oggetto di un blocco all'espatrio, di una procedura di blocco all'espatrio sempre posta dal padre, che impedisce alla bambina di lasciare il paese fino all'età di 21 anni.
2: Quindi rischia lei di andare ai lavori forzati e la bambina di rimanere
1: di andare in carcere e ai lavori forzati, sì.
2: Esatto.
1: E la bambina di rimanere in Egitto è affidata poi alla fine alla nonna paterna, perché in primo grado questa bambina era stata affidata alla nonna paterna, poi abbiamo fatto un secondo grado, sempre di primo grado, no, prima un primo grado, poi un altro primo grado dove chiedevamo l'affido della bambina alla nonna materna, che lo ha ottenuto, e poi adesso c'è il secondo grado dove Nessy chiede l'affido, la mamma di Nessy chiede l'affido, ma la chiede anche Tamer e la madre di Tamer.
0: Ok, questo
1: per cui, di fatto ad oggi non c'è nessuna disposizione sulla custodia della bambina, se non appunto le due sentenze di primo grado che si contraddicono l'una con l'altra.
0: Certo.
1: E lì,
0: insomma, senta, ma è vero che oggi
1: facciamo un discorso.
0: Senta, oggi avvocato, è vero che è intervenuto anche la Farnesina, il ministro degli esteri?
1: Sì, certo, come no. Certo che è vero.
0: È
1: intervenuto
0: con, diciamo, fattivamente aiutando la vostra situazione.
1: Ma sì, è intervenuto, sicuramente è stato interpellato da parte del nostro ambasciatore.

0: Agostino Palese, dalla dottoressa De Nardis, la console, la quale ha allertato la Farnesina e quindi lo stesso ministro pare che si sia messo in contatto, a suo dire, con il suo corrispondente egiziano per fare in modo, ha detto così al question time questo pomeriggio al Parlamento, per fare in modo che
1: Che
0: la
1: adesso
0: nostra
1: torni.
0: connazionale venga prontamente rimpatriata in Italia.
1: Certo.
0: Diciamo che
1: Concedendo
0: non
1: una
0: si era mai.
1: grazia che possa cancellare questa condanna?
0: Sì, no, la grazia è stata chiesta la procedura di grazia è stata chiesta dal nostro ambasciatore alle
1: Dall'ambasciatore.
0: autorità egiziane. Sì, alle autorità egiziane. Però
1: Allora,
0: non è
1: speriamo.
0: detto che.
1: No, non è detto
0: No,
1: che
0: certo.
1: l'autorità egiziana, noi conosciamo altri casi Eh no,
0: dell'autorità
1: appunto,
0: egiziana,
1: siccome
0: insomma.
1: appunto proprio
0: È
1: perché
0: proprio a quello mi
1: conosciamo altri casi,
0: riferisco.
1: ecco,
0: Ecco,
1: insomma, sappiamo
0: che
1: che.
0: non sono proprio dolci di sale, ecco,
1: No,
0: no.
1: esattamente.
0: Ecco.
1: Allora,
0: Quindi il
1: avvocata.
0: discorso è quello che adesso lei, giustamente, poverina, sta nel panico perché sanno dove si trova. E in più, effettivamente, lei si nascondeva dalla possibilità che la trovasse il marito, l'ex marito,
1: E adesso
0: o
1: tutti
0: se
1: sanno dov'è.
0: il suo, esatto, il suo indirizzo venisse comunicato al marito, anche se lui è a chilometri di distanza, ma se lo trova sotto casa nel giro di
1: Eh
0: 3 ore.
1: certo,
0: Allora.
1: ricordiamo marito condannato per più
0: Sì.
1: episodi di
0: Sì,
1: stalking, una persona
0: violenza,
1: violenza,
0: stupro, percosse,
1: ecco,
0: lesioni,
1: quindi.
0: truffa, violenza privata.
1: Bisogna far tornare a casa Nancy Guerra con la
0: Assolutamente.
1: bambina al più presto, quindi manteniamo alta
0: Al più
1: l'attenzione su
0: presto.
1: questo caso perché l'opinione pubblica fa la
0: Certo.
1: differenza e non possiamo permetterci di lasciarla in Egitto visti i Grazie,
0: precedenti.
1: avvocato Armanetti, grazie mille.
0: Grazie a voi,
1: Grazie.
0: grazie. Buona giornata, grazie.
2: TG Zero.

0: Samuele Bersani, Replay, una delle canzoni più belle mai scritte nel 2000 e non soltanto, e l'ha scritta lui. E ci piace tanto, 18:49 minuti, questa è Radio Capital, al TG0, se io dico, questo è anche un test per capire quanti anni hai, se io dico Erin Brockovich, che ti viene in mente?
1: Beh certo,
0: tu lo sai.
1: Mi viene in mente Julia Roberts.
0: Ti viene in mente Julia Roberts, che tra l'altro per quel ruolo vinse l'Oscar nel 2001. Ad esempio la nostra Giulia Pesola invece non ricordava, perché nel 2001 stava ancora nei pensieri, credo, dei suoi genitori, non era nata. Però invece parliamo di una pellicola che fece tanto clamore
1: e che era basata sulla storia vera, appunto, di questa avvocata e attivista americana Erin Brockovich, che ora ha 66 anni, che da avvocata di questa cittadina di Hinckley in California scoprì che c'era stata una contaminazione con cromo esavalente delle acque della città da parte di questa Pacific Gas and Electric, questa appunto grande grande compagnia, e quindi lei riuscì a condurre la più grande azione legale di questo genere, e quindi il colosso dell'energia fu costretto a pagare il più grande risarcimento all'epoca della storia degli Stati Uniti, $333 milioni, a più di 600 residenti di Hinckley. Una class action, quindi da praticante precaria di uno studio di avvocati
0: comincia a scartabellare, a fare pratiche e vince. Attenzione, perché è tornata e gli Stati Uniti già tremano. Allora, la sua nuova battaglia è contro le big tech, e si è fatta una domanda attorno alla quale ruota tutto: perché costruiscono i data center in segreto? Se sono così belli, così buoni, così fighi, perché non lo dicono a nessuno quando li fanno? Perché sta venendo fuori questa cosa qui. Allora, praticamente che cosa succede? Che lei ha aperto le proprie porte digitali agli americani, ha creato una mappatura, un enorme database e una mappa per tracciare gli avvistamenti di data center nel territorio statunitense.
1: Sì, sta nascendo un grande diciamo tema di ribellione da parte di tante comunità locali negli Stati Uniti contro la costruzione di questi mostri dell'intelligenza artificiale, questi enormi serveroni che però consumano un botto di energia per essere alimentati, per fare i calcoli dell'intelligenza artificiale. Alla fine ogni domanda che noi facciamo, che ne so, a Google AI o ChatGPT, da qualche parte qualcuno ha fatto un calcolo.
0: Esatto.
1: Questi data center devono rispondere ai miliardi di sollecitazioni delle AI e richiedono tanta energia e anche tanta acqua di raffreddamento.
0: È così, ma
1: perché si riscaldano questi computeroni.
0: Esatto, e chi realizza i data center, però, questo è il problema, spesso stipula degli accordi di riservatezza con i funzionari locali. Per cui non si riesce a capire bene perché sono stati approvati, da chi, qual è l'impatto ambientale. Ad esempio, quest'acqua che si usa per raffreddare tutti i computeroni, poi che cosa fa? Torna in circolo, la beviamo, la usiamo per cucinare, è inquinata. Certo. E a tutte queste cose adesso cercherà di rispondere Erin Brockovich, che sta già ricevendo centinaia di migliaia di segnalazioni.
1: Pensi che ci sono già 79 contee che hanno adottato, diciamo, divieti o limiti per i data center, quindi insomma,
0: nuova eroina del mondo Erin Brockovich, compratevi la maglietta e sosteniamola tutti.

0: è Radio Capital.
1: Radio Capital, solo bella musica.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
7: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
1: In collaborazione con Radio Capital torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio, con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One.

0: Lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Le notizie alle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Elettricità salata per le imprese italiane. Secondo l'autorità per l'energia, l'anno scorso l'hanno pagata al 24% in più rispetto alla media europea, con una differenza di 5 centesimi a kilowattora. La differenza dipende dal costo maggiore della materia prima. Prezzo del petrolio in calo, oggi con il Brent a 71 dollari al barile. Temporali, forti, grandine al nord, domani allerta arancione per Emilia Romagna e Veneto, gialla in molte altre regioni. Luglio comincia così, dopo un giugno segnato dalla canicola. E uno studio del CNR dimostra quanto il verde nelle città aiuterebbe a ridurre l'impatto delle ondate di calore. Chiara Iorio.
7: Basterebbe raggiungere almeno il 30% di copertura arborea per ridurre significativamente l'impatto delle temperature nei centri urbani. Secondo uno studio del CNR su 10 città italiane, se durante l'ondata di calore del 2003 ogni quartiere avesse avuto questa quantità di alberi, l'eccesso di mortalità da calore sopra i 65 anni sarebbe diminuito del 36%. Gli alberi raffreddano l'ambiente attraverso ombreggiamento e il rilascio di acqua nell'atmosfera. Dalla ricerca, l'aumento degli alberi ridurrebbe anche l'inquinamento atmosferico, migliorerebbe il deflusso di acque piovane e aumenterebbe l'assorbimento di anidride carbonica.
6: Il Friuli Venezia Giulia resuscita le province abolite nel 2016. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge che reintroduce le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine con le stesse circoscrizioni territoriali del passato e con organi a elezione diretta, disposta anche la soppressione degli enti di decentramento regionale. In monopattino in autostrada, fermato dalla polizia, dice: ho fretta, devo andare a Milano. La stradale di Bologna ha fermato il 26enne dopo le segnalazioni ricevute. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato una ventina di grammi tra hashish e marijuana in possesso del ragazzo. Ai mondiali di calcio c'è Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo e all'intervallo i Leopardi del Congo sono in vantaggio 1-0 sui Tre Leoni dell'Inghilterra. Partita spettacolare con varie occasioni da entrambe le parti, grandi parate del portiere del Congo. L'Inghilterra ha protestato per un rigore non concesso. A Wimbledon avanti Sinner e Cobolli, il numero 1 ha superato in 3 set Borges. Cobolli ha vinto al quarto set la sfida con Navone, interrotta ieri sera per il buio. Capital News torna alle 20.
8: Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
9: E alle nostre vacanze romane.
10: Anche se non siamo a Roma!
8: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batti.

0: Brian Adams, super romantico con Heaven su Radio Capital, al TG0, sono le 19:07 minuti, vi giunga il nostro più caloroso saluto.
1: Eccoci.
0: Buon viaggio, se state andando, che ne so, al mare in vacanza, il primo luglio
1: è... Ho capito, ma è mercoledì però.
0: Infatti c'è questo problema che è mercoledì, perché purtroppo le vacanze...
1: Quest'anno il calendario va così.
0: Però è vero che ultimamente le partenze sono state intelligenti e molto bizzarre, perché c'è sempre più gente che invece di ritornare il lunedì al lavoro torna il martedì, il mercoledì, e allora perché non partire magari per il mese di vacanze o per i primi 15 giorni di luglio?
1: Per esempio ne è un esempio il nostro Simone Girasole.
0: Esatto,
1: ma
0: che è partito, è in vacanza.
1: Fabio, dove sta Simone? Che sta in montagna, ma fino a quando?
0: Al fresco.
1: Non lo so, quando, fino a lunedì.
0: No, lui è classico, fino a lunedì.
1: Però sulle Alpi vedo dalle mappe, dei temporali.
0: Temporali, sì.
1: Allora, è arrivato il temporale a Milano, a causa del quale hanno anche chiuso i parchi pubblici oggi a Milano, oggi pomeriggio? Faccio questa domanda, perché comunque in questo momento la mappa dell'Italia è più temporali che sole.
0: È vero.
1: È arrivato lo scaricone.
0: Come avevamo già preannunciato e previsto noi.
1: Occhio
0: io
1: alla
0: Edoardo
1: grandine,
0: Buffoni.
1: Pure.
0: Sì, si è un po' spezzato questa grande

0: bolla di caldo, ma è tornata, perché qualcuno prima ci mandava il cruscotto di un'auto a Modena, sì. 45 gradi. Sì, cioè, aiutami.
1: Certo, che non vuol dire che siano i 40, no, 55 però, gradi quelli ufficiali.
0: Però l'asfalto, però, la macchina ferma bolle, lì al sole, bolle. Tutto bolle. Saremo,
1: comunque,
0: saremo
1: oggi la massima di Roma 36, mentre invece, per esempio, in questo momento Milano sono 29 gradi, se non sbaglio, Torino 30,
0: ci confermate?
1: Venezia 34. Cioè, insomma, c'è stato un po' un abbassamento in generale, però tornerà l'anticiclone, per cui non è detto che l'estate torrida sia finita qui.
0: Infatti. Allora, fammi salutare anche Giulia Pesola, la nostra saggista, Emanuele De Nina e appunto il direttore Edoardo Buffoni. Allora, continuiamo con la seconda parte del TG0.
1: Mentre intanto il Congo è ancora in vantaggio per 1-0 all'inizio del secondo tempo sull'Inghilterra.
0: E sembrano avere molto più ritmo.
1: Ma questo non lo so.
0: Commento tecnico è che hanno questi scatti veloci verso l'alto che colgono
1: verso
0: un po' di contropiede,
1: fanno volare
0: verso l'alto del campo,
1: verso l'alto dello schermo del tuo televisore.
0: Esatto. Sì. E colgono un po' impreparati i difensori del Regno Unito.
1: Ci abbiamo una base pubblico di stadio, perché qui sta per partire una telecronaca di Doris, una radiocronaca pazzesca.
0: Ragazzi, ma
1: qua
0: si capisce dai primi 20 secondi si capisce come andrà una partita, cioè ci sono quelli
1: motivatissimi. Tu già vedi all'inizio del primo tempo,
0: sì,
1: del secondo tempo
0: è una questione di energia, e gli attaccanti del Congo qui corrono tanto, e poi invece quando prendono la palla quelli bianchi che sarebbero quelli dell'Inghilterra vanno più lenti, vedi che rallentano, perché il caldo evidentemente viene sofferto di più, rallentano. Ecco,
1: bene,
0: la partita
1: si è fermato dallo stadio di Atlanta avete sentito,
0: voi la linea,
1: grazie
0: linea.
1: Doris, torneremo da dietro.
0: Vabbè,
1: a poco
0: sì. Adesso a dire se stupidaggini, c'è passato il tempo, volevamo commentare altre cose, quindi che facciamo? Le commentiamo dopo, le diciamo adesso?
1: Allora, fedetevi forte che fra poco parliamo del nuovo scisma nella Chiesa Cattolica.
0: È vero.
1: Attenzione,
0: è importante. No, Bolzano 18 gradi, scusate se intervengo così, ma ci state mandando termometri, quindi questo ci fa ben
1: dal
0: sperare.
1: Dal campo di Bolzano 18 gradi.
0: Cantù 25 gradi, Faenza, aspetta, qua
1: sì,
0: che
1: ma
0: cos'è?
1: Aspettate, ma tutto questo è condito anche da precipitazioni
0: gradi
1: o no?
0: No, ragazzi, dovete essere più precisi. Ci fate proprio un piccolo vocale in cui un po' bernacca, vi mettiamo anche la sigla e ci
1: sì,
0: dite.
1: Ma loro come fanno a sapere quella della temperatura vera? Ah, quella del cruscotto.
0: È quella del cruscotto.
1: Che però non è quella ufficiale, però fa fede.
0: No, però
1: ho capito, fa fede.
0: Ha piovuto.
1: Cioè, ci sono l'aeronautica militare. Fa fede il cruscotto.
0: Ma è un gioco. Ci devono dire, guarda, qui cielo nuvoloso, precipitazioni abbondanti.
1: Si respira?
0: Caldo percepito e caldo effettivo.
1: Cioè si respira? Vogliamo respirare?
0: Il dato tecnico che ci dovete dare è si respira oppure no?

0: Christopher Cross di Ride Like the Wind su Radio Capital, 19:15 minuti. Ragazzi, l'Italia è lunga, come diceva Matteo Salvini quando ti ricordi il chiodo, il problema che l'Italia è lunga. Si passa dai 36 gradi della provincia di Foggia agli 11 dell'Alta Badia, quindi zona Bolzano. Perché ha piovuto, sta piovendo e quindi si respira, e come? Cioè,
1: come si suol dire, l'Italia divisa in due.
0: L'Italia divisa in due.
1: È così, è così.
0: Cardano al Campo, Varese, pioggia, adesso 25 gradi.
1: Si respira.
0: Bologna, temporale forte, 22 gradi. Va tutto molto bene. Vuol dire che arriverà anche qui, quindi noi siamo molto contenti.
1: Ma non lo so, arriva qua, non lo so, lo fate scendere verso Roma?
0: Sì, fatelo scendere.
1: Questo freschino?
2: Pioggia e temporali e 21 gradi.
1: Vicenza 21 gradi. 21 gradi.
3: Milano, dopo uno pseudo temporale, ci sono 26 gradi, si respira finalmente, si respira un po'.
1: Mandateci un po' il respiro anche a noi.
0: Oh, che bello, mamma
4: oggi
0: mia.
4: Oggi finalmente si respira, è piovuto abbastanza, il cielo è nuvolosetto, e c'è 23 gradi a Casale Monferrato.
0: Io firmo.
1: La firma subito.
5: Io sono Ivrea. Oggi ci sono 29 gradi e mezzo. Ecco. Si respira perché c'è un po' di arietta che arriva dalla valle.
6: Buonasera Radio Capital. Qui siamo periferia di Verona, ci sono 16 gradi, piove.
0: Bellissimo.
6: Ciao Gabriele.
1: Gabriele, siamo un passo da... Ma che freddo fa?
0: La polenta.
7: Qui Brindisi, cielo sereno, troppo sereno, 34 gradi.
1: Ti ho detto, l'Italia divisa in due.
7: Così. Domani ci si aspetta un piccolo temporale, ma aumenterà l'umidità, quindi
0: poca roba.
7: Bellissimo.
1: Bellissimo. Vabbè. Allora, perché mentre a Verona stanno preparando la prima polenta di stagione, gradi a Brindisi si acconciano a qualche piatto freddo. Allora, invece, che tempo fa in Svizzera nel Canton Vallese? Ho visto nuvoloni neri, però insomma, alla fine si è tenuta lo stesso, nonostante le minacce del maltempo, la cerimonia dello scisma della Chiesa Cattolica, lo scisma dei Lefebvriani, questo drappello che in realtà manco pochi, sono 700 sacerdoti della Chiesa Cattolica che in realtà non fanno più parte della Chiesa Cattolica, sono un po' più di 100.000 fedeli in tutto il mondo, specialmente Europa e Nord America, che sono una specie di nicchia super tradizionalista che è uscita dalla Chiesa Cattolica, un po' dentro, un po' fuori, e che oggi hanno fatto una mossa che Papa Leone XIV non può sopportare, infatti sono stati automaticamente scomunicati. Cosa hanno fatto questi della Fraternità Sacerdotale San Pio X, questo è il nome ufficiale, questa confraternita fondata da Monsignor Marcel Lefebvre, morto nel 91, hanno ordinato 4 vescovi. Ora, se tu ordini 4 vescovi senza chiedere il permesso al Vaticano, non si può fare, e per cui in automatico è scattata una scomunica, siete fuori dalla Chiesa Cattolica. Domani

0: vedrete che uscirà anche un documento ufficiale dal Vaticano. Chi sono questi qui? Abbiamo detto, sono 700 sacerdoti sparsi un po' in tutto il mondo, propugnano un ritorno a una chiesa pre-concilio Vaticano II. Il concilio Vaticano II fu quella grande riforma della chiesa voluta da Papa Giovanni XXIII, che fra gli anni 60 e 70 mise un po' di modernità. Per esempio, la cosa più classica che si può dire è che fu da quel momento sostituita la messa in latino nella messa con le lingue locali del posto in cui tu la fai, no? Uh-huh. L'italiano se sei in Italia, lo spagnolo se sei in Spagna, perché prima si facevano in latino, quindi immaginati con quanta comprensione da parte delle persone. Con il sacerdote, per esempio, rivolto con le spalle ai fedeli, ma rivolto verso il crocifisso. E più tante altre cose. Ecco, insomma, loro sono per un ritorno a questa chiesa più tradizionale. Ti do in campo pratico tre cose su cui loro dicono. Per esempio, gli immigrati, assolutamente no all'accoglienza, perché gli immigrati ci portano il Corano e, diciamo, l'invasione islamica. Le unioni gay, mentre sai c'è tutto un dibattito, no? Gli ultimi papi hanno detto che non è un peccato essere gay, no? Le unioni gay sono peccati contro Dio. E in più, per quanto riguarda i rapporti fra uomini e donne, il marito è il capo della moglie. Ecco, cioè, per dire, okay, l'inquadramento ultra tradizionalista.
1: Adesso poi, che succede?
0: Adesso sono stati scomunicati. Si
1: quindi
0: faranno la loro chiesa a parte.
1: Esatto, c'è stato lo scisma, che era stato già
0: uno scismino, perché poi non è come gli scismi.
1: Com'è, scismoni.
0: Com'è al plurale scisma? Gli scismi.
1: Adesso controlliamo, ma dopo parliamo di Strafalcioni. Ehi Crusca, amici della Crusca all'ascolto, aiutateci. Va bene, comunque insomma è una vicenda importante. Sono davvero tanto tradizionalisti, loro.
0: Poi penso anche i paramenti sono diversi.
1: Tutto di nero, sti guanti neri. È un po', va bene.
0: Un po' cupi.
1: Sì, non volevo dirlo, ma lo dico, sì, sono proprio un po' cupi. 19:20 minuti, Radio Capital, The Wave.

0: È davvero come un'onda questa canzone di Jungle su Radio Capital, 19:23 minuti. No, stavo ricordando che ai Castelli Romani, che come sai io frequento, ricordo una polemica ferocissima a livello proprio anche politico, ma degli abitanti del posto, perché il funerale dell'ex ufficiale dell'SS Erik Priebke, morto a 100 anni nel 2013, ebbe un po' di vicende, nel senso che la Chiesa Cattolica,
1: Priebke, diciamo, appunto ufficiale dell'SS, tra i responsabili dell'eccidio delle fosse ardeatine.
0: Esattamente. Allora, la Chiesa Cattolica negò assolutamente il Vaticano, il Vicariato di Roma, negò
1: la sepoltura.
0: E quindi chi se lo prese? Priebke, cioè dove andarono per il funerale, dove si rivolse, dove andò la salma? Ad Albano Laziale, presso l'istituto della Congregazione dei Padri Lefebvriani. Proprio
1: ah,
0: loro.
1: Ecco, i Lefebvriani, diciamo così, diciamo, non avevano problemi ad accogliere la salma,
0: sì,
1: di Priebke.
0: Sì, sì, sì.
1: Questo un po' indicare, diciamo, se vogliamo, non proprio una distanza. Poi
0: no.
1: Priebke, però, ricordiamo che, appunto, ufficiale nazista dell'SS, che fu processato in Italia dopo essere stato scoperto nel 94 in Argentina, no? Grazie a questa caccia all'uomo del centro Wiesenthal. No, sapete che in Argentina nei decenni dopo la Seconda Guerra Mondiale si rifugiarono tanti ufficiali dell'SS, tanti nazisti. Qualcuno è ancora lì e non è mai stato scoperto. Si sono rifatti una vita, ma i regimi di destra argentini coprirono questi ufficiali dell'SS. Priebke, importante ufficiale dell'SS, fu finalmente scoperto in questo minuscolo villaggio nella Pampa argentina. E fu prelevato e poi fu processato in Italia perché appunto aveva partecipato e ordinato l'eccidio delle fosse ardeatine. Ci fu una lunga, diciamo, vicenda giudiziaria, poi morì a 100 anni nel 2013.
0: Sì, esattamente.
1: Poi, come ricordi te, ci fu il problema di dove mettere questo qui per non farne. È duro da dire, ma per non farne un luogo di, perché ci potrebbe essere qualcuno che va
0: di
1: alla tromba di Priebke
0: in qualche modo,
1: perché sappiamo,
0: no?
1: Che ci sono dei posti in Italia dove si va in pellegrinaggio, no?
0: Sì.
1: Per esempio pensa a Predappio,
0: certo,
1: no?
0: Okay. Assolutamente.
1: Allora, per evitare questa roba, l'hanno prima messo lì dalle Fevriani e poi è stato, con l'aiuto dei servizi segreti, sepolto in un cimitero di un carcere in disuso di una regione italiana. Che insomma nessuno sa dov'è
0: o dovrebbe sapere dov'è. No, ti dico anche che durante tutta quella polemica che ci fu, qualcuno della comunità, da appunto dei Fevriani, negò l'olocausto. Quindi dice: ma noi diamo
1: insomma,
0: sepoltura a tutti.
1: Ma questi Fevriani, questo scisma delle Fevriani, io voglio dire, posso dire, ma meno male che
0: ma
1: fanno
0: meno
1: lo
0: male,
1: scisma.
0: Sì,
1: questi,
0: forse non mancheranno. Mi spingo a dire, forse non ci mancheranno.
2: Alla voce.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Dottore, telefono per mio marito.
7: Mi dica, che succede?
6: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
7: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
8: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
9: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
14: Internet veloce!
13: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
17: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
16: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo eco bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
18: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: E allora mambo sudando,
1: molto estivo,
0: molto estivo. Senti, allora adesso parliamo con qualcuno che ha sudato molto oggi, ma non per ballare il mambo,
1: no,
0: per qualcosa che servirà a tanti italiani.
1: Allora, stiamo parlando in queste settimane molto di legge elettorale, no? Allora, Giorgia Meloni, il proporzionale, il premio di maggioranza, il Quirinale, le preferenze. Noi però ora non vogliamo entrare nel merito di queste proposte, no? Diciamo che appunto si stanno cambiando le regole della legge elettorale, però vogliamo focalizzarci su qualcosa di cui vi abbiamo parlato più volte, cioè al di là di come sarà questa nuova legge elettorale, se passa una nuova legge elettorale, noi vorremmo che ci fosse anche un articolo con scritto che le persone che vivono nella città in cui non sono residenti, quindi fuori sede gli studenti, i lavoratori, possono facilmente accedere ai seggi. Parliamo di quasi 5 milioni di persone, no?
0: Sì.
1: Allora, l'abbiamo detto tante volte, allora fate una nuova legge elettorale, fate quello che vi pare, proporzionale, nominale, premio di maggio, quello che volete, però metteteci questa cosa, perché in altri paesi già si fa. E allora oggi sono scesi in piazza, nonostante la calura, alcuni rappresentanti politici e poi anche quelli della campagna di The Good Lobby, che hanno raccolto anche 50.000 firme per poter mettere questa legge, insieme alla rete del voto fuori sede, che sono rappresentati questa sera a Radio Capital da Iari Russo. Ciao Iari, buonasera.
2: Ciao, buonasera a voi, grazie mille di nuovo per l'invito.
0: Com'è andata davanti a Montecitorio? Vi siete fatti sentire? Avete portato anche voi tanti attivisti?
2: Allora sì, diciamo che innanzitutto sottoscrivo il caldo, quello che dicevate sul caldo, e nonostante questo appunto c'erano tantissime persone, c'erano associazioni giovanili dei partiti, c'erano i new media, insomma c'erano davvero tante belle realtà che trasversalmente chiedono ancora una volta una cosa semplice: poter votare a distanza, poter fare un passo in avanti su questa che è fondamentalmente una battaglia che, come diciamo sempre, non è di destra, non è di sinistra, è una battaglia di civiltà, una battaglia di avanzamento democratico, perché purtroppo, come dicevate anche voi, siamo gli unici in Europa ancora una volta a non avere una legge di questo tipo. Quindi insomma è stata una bella mattinata, soprattutto per questo discorso della trasversalità, mi viene da dire, no? L'idea
1: perché?
2: Di avere partiti, associazioni, media che diciamo si rifanno sia all'universo progressista che a quello, diciamo, di centrodestra, mi fa sempre piacere, perché segna, diciamo, da un lato la volontà trasversale di arrivare a questo risultato, dall'altro racconta appunto quello che dicevo prima, cioè che non è una battaglia di interessi opportunistici di parte,
1: certo.
2: È una battaglia che continuiamo a portare avanti a 360
1: gradi. Sì, c'erano rappresentanti anche di Fratelli d'Italia, di Azione,
2: esatto,
1: di 5 Stelle, di PD, di Verdi e Sinistra. Allora, quindi, no, viene da pensare, ma allora dai, insomma, se c'è una maggioranza trasversale, mettete questo articolo e fatelo. Però, Iari, aiutaci a fare un passo indietro, perché allora, alle scorse elezioni europee un passettino era stato fatto. Cos'era successo? Aiutaci a ricordare.
2: Esatto, diciamo, ripercorriamo un attimo questa legislatura. Nel 2023 c'è stata una legge delega approvata a maggioranza alla Camera, questa stessa Camera che sta discutendo di legge elettorale, per impegnare il governo a far votare fuori sede, fondamentalmente. La legge delega poi si è fermata al Senato, vabbè, poi se volete ne parliamo. Nel 2024, come dicevi, le elezioni europee appunto hanno visto la prima sperimentazione per gli studenti fuori sede, in quel caso
1: solo studenti, quindi non lavoratori,
2: solo studenti, esatto. Nell'anno successivo invece, il referendum del 2025, si è invece esteso anche a lavoratori e persone che si curano al di fuori della propria residenza, quindi insomma è stato anche quello un passo in avanti.
1: Quindi si è fatto un qualcosa per le europee, per il referendum, però ancora
0: le
1: non
0: politiche,
1: lo si fa per le elezioni più importanti.
0: Le amministrative, le regionali ancora sono fuori, anche perché, come dicevo...
2: Esatto, da un lato sono rimaste fuori le politiche, ma soprattutto non c'è una soluzione stabile, nel senso che tutte queste che abbiamo visto erano appunto sperimentazioni,
1: certo,
2: temporanee, quindi insomma a colpi di decreti elezioni, che in realtà non sono una legge stabile e...

0: Certo.
1: definitiva, insomma, che garantisca questo diritto, tant'è che gli scorsi referendum appunto non hanno visto la possibilità di votare a distanza, a differenza di quelli degli anni scorsi, cosa inspiegabile perché appunto la normativa era già rodata.
0: Cioè, nel referendum questo sulla giustizia non è stato possibile, giusto?
1: Esatto,
2: No, è stato
0: per
2: allora,
0: dire, quindi una volta sì, una volta no, non va bene.
2: non va bene. Allora, ricordiamo, quasi 5 milioni di persone che non votano, perché non perché non vogliono e perché sono astensionisti, che è una piaga che
1: Esatto.
2: abbiamo, quella dell'astensionismo, ma perché non possono. Molti sono giovani, tra i 18 e i 35 anni, si tratta soprattutto di loro, non sono solo studenti, anche lavoratori che provengono dal sud. Allora, ci sono degli sconti, ovviamente, per gli studenti fuori sede che vogliono andare a votare, però sono pochi, proprio pochi, limitati, e si parte già da basi di voli aerei, ad esempio, molto
0: Ma
2: costosi,
0: poi
2: per
0: se
2: cui
0: c'hai un lavoro magari hai perso un giorno di
2: sì,
0: lavoro.
2: esatto, non è
0: Cioè,
2: solo il
0: alla fine,
2: costo.
0: Iari, anche tecnicamente,
1: Esatto.
0: non è una cosa così complicata. Io immagino inserire una persona, cosa fai? Crei un registro di una persona che non è residente ma vive lì. E quindi crei un seggio, io dico no, un seggio in cui Mario Rossi o Maria Rossi, anche se è di Barletta ma vive a Torino,
2: Può
0: è
2: andare a
0: iscritta a un
2: votare.
0: seggio di Torino e non si deve fare 500 km.
1: Allora, diciamo che le soluzioni potrebbero essere tante, nel senso che noi abbiamo avanzato quella del voto presidiato anticipato, anche adesso che siamo stati auditi in commissione affari costituzionali, abbiamo portato questo esempio che era stato un po' indicato anche dagli esperti, insomma, della scorsa legislatura come la soluzione migliore anche dal punto di vista delle garanzie costituzionali.
0: Cioè, qual è questa proposta? Dici.
1: Si tratta fondamentalmente di votare con un periodo di anticipo, insomma, ad esempio 10-20 giorni prima delle elezioni, in dei luoghi presidiati che possono essere le prefetture, ma possono essere anche le poste, perché era stato fatto appunto un'interlocuzione con Poste Italiane, che sarebbe una delle soluzioni migliori, tra l'altro, perché
0: Certo.
1: la spedizione poi delle schede sarebbe assolutamente garantita perché partono proprio da
0: Ah,
1: lì.
0: ok, quindi praticamente io voto a Torino e poi parte la scheda e mi va nel mio seggio di Barletta.
2: Esatto, quindi
1: Esatto, esatto.
2: dai, dai che ce la
1: Anche
2: possiamo
1: se
2: fare, che è
1: ce la
2: facile.
1: possiamo fare,
2: Ce la
1: ce la
2: possiamo
1: possiamo
2: fare, ce la
1: ce
2: possiamo
1: la
2: fare.
1: fanno
2: Se
1: tutti,
2: non
1: ce la
2: se...
1: possiamo fare anche
0: No,
1: noi.
0: voglio dire, ora dico la classica frase così, nel
2: Sì,
0: 2026
2: non
0: abbiamo l'intelligenza artificiale, andiamo
2: artificiale.
0: su Marte e
2: Cioè,
0: facciamo sta
2: spogliamo le
0: roba, no?
2: persone che
1: Sì.
2: sono vestite, le spogliamo, sembrano vere, sembrano loro, non riusciamo a
1: Esatto.
2: fare un voto fuori sede.
0: Dai,
2: Dai, Iari Russo,
0: noi siamo con
1: ce
0: voi,
1: la faremo.
0: ricordate, su The Good Lobby si può aderire ovviamente alle vostre iniziative anche di legge, perché dobbiamo spingere perché sono le
2: Firmiamo.
0: settimane decisive.
2: Firmiamo la petizione.
1: Esatto.
2: Grazie,
1: Grazie,
2: Iari.
1: grazie, grazie mille a voi.
3: TG0.

0: pezzo meraviglioso al TG0 di Capital, Red Hot Chili Peppers. Allora, caro Edoardo Buffoni, mercoledì primo di luglio ho preso una multa, vabbè, non c'entra niente, proprio il primo di luglio, paf, ho parcheggiato, c'era la pulizia della strada. Questa mattina non mi sono ricordata, scusa, non c'entra niente,
1: no,
0: perché ho pensato,
1: cosa.
0: Ho fatto questo passaggio mentale adesso, ho detto, ma proprio a inaugurare il mese, no, delle spese pazze, delle vacanze.
1: Scusa, aspetta, mi colpisce questa notizia.
0: Sì.
1: Mi dispiace per la tua multa, però mi colpisce anche il fatto che quindi nel comune dove tu risiedi
0: fanno la pulizia della strada. Sì, certo.
1: È per me
0: solo
1: una cosa,
0: nel mio?
1: Non lo so. Io risiedo in un comune abbastanza grande.
0: Sì.
1: Inizia con la R e finisce con l'A, quattro lettere.
0: Sì.
1: Questa roba non esiste.
0: Non la fanno la pulizia della strada.
1: Vi risulta a voi, Fabio, Emanuele?
0: No, la fanno ovunque.
1: No, ma scusa, aspetta, cioè è programmata.
0: Sì, è programmata.
1: Cioè, com'è programmata?
0: E dice,
1: è una volta a settimana?
0: Non me ne ero mai accorta perché non ho mai preso la multa e dice che c'era la segnaletica verticale che io non ho
1: allora,
0: visto.
1: Io so
0: però
1: che in molte città, per esempio, frequento spesso Firenze, c'è cioè, tipo il martedì, in quel quartiere, il mercoledì.
0: Certo.
1: Poi anche nella tua zona, Fabio, ma sei residente del comune di Roma, te? Ah no, ecco perché dicevo.
0: Perché invece a Roma
1: quartieri serie A di serie B.
0: Quindi allora, ovunque in Italia tranne a Roma.
1: Io non so se ovunque tranne, no? A Ragusa la fanno, non lo
0: la
1: so, a Vittoria per esempio non la fa. Cioè nel senso
0: la fanno,
1: sappiate
0: la fanno,
1: o voi cittadini di paesi, di città e di comuni civili, che a Roma questa cosa non si fa.
0: Ma tu
1: non
0: sei
1: c'è
0: sicuro?
1: Questa... No, ragazzi, cioè, vivo a Roma da parecchi anni, non c'è quella cosa come io ho visto fare a Firenze, a Milano, per le città che frequento, no? Il martedì in quella strada lì non puoi parcheggiare,
0: perché smugugni
1: e te ne vai perché c'è una pulizia. Cosa vuol dire questa pulizia? Vuol dire che la bella spazzolina passa bene, raccoglie tutta quella zella, quella sporcizia, quel pattume, quella roera, no? In quante vogliamo dirle di cose così, che non si accumula sotto al marciapiede. E invece a Roma non si fa, e infatti le strade fanno schifo.
0: Ecco, niente, gli è partita l'intemerata.
1: Schifo.
0: Perché
1: fanno schifo, non passano da mesi.
0: Lo so.
1: Porca la miseria. Vabbè, ma tutto questo però nasce da una multa che mi dispiace.
0: No, mi dispiace che ti ho fatto arrabbiare con questa cosa, però indagheremo. Senti un po', sono usciti gli strafalcioni della maturità del 2026. Sì, è tipo il nuovo volume, volume 4,
1: okay.
0: Perché prima della maturità, come ogni anno, così è una specie ormai di rituale collettivo, pubblicano quelli degli anni passati, che fanno sempre molto ridere.
1: Quindi abbiamo delle chicche
0: sono
1: nuove
0: freschi.
1: Degli iscritti e anche degli orali che sono in corso.
0: Sì, quello
1: freschi,
0: che praticamente
1: freschi.
0: Hanno raccontato i maturandi di quest'anno. Allora, posso dire la più bella di tutte? Il Pantheon, il meraviglioso Pantheon di Atene.
1: Vabbè,
0: che non è il Partenone, ma il Pantheon.
1: Però ti posso dire, però, Atene, Roma, così. A me piace molto invece della serie Pirandello, il Fu Mattia Pascal. Fu Mattia Pascal, che ricordiamo, fu il Fu Mattia Bazar.
0: Sì,
1: quest'anno,
0: già ribattezzato.
1: Quest'anno si trasforma in il Fu Mattia Pasquale.
0: Così.
1: Che comunque è così. E il bellissimo è il fu Pedro Pascal.
0: Perché?
1: Così.
0: Perché Pedro Pascal è diventato?
1: Sappiamo essere appunto protagonista di Narcos. È così. Tra l'altro, a proposito di Narcos, esce fuori Storia dell'arte, interrogazione, ma dice: io se le dico Leonardo da Vinci, se le dico Pablo. E quello risponde, anziché Picasso, Escobar.
0: Pablo Escobar, d'altra parte, è famoso pure lui.
1: Famoso artista della cocaina, diciamo così.

0: Bellissimo. Senti, quindi il Fumatia Pascal, diciamo che è sempre pregno di soddisfazioni.
1: Porta casini così.
0: Allora, la novità del 2026 clamoroso è che Mattarella, il nostro grandissimo Sergio Mattarella, non dico ancora presidente perché non è presidente, è re.
1: R.
0: Per i maturandi 2026, Sergio Mattarella è re d'Italia.
1: Che però è bello, sarà per un maturando.
0: È
1: bello
0: che però
1: proprio negli 80 anni precisi del referendum della Repubblica.
0: Cioè, diciamo infatti, è uno strafalcione solo, però effettivamente.
1: Comunque abbiamo Gabriele D'Annunzio, sapete, varie volte è stato definito anziché esteta, estetista.
0: Sì,
1: ok.
0: Sì.
1: Questa volta la cosa è il protagonista del famoso romanzo di D'Annunzio, Il Piacere, no?
0: Sì.
1: Andrea Sperelli, è diventato Andrea Spinello, perché forse pensavamo che D'Annunzio nella sua decadenza si facesse pure gli Spinelli, non lo so.
0: È così.
1: Molto bello anche Vitaliano Brancati, che era tra gli autori presenti nello scritto d'Italiano. Cosa diventa? Vitaliano Brancale.
0: Perché, come la musicista Serena Brancale.
1: Sì.
0: Senti, Giovanni Pascoli, la cui soave poetica del fanciullino è stata presa in esame da un maturando che però l'ha declassata fanciullaggine.
1: Molto bello, molto bello.
0: La fanciullaggine di Giovanni Pascoli.
1: Poi c'era, anziché generale Badoglio, generale Campidoglio, per assonanza. Poi non so se questa è vera, perché comunque scuola.net, anziché la guerra dei sette anni, la guerra dei sette nani.
0: Bellissimo.
1: Perché lì c'è Gongolo che va e si mena con Pisolo.
0: Con
1: non lo so.
0: Pisolo. Vabbè, è così. Senti, ma Italo Svevo invece?
1: Italo Svevo,
0: di dov'è,
1: certo.
0: Italo Svevo?
1: Italo Svevo è di Trieste, sapevo io.
0: La
1: coscienza di Zeno.
0: Ha scritto La coscienza di Zeno, però Italo Svevo di dov'è?
1: Non è di Trieste.
0: No.
1: È svedese, Svevo giustamente.
0: Secondo i maturandi di quest'anno, Italo Svevo cioè, d'altra parte lo dice il nome, è svedese. No, è fantastico, è meraviglioso.
1: Italo Svevo, che vuoi fare? Vabbè.
0: Fanno ridere, però è andata bene.
1: Io spero che tutti questi strafaccioni non abbiano comportato delle bocciature.
0: Ma
1: che siamo stati tutti comunque
0: è molto
1: promossi.
0: Difficile essere bocciati all'esame di maturità, per fortuna. Poi dai, uno strafalcione da giornale si passa a tutti.

0: bello chiudere con questa canzone. Senti, ma aspetta che Eugenio Montale non è genovese in quanto nato a Genova,
1: no,
0: ma genoano. Ecco, cioè non, tifoso.
1: Però non lo sappiamo se il grande poeta magari era veramente tifoso del Genova.
0: Può
1: non
0: essere,
1: lo so, può darsi,
0: può
1: darsi. Non lo so.
0: Però
1: non
0: c'è
1: lo
0: creatività
1: ricordo
0: negli strafalcioni.
1: È molto bello.
0: Ecco,
1: molto
0: cioè
1: bello.
0: Se ti strappano una risata, secondo me
1: ce
0: sei
1: sono,
0: più incline.
1: Ce ne sono due legati allo spazio. Samantha Cristoforetti, anziché essere capitana dell'ISS, International Space Station, è dell'ISIS.
0: Sì.
1: Cioè, capitana dell'ISIS, lo Stato Islamico. E sempre collegato allo spazio c'è questo, diciamo, prova della maturità, prova d'inglese. Dice, come disse Neil Armstrong, what a wonderful world. Però Neil Armstrong era l'astronauta, invece è ovviamente Louis Armstrong il trombettista. Esatto,
0: bellissimo. Quindi comunque una passione, forse un ascoltatore.
1: Il cognome l'ha preso, però
0: cognome c'era, cognome c'era, ragazzi,
1: dai,
0: poi voglio dire, stai lì a formalizzarti. Va bene, caro Edoardo Buffoni, torniamo domani.
1: Ciao Doris Zaccone,
0: con i nostri strafalcioni, con quelli di Fabio Amoroso, di Emanuele De Nina, di Edoardo Buffoni
1: e di Doris Zaccone,
0: e anche quelli, se vuole, se lui vuole, di Massimo Sdani, che tra poco sentite con il suo programma straordinario. Ciao a tutti, buona serata.
2: TG0. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
5: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.

0: usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Il piacere del
1: clima ideale. Si è mai pronti a diventare genitori?
2: Avremo un bambino.
1: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumph e Monia Chokri.
2: Lo sappiamo che sei incinta, facile per te, faccio tutto io e sono ingrassata.
1: Un film toccante e universale, una storia d'amore che diventa famiglia.
2: Aspettiamo una femmina, siamo donne, non so se possiamo essere un buon esempio.
3: Ma sì, lo saremo.
1: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
6: Waterstick dall'Angelica.
7: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
8: Sono le 20 a Radio Capital. Buonasera da Enzo Panizio. Dopo la canicola nel nord arrivano i temporali. Domani allerta arancione su Veneto ed Emilia-Romagna, record di caldo nell'aria ma anche nei mari. Il Mediterraneo ha registrato 6 gradi oltre la media degli ultimi 40 anni. Imma Baccelliere.
9: Le temperature più alte sono attese per fine agosto, ma già ora in alcune aree le acque del Mar Mediterraneo hanno raggiunto i 28 gradi, 6 gradi in più rispetto ai dati registrati negli ultimi 40 anni. L'Agenzia Europea Copernicus ha segnalato che la media delle temperature dei mari di tutto il mondo ha superato a giugno i 21 gradi, una soglia mai raggiunta prima nelle rilevazioni precedenti. Il Mar Mediterraneo è tra i bacini che si stanno riscaldando più velocemente, così come l'intero continente europeo, che ha ritmi di riscaldamento doppi rispetto al resto del mondo. Un mare così caldo ha un impatto devastante sugli ecosistemi marini e influisce anche sulla potenza delle perturbazioni, da piogge più violente ad alluvioni e grandinate.
8: La Germania formalizza le accuse per il sabotaggio del gasdotto Nord Stream. Incriminato un ucraino, arrestato in Italia nel 2025 e poi estradato. Secondo le autorità tedesche, era al comando di 7 persone che hanno sabotato l'infrastruttura. Gli Stati Uniti hanno deciso di non rinnovare l'accordo di libero scambio con Messico e Canada per i prossimi 16 anni. L'annuncio è del ministro degli esteri messicano. L'amministrazione Trump rimuove le limitazioni all'intelligenza artificiale di Anthropic, che prima aveva chiesto di riservare solo ai cittadini statunitensi. Ripristineremo l'accesso ai modelli più potenti per tutti da domani, fa sapere la casa madre di Claude. Sinner e Cobolli avanzano a Wimbledon. Il numero uno al mondo è al terzo turno dopo aver battuto il portoghese Borges. Cobolli al secondo turno dopo la vittoria contro l'argentino Navone. So cosa mi è successo a Parigi, ha detto Sinner in conferenza stampa sul malore al Roland Garros. Potrebbe capitare ancora, ha aggiunto. Un pallone sulla luna. Il direttore della NASA promette che se gli Stati Uniti vincono i mondiali, l'agenzia si incaricherà di portare una palla da gioco sulla luna. Nella notte gli statunitensi giocano ai 16esimi contro la Bosnia, il Congo ci spera, ma l'Inghilterra la ribalta. È appena finita per 2-1 la partita, gli inglesi agli ottavi, alle 22 c'è Belgio-Senegal. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore residua attività temporalesca al nord-est e al centro, specie sul versante adriatico. Poche variazioni sul resto del paese. Nella mattinata di domani potranno verificarsi ancora dei temporali, soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centrali, con fenomeni a carattere sparso. Migliora sul resto del nord. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi potranno interessare ancora le regioni centrali, ma via via anche Sardegna, Campania e Basilicata. Tempo migliore altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su...

0: piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: primo luglio, che è anche la data della scomparsa 21 anni fa appunto di Luther Vandross. C'è un bellissimo documentario intitolato Luther Vandross Never Too Much, che trovate appunto sulle piattaforme italiane, per un artista che già nel 78 era nei radar di Quincy Jones, poi in quelli di Nile Rodgers, che l'aveva coinvolto appunto in Dance Dance Dance, in Le Freak e anche in We Are Family delle Sister Sledge. Ma nell'80 finalmente il primo contratto importante, un progetto italo disco di Fred Petrus, Malavasi, sulla falsa riga secondo me degli Chic, e qui Luther Vandross è esploso. E non a caso i miei colleghi americani non annunciavano Change, Glow of Love, ma Luther Vandross and Change con Glow of Love, appunto. Era l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, Back on Radio.
1: The Vibe sounds and sights. The Vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, grazie al TG0, ultimo mese di questa stagione radiofonica, poi le meritate vacanze. È volata questa stagione, è volato naturalmente il tempo, quando ci si diverte, si dice sempre così, uno dei tanti luoghi comuni di questo periodo, come non è il caldo ma l'umidità, eccetera eccetera eccetera. Due ore di soul, di funk, di R&B in questo back to back tra passato e presente, con alcune novità estremamente interessanti. Ma apriamo con Stanley Clark, Together Again.

Due incontri fondamentali per Stanley Clark, il primo sicuramente quello con Chick Corea, sono diventati gli architetti proprio del movimento di fusion jazz, e poi quello con George Duke, memorabile, con delle ballate strepitose sempre nello stesso ambito musicale, tecnica esplosiva, slap pazzesco, velocità sbalorditiva nell'esecuzione, virtuosismo sia con il basso acustico sia con il basso elettrico, e quindi in una sintesi di potenza, di melodia, di raffinatezza. Together Again era Stanley Clark fine anni 70, inizio anni 80. C'è una nuova piattaforma di musica nuova che si chiama See You Next Year, sul sito e anche sul profilo Instagram di Pigeons and Planes. Due nuovi artisti, Sharon e Sigo, su Capital, novità.

I due artisti Sherwin e Sigo, appunto, con il progetto See You Next Year, che è anche una piattaforma di musica nuova che trovate appunto sul profilo Pigeons and Planes qui su Capital. Novità, festeggia invece 25 anni questo album di debutto per una ragazza che veniva da Hell's Kitchen da New York, aveva 19 anni e si chiama

al forum proprio con Jimmy Cogger, che era il suo corista, che ha duettato con lei appunto questo Mr. Man nell'album di debutto quando aveva 19 anni. Songs in A minor univa la musica classica, il soul, il retro soul e naturalmente il ritmo hip hop, con canzoni bellissime come Falling, Woman's Worth, How Come You Don't Call Me Anymore, che era una canzone di Prince voluta da Clive Davis proprio in quell'album. Nel weekend invece al Peacock Theater di Los Angeles, durante i BET Awards, Lauryn Hill ha ricevuto il Living Legend.

Miseducation of Lauryn Hill, sì, è un debutto quello di Lauryn Hill, ma è proprio un traguardo culturale. È stata premiata con il Living Legend Icon Award ai BET Awards nel corso del weekend al Pico Theater di Los Angeles. Diciamo, si sono alternate sul palco per rendere onore a Lauryn Hill con alcune cover, artisti come Lizzo, Thames, Common, Queen Latifah, Doja Cat, Nas, Doechii e SZA. Never.

Steve Lacy, il 17 di luglio uscirà il nuovo album, ci sarà anche un brano con Erykah Badu intitolato Pure Color. Nel frattempo in rotazione in Vibe, Is It Cool? Con Sisa, novità.

0: Radio Capital. Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
2: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, ti aspetta un attimo, signora, passi.
0: Il mezzogiornale, con Stefano Meloccaro e Benny.
2: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notte.
0: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
2: Benny!
3: Viva!
0: Radio Capital. Solo bella musica.
4: Si è mai pronti a diventare genitori?
5: Avremo un bambino.
4: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumph e Monia Chokri.
5: Lo sappiamo che sei incinta. Facile per te. Faccio tutto io e sono ingrassata.
4: Un film toccante e universale. Una storia d'amore che diventa famiglia.
5: Aspettiamo una femmina. Siamo donne. Non so se possiamo essere un buon esempio. Ma sì, lo saremo.
4: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: In collaborazione con Radio Capital arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. Ingresso gratuito, registrazione su Eventbrite.
7: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alle nostre vacanze romane.
9: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Molto complesso era questo brano di Dynasty, però in linea con le produzioni Sound of Los Angeles Records, che era l'acronimo Solar, appunto, dove c'erano Whispers, dove c'erano i Silvers, dove c'erano i Lakeside e soprattutto dove c'erano gli Shalamar. Era The Adventures in the Land of Music per Dynasty, appunto questo Capital, pronuncia americano, pure Dynasty se siete come Paolo Mixo e pronuncia l'inglese. Tra l'altro campionata anche da Angie Stone, bellissima. Ora, The Yardbirds and Peoples, questo è Guilty.

ha citato Mixo per la sua pronuncia inglese, sceglie sempre la pronuncia inglese rispetto ai gruppi, per cui Dynasty diventerebbero giustamente Dynasty, appunto, con quella prospettiva. E come Mixo sono entrato in una bolla di un duo, appunto, degli anni Ottanta, Yabo Ten Peoples. Ieri vi ho regalato un altro brano che era Heartbeat, giusto per sottolineare una frase evocativa di Quincy Jones, che ricordava appunto le percussioni come il suono del battito del cuore. Mi piaceva moltissimo quella immagine. Oggi un'altra canzone di Yabo Ten Peoples per questi due ragazzi che sono cresciuti insieme da bambini e poi si sono sposati e hanno creato anche un paio di album interessanti. Questa era Guilty su Capital. Alla fine di settembre sarà in Italia, data unica all'Alcatraz di Milano, invece Massego, che tra l'altro uscirà a breve con l'album intitolato Fix Your Face. Questa è Breathe su Capital in Vibe.

Ma seguo con Breathe da Fix Your Face, che poi diventerà Fix Your Face Tour, partirà credo tra un mese a Dallas e poi alla fine di settembre arriverà in Europa, prima data europea a Milano all'Alcatraz. Non vedo l'ora di vedermi ma seguo per la prima volta. Era Breathe, novità su Capital. Ora George Benson, Turn Your Love.

che era il propellente appunto di questo Gerrit Stizza del 1981. Sospeso il giudizio sul testo, perché ci sono ancora alcune frasi che onestamente sono un po' retoriche. Canzone bellissima, scritta da Bill Champlin di Chicago, da Steve Lukather dei Toto e poi da un chitarrista che si chiama Jay Graydon, che è stato uno dei migliori turnisti di Los Angeles, ha suonato con il mondo e ha scritto anche canzoni bellissime per Al Jarreau, tipo questa ad esempio, Morning.

E poi lo scat finale, Angelo, questa da Morning, appunto qui su Capital, una delle tante canzoni scritte da Jay Graydon, appunto questo turnista Los Angelina, per Algero, ma anche per altri artisti, però quelli di Algero erano memorabili perché c'era Morning, con un video tra l'altro molto divertente con lui che si destreggiava nel video con alcuni cartoni animati, poi Breaking, e poi cosa c'era ancora? Roof Garden, After All, un lento pazzesco pop, easy listening, After All, quanto mi piaceva. Algero qui su Capital, canzone scritta da Jay Graydon, appunto Morning. Questo è il nuovo singolo di Baby Rose a chiudere la prima ora.

0: settimana prossima uscirà finalmente il nuovo album di Baby Rose intitolato Irrealism. Ci sarà ovviamente il duetto con Leon Thomas, Friends Again, e poi questa bellissima But Never Mind. Novità su Capital a chiudere la prima ora di The Vibe. I got the vibe, I got the vibe, I got the
1: vibe. And you're listening to Vibe. Past, present and future soul.
2: Alla chitarra, Lenny Kravitz.
3: Al piano, Elton John. She packed my bags
0: last night, we fly. All'armonica, Stevie Wonder.
2: Alla batteria, Dave Grohl.
3: Alla voce, Marvin Gaye.
2: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
4: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro e inizia a pagare.

0: 7. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

I'm so all alone. Quanto mi manca Brandy da So Full of Love, che era un album del 78. Io all'epoca, 18enne, non sapevo, non c'erano molte informazioni, non capivo che la canzone era riferita a una cagnolina e non a una donna, un po' come Mandy, la gatta di Barry Manilow. Però la suggestione naturalmente ci portava

a questa bellissima dichiarazione d'amore, questa bellissima dichiarazione sentimentale. Era il Feel Soul di O.J. Spoon Brand, 1978, più o meno lo stesso periodo, forse l'anno dopo, per le Jones Girls con la Philadelphia International Records di Gamble Enough, due grandissimi produttori. Questo era il lato B di You're Gonna Make Me Love Somebody Else che tutti programmavamo, però la ballata sul retro era strepitosa. Jones Girls.

Le Jones Girls con Who Can I Run To, con la voce strepitosa di Shirley Jones, la più talentuosa delle sorelle Jones, e poi naturalmente le armonie delle altre sorelle, che sia ben chiaro. Era forse la ballata più bella delle Jones Girls, con un finale anche un po' melodrammatico, e poi naturalmente lo spunto per le Escape, che hanno ripreso questa canzone poi nel 95, devo dire fedele alla versione originale delle Jones Girls. Who Can I Run To, questo Capital, ragazza per metà giapponese, ragazza per metà portoricana, si chiama Mayan. A breve uscirà il suo album di debutto intitolato Sleep Eyes, e questa è Baby Blue, Mayan su Capital. Yeah.

Che incanto, Baby Blue, novità qui su Capital per me, Ian, per metà giapponese, per metà portoricana del Queens a New York. Ora voglio portarmi invece a Washington DC, in un'oasi naturale, un parco proprio di Washington DC che si chiama Rock Creek Park. Lo fanno i Blackbirds.

Blackbirds ci hanno portato a Rock Creek Park, questo parco nel cuore di Washington DC, un'oasi naturale dove si sono formati i Blackbirds, dove si frequentavano, conoscevano molto bene quel parco, trascorrevano molto tempo a pescare nel laghetto, a fare sport o semplicemente a staccare, diciamo, dalla loro quotidianità, dalla loro città. La canzone, tra l'altro, è nata proprio come una jam, una classica jam, con un groove che hanno improvvisato mentre aprivano un concerto di Commodores, poi naturalmente hanno elaborato l'idea in studio e il suono, la canzone riproponeva fedelmente quello che accadeva in quei pomeriggi. Doing in the park, doing after dark, oh yeah, Rock Creek Park. Farlo nel parco, farlo dopo l'imbrunire, cosa non lo so, comunque in ogni caso la voce femminile che diceva do it, do it, era quella di Mary Clayton, che è stata una grandissima cantante, una grandissima turnista, ed è sicuramente celebre perché è accreditata in Gimme Shelter dei Rolling Stones. Ed erano in Blackbirds con Rock Creek Park, Blackbirds formati da lui, Donald.

prima i Blank Birds, poi Donald Byrd che li ha creati, appunto erano i migliori studenti del workshop musicale alla Howard University di Washington DC. Love Has Come Around, e da lì naturalmente il parco di Washington DC, Rock Creek Park di poco fa. Durante il mio primo viaggio in America nell'83, la prima cosa che ho visto, che ho visitato, al netto naturalmente del parcheggio dell'aeroporto con quella macchina automatica che onestamente non sapevo guidare benissimo, testate nel parabrezza nell'83, ho visto il Greek Theater appunto di Berkeley e un bellissimo concerto di Maze. La prima cosa che invece ha visto questa ragazza giapponese appena atterrata a New York è stato la Polo Theater, e si è innamorata della musica soul e ne ha creato una fusion. Questo è il nuovo singolo intitolato Safe Place con Jamila Woods. Now Yoshioka.

Safe Place, Now You're Shock con Jamila Woods, questo Capital. Tra pochissimo due colonne sonore memorabili di culto di primi anni 70 di due grandissimi musicisti italiani qui su Capital in Vibe.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dottore, telefono per mio marito.
2: Mi dica, che succede?
1: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Jerry Calà per Seat, prima!
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: In collaborazione con Radio Capital arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. Ingresso gratuito. Registrazione su Eventbrite.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Piero Umiliani, dall'archivio di Piero Umiliani, che è lo stesso che tra l'altro ha utilizzato Gian Tile per l'album Giovanita. Questa era Nostalgia, qui dalla colonna sonora del film La ragazza fuori strada del 73 di Piero Umiliani, funk, pop, psichedelico e naturalmente jazz, come d'altra parte il jazz è presente in questo brano di Piero Piccioni, con la bossa, il groove dal dio sotto la pelle, un brano intitolato It's Possible, in questa accoppiata che ha unito due grandissimi nomi delle colonne sonore, due grandissimi musicisti delle colonne sonore italiane nei primi anni 70. Piero Piccioni, It's Possible.

It's Possible, mi sembra che la cantante fosse italiana in questo caso. Comunque due colonne sonore importanti, inizio anni 70 per Piero Migliani, La ragazza fuori strada, e poi Piero Piccioni con Il Dio sotto la pelle del 72, riscoperti proprio dal mondo hip hop nell'ultimo periodo e soprattutto da alcuni streamer, da alcuni diciamo youtuber che hanno voluto recuperare appunto il nostro patrimonio di colonne sonore di quel periodo.

piccioni umiliani strepitosi davvero. Questo invece è l'ultimo singolo di Olivia Dean, che si era esibita in primavera a Milano alla Fiera Live. Questo è Couple of Minutes, Olivia Dean.

Olivia Dean con i Couple of Minutes. Qui su Capitol voglio portarmi al 1985, una canzone contro il primo ministro inglese Thatcher, Margaret Thatcher, che si intitolava The Lodgers. L'album si intitolava Our Favorite Shop. Stiamo parlando di Style Council con un nuovo elemento, oltre a Mick Talbot e Paul Weller c'era anche

La voce di Paul Weller, ovviamente, visto che hanno gli Star Council con The Lodgers, e poi la voce di Dizzy Lee, credo che i due stessero insieme all'epoca, una voce ricca di sfumature, quella di Dizzy Lee. Poi c'era alle tastiere Mick Talbot, ovviamente. Era lo Star Council con The Lodgers, canzone anti-Thatcher. Qui invece si ricordava il presidente Nixon. Do you remember President Nixon? C'era la sezione dei fiati di Style Council che fa il paio con il sax di David Sanborn in questo brano, appunto, di David Bowie, registrato durante le date del tour americano a Philadelphia, che era la capitale della musica afroamericana all'epoca. David Bowie ingaggiò anche Luther Vandross. Questa è Young Americans.

0: make me break down and cry.
1: Oggi abbiamo aperto con Luther Vandross con A Change, per ricordare la sua scomparsa 21 anni fa il primo di luglio, e avevo anticipato che avremmo sentito ancora Luther Vandross in chiusura del nostro appuntamento di The Vibe con David Bowie, con Young Americans e con quell'album bellissimo che conteneva tra l'altro altre canzoni strepitose come Fame, Golden Years, che tra l'altro aveva cantato al Soul Train. Mi ricordo di aver letto da qualche parte che questa canzone l'aveva registrata di notte, e gran parte dell'album, perché aveva sentito che Frank Sinatra faceva lo stesso, cioè registrava le parti vocali dopo la mezzanotte, e poi anche perché a quell'ora negli studi c'è molta meno gente, per cui ci si concentra di più sul proprio lavoro. Young Americans, ricordando Luther Vandross, ai cori, e poi David Bowie, un album bellissimo, l'album americano di David Bowie. Chiudiamo con Tyke da Marsiglia e Massego dalla Giamaica.

0: Masterpiece, chiudere in bellezza con Taik e Massego questo appuntamento del primo giorno del mese di luglio, l'ultimo peraltro di questa stagione radiofonica. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi vi auguro una buona serata, domani alle 20.
1: The vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Il pulisce elettrica, il piacere del clima
1: ideale. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: sailing down the highway
1: into the sunset.
2: Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Qui il suono è morbido, raffinato, sospeso. Hai ascoltato Nothing You Can Do About It, degli Airplay. Ora You Can Do Magic, degli America. Uno dei grandi ritorni della band negli anni Ottanta. E poi Try to Imagine, di Alan Sorrenti.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era You Ought to Be in Pictures di Lamont Dozier. Lonesome Loser della Little River Band, ma subito Lotta Love di Nicolette Larson.

0: Hai ascoltato Peg degli Steely Dan su Radio Capital Yacht Rock. Proseguiamo tra poco con la selezione musicale a cura di Gianluca Costella.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

sempre su Radio Capital. Yacht Rock. Hai ascoltato Take a Little Rhythm di Ali Thompson. Ora Hold On di Ian Gom e poi Sleepwalking di Jerry Rafferty.

su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Questa era Hold the Line dei Toto. Adesso Sail on Sailor dei Beach Boys. E poi When Angels Travel di Annabel Lamb. Un brano meno noto, ma perfettamente in linea con quel suono sofisticato.

0: Radio Capital Yacht Rock su Radio Capital.
1: Dottore, telefono per mio marito.
2: Mi dica, che succede?
1: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
4: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Questa era Dare to Fall in Love di Brent Bourgeois su Radio Capital Yacht Rock. Ora, Alone Again, Naturally di Gilbert O'Sullivan e poi Just For You di Alan Price.

ami queste sonorità, puoi ascoltare la web radio Yacht Rock anche su capital.it e sull'app di Radio Capital.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Van Morrison, Have I Told You Lately? Adesso, How Long degli Ace, una delle linee di basso più riconoscibili del genere. E poi, Best of My Love degli Eagles.

0: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: In collaborazione con Radio Capital torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio, con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com. Capital Red Carpet.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Capital Red Carpet.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

Radio Capital Yacht Rock. 2 ore con il meglio di Easy Listening, Sweet Soul e Yacht Rock.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Rio Day Wavelength. Tra poco, Sarah Smile di Daryl Hall and John Oates, pura eleganza soul. Ma ora, Dark Star di Crosby, Stills and Nash.

Radio Capital Yacht Rock era Stumbling In di Chris Norman e Susie Quattro. Proseguiamo con Heartbreaker di Dionne Warwick e poi Living It Up di Bill LeBounty.

0: ascoltato Get It Up for Love di Ned Doheny su Radio Capital, pura essenza yacht rock. Da qui è tutto, appuntamento alla prossima puntata, sempre con il meglio dello yacht rock.
1: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
2: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
1: Il crimine racconta la storia di un paese.
2: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
3: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
6: This is
7: Gold, Gold, Gold,
6: Gold.
5: Da questo momento
7: Capital Gold.
5: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
6: Capital Gold.
7: Listen to

Capital Gold. The best music for your night on Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, 7 attrezzi a 9,99 euro e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Capital Gold.
1: Si è mai pronti a diventare genitori?
2: Avremo un bambino.
1: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumph e Monia Chokri.
2: Lo sappiamo che sei incinta. Facile per te. Faccio tutto io e sono ingrassata.
1: Un film toccante e universale. Una storia d'amore che diventa famiglia.
2: Aspettiamo una femmina. Siamo donne. Non so se possiamo essere un buon esempio.
3: Ma sì, lo saremo.
1: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: This is
6: Gold, Gold, Gold,
5: Gold,
6: Capital Gold.
7: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
5: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica con

riciclabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico. L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.